0: Il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale, poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: nome?
1: Alex.
0: Cognome?
1: Sì, sì.
0: Che fai?
1: Provo a fare lo speaker.
0: E dove?
1: Qui su Radio Tiguglio.
0: E il programma?
1: Troppo forti.
0: E quando va in onda?
1: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
0: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
2: Troppo forti.
3: Con Alex De Sì. Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
4: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
5: Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
2: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tigullio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
3: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
4: Sono le 2:33.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta
2: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
3: Pantarei, buona musica, informazione e gossip. Eccomi di ritorno, di nuovo con voi insieme a Michela Migliore, Pio Negri e Nepio Naspo. Benvenuti e bentornati a voi tutti. Io sono Corrado Di Martino. È sempre un grande piacere per me sapervi dall'altra parte dei diffusori acustici, altoparlanti, cuffie, cuffiette o tutto quello che sia. Bentornati a voi tutti. E allora, di cosa parliamo oggi? Ah già, parliamo di assenteismo, dei furbacchioni. 101 indagati a riguardo di questa cosa. Timbravano il badge e poco dopo uscivano. Andavano a fare, insomma, cose loro, fatti loro. La procura di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia, ha indagato per assenteismo 101 dipendenti della RAP, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo. I furbacchioni, questi furbetti del cartellino, timbravano il badge e dopo poco uscivano senza alcun controllo per andare a fare cose proprie. Chi andava alla spesa, chi andava al mare, chi andava dall'amante, e insomma, e sono accusati. Queste persone sono accusate a vario titolo di truffa aggravata, false attestazioni o certificazioni e appropriazione indebita. Per 18 degli indagati per truffa, quelli con le posizioni più gravi, diciamo, il GIP ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Cioè questi timbravano il cartellino e poi se ne andavano. Adesso potranno timbrare il cartellino, andare dalla polizia giudiziaria, farsi vedere presenti, firmare un registro delle presenze presso la polizia e poi magari ritornare di nuovo a fare il proprio comodo. Ma chissà, questo succedeva a Palermo.

era Michael Field con Moonlight Shadow. Dicevamo già, quello dei furbetti del cartellino era un collaudato sistema con molteplici condotte di assenteismo fra i diversi dipendenti attraverso la reciproca condivisione dei tesserini marcatempo. In pratica io do a te il mio tesserino, tu marchi per te, per me e per un altro amico ancora, e dopodiché risultiamo tutti presenti pur essendo assenti e stando magari dall'altra parte della città a fare il nostro comodo. L'indagine è partita ed è stata originata in virtù di un ammanco di carburante, quindi oltre a marcare il cartellino e non presentarsi al lavoro, rubavano anche il carburante che serviva per i mezzi per il trasporto dei rifiuti. Ai ai ai ai ai, amicetti miei, siete dei furbettoni del cartellino. E adesso Vasco Rossi, gli sbagli che fai.

Bene, come vi dicevo poc'anzi, l'indagine è partita proprio in virtù di una denuncia fatta da una funzionaria che ha presentato un esposto lamentando furti di carburante dai mezzi della società. E allora è partita un'inchiesta già a maggio del 2023 e via via tramite intercettazioni telefoniche, telecamere nascoste, accertamenti ed altre cose del genere, si è giunti ad accertare 1385 episodi di assenteismo. Non so se mi spiego. 1385 episodi di assenteismo. Gli inquirenti hanno stimato per la società un danno economico di quasi 40.000 euro per un ammontare di 2.800 ore di assenza. Ma mi chiedo una cosa. La monnezza, chi la prendeva?

0: Basta parlare di rifiuti, quelli veri che si trovano in giro per strada o umani. E passo la linea alla regia. Torno con voi fra qualche istante. A fra poco.
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendulo.
2: Radio Tiguglia Activity, con te sempre.
3: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
0: Amici miei, siamo arrivati alla trilogia di Pantarei. Vediamo un po', Beyoncé, Giselle, Knowles, cosa vi dice? Vi dice Beyoncé, cantante, cantautrice, ballerina, attrice e soprattutto imprenditrice dello spettacolo americana. Ha vinto oltre 28 Grammy Awards, da sola solo 20. È l'artista più premiata in questa manifestazione, nonché la cantautrice con più vittorie e nomination con 79 candidature. Stiamo parlando di un vero e proprio fenomeno, un fenomeno sensuale e talentoso, Beyoncé.

0: Cantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Beyoncé comunque è nata proprio nel mondo della musica americana, poiché è figlia di Matthew Knowles, un manager discografico afroamericano di grande successo, e Tina Knowles, nata Celestine Beyoncé, stilista di discendenza creola, e quindi l'arte ce l'aveva in famiglia. Lei è soltanto il connubio di tutti questi talenti, e continuiamo ad ascoltarla.

0: saprei, e sai dove sei.
1: Ok, ok, Beyoncé, e adesso Me, Myself and I, per chiudere questa trilogia con Beyoncé.

0: Termina qua la trilogia di Panterai. Naturalmente l'appuntamento è fra qualche istante, quando potrete assistere alla quarta parte: notizie, informazioni e curiosità.
1: Panterai? Panterai.
2: Raditi con gli Activity, con te.
3: Vi presentiamo la trilogia di Panterai.
0: Molto bene, inizia una nuova trilogia di Panterai. Oggi interamente dedicata a Elodie Di Patrizi, meglio conosciuta come Elodie, una cantante italiana. È risultata seconda alla 15ª edizione del talent show di Maria De Filippi, Amici, vincendo il premio della critica Vodafone e il premio RTL 105. Nata nella borgata romana di Quartaccio da padre italiano e madre francese creola, una ex modella e cubista originaria della Guadalupe, si trasferisce giovanissima a Lecce, dove lavora nelle discoteche, prima come cubista e poi come vocalista. Dopo aver partecipato a X Factor, e siamo nel 2009, viene eliminata durante le fasi iniziali, esordisce poi al talent show Amici di Maria De Filippi, dove già nel 2009, come ad X Factor, aveva provato ad accedere, ma insomma non era riuscita. Col tempo si è fatta strada e tra le sue influenze musicali abbiamo sentito Raff, Etta James, Nina Simone, Carmen McRae, Giorgia e Lucio Battisti naturalmente. Ma adesso ascoltiamola.

0: Santa Rei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Allora era Elodie con Nero Bali e poi Rambla. È febbraio del 2020, Elodie raggiunge con Andromeda, che abbiamo ascoltato varie volte nella nostra trasmissione, raggiunge la prima posizione fra i brani più passati in radio della settimana e riceve successivamente la certificazione di disco di platino dalla FIMI per oltre 70.000 copie vendute. E allora che ne direste di ascoltare proprio Andromeda?
2: Dici

0: sei e sai dove sei.
1: E poi naturalmente non può mancare l'impegno con Takagi e Ketra. Elodie si esibisce con Takagi e Ketra in Ciclone, il singolo Ciclone. Takagi e Ketra, come saprete, fanno questa grande manovra di marketing firmando collaborazioni con artisti famosi o comunque molto famosi in quel determinato periodo dell'anno. E quindi Elodie, Takagi e Ketra, Ciclone.

0: adesso non allontanatevi troppo dalla radio, che arriva la quarta parte fra pochissimi istanti.
1: Pantarei? Pantarei.
2: Raditi con gli Activity, con te se.
3: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: E adesso, quarta parte di Pantarei, vorrei fare un po' di gossip insieme a voi. Patti Pravo, ovvero Nicoletta Strambelli. La Strambelli ha dichiarato a Belve: ho provato tutte le droghe. Chi è che fa questo mestiere senza anfetamina? Beh, io non la uso l'anfetamina. Patti Pravo, ospite a Belve, è andata via a ruota libera, senza freni, a dire un po' di cose, un po' di cosucce, si è lasciata andare raccontando la sua vita sotto e sopra il palco, dalle droghe ai ritocchini, ha parlato davvero di tutto senza mai tirarsi indietro. Forse di tanto in tanto ha detto qualche piccola, piccolissima bugia. L'artista veneta veneziana ha ammesso di aver fatto uso di droghe tutte, aggiungendo che non è stata la sola nel mondo dello spettacolo, come se fosse un titolo di merito. Dice che questo, le anfetamine servono a tenersi sveglio e quindi a lavorare tantissimo, perché ci sono momenti in cui serve tanta vitalità e non c'è tempo di dormire o di riposare. Poi ha parlato anche di chirurgia estetica. La giornalista di Belve, Francesca Fagnani, gli ha chiesto il suo rapporto con la chirurgia plastica e lei ha detto: non mi sono mai rifatta nulla. Qualcuno sul web ha commentato: ma se sembri Belfagor. E ma lei ha asserito di non aver fatto mai nulla, nessun ritocco, né di non essere mai ricorsa alla chirurgia estetica. Perché non crederle? Forse la musica di Pantarei può venirci in soccorso. Direi proprio di sì.

Follia e incoscienza a Napoli sull'autostrada A3, la Napoli-Salerno. Un giovane è stato ripreso da un automobilista proprio mentre su un monopattino elettrico viaggiava così incurante sull'autostrada A3. Comportamento sconsiderato, pericolosissimo per sé e per gli altri. Una domanda: come abbia fatto questo giovane a entrare in autostrada con il monopattino? Non si sa, a meno che non sia venuto giù da un'auto, aveva già il monopattino nell'auto e per fare lo spiritoso ha fatto questo giro in autostrada, cosa molto molto pericolosa, che dimostra anche, denota il livello di intelligenza di questo soggetto.

Io non riesco mai a guardarti e dirti quello che vorrei, mentre annego nei tuoi occhi, non ho

0: Comunque sulla questione monopattini pare che qualcosa del genere sia accaduto anche su una statale a Trento. Beh, vedremo le nuove norme del codice se riusciranno a frenare questi sconsiderati.
1: Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido, in piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi

0: Pantarei, buona musica, informazione e gossip. Carissimi amici, fra una buttata, un gossip e una sciocchezza è volata via quest'ora insieme. Vi do l'appuntamento naturalmente la prossima settimana. Vi saluto, vi mando un bacione grosso, grosso, grosso.
1: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale.

0: segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it. Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Ladies and gentlemen, Radio Tiguglio Ambient, Soul and Dreams.

0: Silenzio. Silenzio in aula.
1: Il signor Rezzacapa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare?
2: No, Dora, signor giudice, sto giocando ai videogames.
3: Va ora in onda.
4: Va ora in onda.
3: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio, e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL, Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104.9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parte Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Pronto, buongiorno, buongiorno Arianna.
3: Buongiorno, pronto, buongiorno.
0: Siamo sempre qui, attaccati al tuo filo.
3: Sì, hai visto?
0: Vedi che bel nome ti hanno dato i tuoi genitori, almeno Arianna, uno
3: sì, dai.
0: Legata al filo d'Arianna, va bene. E allora, questa mattina si parla di?
3: Disabilità e pensioni di invalidità.
0: Disabilità e pensioni di invalidità.
3: Sì.
0: Allora, in che senso? Vuoi parlare delle problematiche?
3: Sì, delle problematiche, nel senso che secondo me le pensioni di invalidità, sia quelle degli ipovedenti che quelle dei invalidi civili in generale, sono troppo basse. Una persona non può vivere con 400 euro o con 270 euro al mese se è invalido o civile. Ecco. Al di là dell'accompagnamento, insomma, se lo prende, perché non tutti lo prendono.
4: Sì, quindi l'accompagnamento si ha solo se si ha ombre e luci e insomma qualcosa, infatti, in più, ecco. A meno che non ci sia qualcuno che abbia la pensione truccata, in quel caso è diverso, e sono circa 913, mi pare, qualcosa del genere, euro al mese.
3: Certo.
4: Che comunque per un non vedente assoluto quale io non bastano quasi mai, perché la maggior parte se ne vanno per taxi, perché si cerca di andare spesso in metro, ma tante volte poi bisogna avere degli accompagnamenti speciali, specifici. Giustamente chi ti accompagna non è che lo fa sempre gratis, giustamente. È naturale che non sia neanche così. Allora sarebbe buono che lo Stato ci desse molto di più, in modo che noi retribuiamo anche le persone che giustamente ci danno una mano.
3: Infatti, sono d'accordo. Anche se da un lato penso che la pensione un pochettino, sì, può essere un'emergenza, però un po' ti impigrisce, perché molti si adagiano sulla pensione e dicono che in sto caso non faccio niente, tanto la pensione di validità. Secondo me, siccome io conosco anche molte persone che sono veramente gravissime, tipo che hanno bisogno di, non so, dei genitori che li assistono, che li portano in bagno, che io darei più soldi a quelli, perché comunque i genitori si trovano veramente a fare salti e salti mortali. Questo lo so perché io sono anche iscritta al gruppo che si chiama famiglie di disabili gravi e gravissimi, quindi vedo le storie, vedo le situazioni, e loro hanno anche il problema del caregiver, cioè della persona che li assiste, e devono farlo spesso le famiglie con delle risorse economiche veramente ridicole.
4: Però come mai la legislazione non provvede mai a cambiare qualcosa? Come mai si rimane sempre così indietro? Ma l'Unione Italiana Ciechi, le altre associazioni che dicono di tutelare i disabili, cosa fanno?
3: Niente, in sostanza niente, nel senso che sì, tante parole, però i fatti non ci sono. Anche perché comunque è uno Stato, è il tipo di società che è fatta così, e quindi forse anche loro non riescono a battersi pienamente. Cioè, io ho un amico che lavora all'Unione Ciechi, si chiama Walter Calò, e lui lavora moltissimo, però si scontra con gente che non è concreta, cioè che magari protesta in modo sbagliato, che però non riescono a ottenere nulla. Cioè, e quello è stato il motivo per cui l'ho lasciato la lista civica. Non si riesce a ottenere niente di concreto, solo tante parole, però alla fine i fatti non ci sono.
4: Quindi diciamo che quella di questa mattina, la tua, è quasi una protesta più che una situazione.
3: Sì, sì.
4: È un modo di voler dire che qualcuno ci pensi a noi, perché giustamente questa disabilità visiva, ma anche altre disabilità, sono proprio viste appena appena, se ne parla, si pubblicizza, ma poi alla fine chi soffre sono i genitori dei disabili, i disabili stessi, che comunque rimangono sempre indietro rispetto a altre situazioni.
3: Infatti, giustamente sì.
4: Bene, cara Arianna, il tempo per questa mattina è finito. Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Pronto, buongiorno Arianna, pronto.
2: Buongiorno.
1: Riprendiamo il tuo filo, visto che Arianna era questa dal filo. E allora questa mattina si parla di
2: disabilità e partecipazione in politica.
1: Cioè dei disabili che si
2: che vorrebbero partecipare in politica. Ci sono dei grossissimi problemi. E ovviamente politica a basso livello, i disabili se sono coinvolti. Ero stata coinvolta in una lista civica a Brescia con la gente, però non abbiamo un ruolo attivo, cioè nel senso ci siamo ma non ci siamo, quindi non riusciamo a avere più di tanto azione.
1: Ecco, però io devo dire la verità che ci sono dei sindaci non vedenti.
2: Sì, ma sono due o tre. C'è quello di Cuneo, che io ho visto in televisione, ma io gente al vertice con disabilità non l'ho mai vista. Cioè, ce n'è uno o due, forse pochissimi comunque ai vertici. Non è. Invece dovrebbe essere l'ordinario. Certo, per i disabili che hanno i requisiti, non per tutti.
1: Beh, certo, non è che sono tutti quanti non vedenti diventano sindaci o diventano. Ecco, forse effettivamente come non vedenti alla Camera, al Senato non c'è mai stato nessuno risulti.
2: Infatti non, loro sono proprio i primi a non assumere disabili.
1: Ecco, quando dovrebbero dare proprio il buon esempio, insomma.
2: Infatti, però sono i primi che non mantengono la cosiddetta quota, anche se sono contrario alle quote di assunzione e al mirato.
1: Ecco.
2: Avrei capito, sono completamente contraria, perché il posto va dato per il merito, non per la disabilità.
1: Quello senz'altro.
2: Perché altrimenti torni indietro e dai ragione ai politici che dicono sì, ok, disabile è un peso, perché quello è il rischio. E ci sono molti parlamentari che purtroppo lo pensano, che siamo un peso.
1: Beh, purtroppo questo secondo loro è così. Poi sì. Nella vita prima o poi si accorgono che anche loro alcune volte sono un peso per gli altri, no?
2: Sì, infatti, con tutti i soldi che prendono al mese, che è una vergogna. Cioè, veramente una cosa. Ecco, che se venissero date la metà a noi per quello che facciamo sarebbe molto meglio. Piuttosto che dare a loro 10-15 mila euro al mese per cose che non fanno niente, si siedono sulla sedia e basta.
1: E però loro devi sapere che hanno avuto l'acclamazione dei voti, insomma, si sono conquistati i voti e quindi poi se li godono questi voti, capito?
2: Sì, vabbè, ma anche io mi posso conquistare i voti, scusa, e dire io prometto questo e poi non far niente, è facile così. Ma la gente, cioè non è che la gente può andare al lavoro al mattino e dire al datore di lavoro sì, non ti preoccupare, faccio quello che mi hai detto e poi non fare niente, perché viene licenziata, e anche loro dovrebbero essere licenziati se non producono.
1: Teoricamente sì, però da caso poi
2: in pratica non lo è, sai.
1: Infatti non a caso c'è la legge che una volta che uno viene eletto subito ha già la pensione a vita, quindi
2: infatti è quello, sono tante cose da cambiare.
1: Certo, vedi cara Arianna, il mondo è fatto così, è fatto di problematiche che non si risolvono in poco tempo. Tu cosa proponi? Abbiamo ancora un 40-50 secondi di tempo.
2: Propongo più informazione, propongo ovviamente uno stipendio per i disabili che vogliono veramente entrare in politica, gente che si dedichi al tempo pieno alla disabilità, propongo degli incentivi anche di carattere, non so, logistico, per abbattere le barriere, per appunto far sì che queste persone viaggino e vedano concretamente la situazione anche dei loro pari con me, perché stare nei palazzi è facile. Cioè io vedo anche l'Argentin, gli scrivi una mail, non ti rispondono neanche per nulla, insomma, non è un mondo troppo distante e io vorrei equipararlo.
1: Quindi tu dici che praticamente il mondo politico è proprio, ci lascia al di là, proprio si stacca da noi, si stacca dalla disabilità.
2: Sì.
1: Ebbene, allora in questo giorno abbiamo parlato come i politici sono proprio distaccati da noi disabili e beh, speriamo che cambi qualcosa. Io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, ci sentiamo.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Grazie mille.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Carmelo Marrella. E buongiorno Carmelo, buongiorno, come va?
2: Molto bene, grazie.
1: Dalla Sicilia con furore, ma sembri di essere qui negli studi proprio. Ma che c'hai? C'hai un turbo sotto come telefono?
2: La tecnologia moderna.
1: E allora Carmelo Marrella, dalla città da dove chiamiamo, qual è? Anzi, da dove ti chiamo?
2: Io mi trovo qui a San Giuseppe Jato, che è un comune della provincia di Palermo, ma sono agrigentino.
1: Quindi sei in provincia San Giuseppe Jato?
2: Sì.
1: San Giuseppe Jato. Bene, chi è Carmelo? Vogliamo sapere chi è Carmelo intanto. Carmelo è un non vedente, anche lui fa parte della serie dei tanti non vedenti che esistono purtroppo in Italia. Perché purtroppo ci siamo e dobbiamo accontentarci. Non dobbiamo essere felici di esserlo, perché comunque nessuno, almeno tranne qualcuno che è stato a Masterchef, che diceva di essere felice di essere non vedente, noi non siamo felici di essere non vedenti.
2: No,
1: assolutamente. Non credete, ragazzi, questo lo diciamo a beneficio di chiunque ci vede in giro, non credete che siamo felici di essere non vedenti. Che accettiamo questa situazione, mi pare sì, l'accettiamo, cerchiamo di non essere proprio tristi, insomma, nel cuore siamo comunque tristi, perché vorremmo comunque vedere anche noi, vero Carmelo?
2: Certo, ma io, sai, sono un tipo molto solare.
1: Quello sì, senz'altro, siamo portati ad essere solari, però in fondo, se avessimo due occhi staremmo meglio.
2: Beh, certo.
1: Ecco. Però vabbè, andiamo a parlare di Carmelo, che è nato, non diciamo quanti anni fa, anche perché sembri giovanissimo.
2: Grazie.
1: Però tu come sei diventato non vedente, Carmelo?
2: Sono non vedente perché ho avuto un attacco di meningite,
1: ecco,
2: all'età di 2 anni e mezzo. E
1: 2 anni?
2: Sì, 2 anni e mezzo.
1: Ecco, quindi in questo caso dovremmo dire alle mamme di stare attenti ai bambini, perché con attacchi simili si può anche perdere la vista, quindi essere molto accorti. Ecco, il nostro vuole essere anche un programma di prevenzione, se vogliamo, vero?
2: Sì, certo, ma allora purtroppo le cure non erano molto, diciamo, attenzionate al problema che c'era, perché praticamente mi hanno pure, oltre a danno anche la beffa, perché mi hanno pure sbagliato malattia, quindi mi hanno dato una cura sbagliata, quindi sai, è il destino, quando si dice.
1: Quindi comunque sei riuscito a rimanere vivo, però non hai visto più. E allora la domanda che sorge spontanea: chi non vede da piccola, da tenera età, ricorda i colori? Tu ricordi la luce? Vedi la luce adesso oppure non è nessun
2: caso? Io vedo molta luce, vedo molta luce, moltissima luce, però
1: e basta. I colori no?
2: No, i colori distingo chiaro e scuro, ma non li focalizzo molto bene.
1: Quindi come se fosse una fotografia bianco e nero praticamente.
2: Sì, vedo il chiaro e lo scuro, riesco a scegliere io i vestiti da mettere, le cose così, però non.
1: Però non i colori fissi, il verde dal giallo lo riconosci?
2: No, il bianco e il nero li distingo molto bene.
1: Ecco, perfetto. Allora, tu quindi eri bambino non vedente, naturalmente i tuoi genitori saranno stati protettivi nei tuoi casi, oppure nel tuo caso, oppure subito hanno pensato di mandarti in un istituto dove potessi formarti per anche lavorare poi in un futuro?
2: Sì, io ho avuto uno splendido esempio di famiglia, come ce l'ho ancora, però poi sono andato pure a scuola, anche se sono andato 2 anni più tardi rispetto alla norma. Sì.
1: Anche io sono andato un anno in ritardo, sempre per evitare. E quindi frequentato le cosiddette scuole alimentari, vero? Come dico io, giustamente.
2: Alimentari, sì, bravo, sì.
1: E poi dopo le scuole medie, naturalmente, avrai fatto un corso oppure cosa hai fatto di bello?
2: Ho fatto tanto alle medie, nella prima media ho studiato anche a Bologna, conservatorio musicale, e poi ultimando le medie poi ho fatto il corso per centralinisti, che era uno dei una delle due strade che mi prefiggevo di fare.
1: Sì. Quindi volevi essere centralinista o massaggiatore quando
2: No, centralinista. Sì.
1: Come me, diciamo, il massaggio non è mai una cosa che mi è piaciuta. Non ho capito perché, comunque.
2: Sai, dipende però, perché bisogna poi essere importanti.
1: Certo, per certe cose. Allora, il Carmelo Marrella ha dei bambini, dei nipotini, oppure...
2: Sì, Carmelo ha un figlio che si chiama Gianmarco.
1: Sì, che salutiamo, giustamente.
2: Sì, sì, 5 anni, lo vedo crescere in modo veramente spontaneo, bellissimo. E...
1: Ah, 5 anni il bambino, penso che sia un nipotino di 5 anni.
2: No, no, no, no, no, no. Mi sono sposato anche tardi, però diciamo la mia vita è andata un pochino a segmenti. Ah,
1: e allora vediamo questi hobby che ha il nostro amico Carmelo. Sì. E allora, quindi praticamente abbiamo questo bimbo di 5 anni e invece i tuoi hobby, vediamo un po', uno degli hobby, intanto il lavoro, sei in pensione adesso, vero?
2: Sì, sono in pensione perché ho usufruito pienamente della legge
1: 104,
2: che ci permette, sì,
1: della 113, anche io sono in pensione pur non essendo tanto vecchio, proprio perché abbiamo fatto i 30 anni di servizio,
2: siamo.
1: Anche se io, a dire il vero, lavoro anche adesso, perché insomma tra la radio e altre cose, assistenze agli amici che hanno bisogno di iPhone, musica, Braille, tutte queste storie qua, anch'io è come se lavorassi, però ci teniamo impegnati per tutti gli altri che hanno bisogno. E allora, quindi, per quanto riguarda questa situazione, il nostro Carmelo, abbiamo detto che ha tanti tanti hobby, però vogliamo parlare di un hobby? Abbiamo ancora un minuto e mezzo?
2: Ma sì, guarda, a me piace molto esplorare le stagioni teatrali che vi sono anche qui nel Palermitano, e praticamente ho conosciuto tanti spettacoli, ho vissuto proprio con passione queste situazioni molto culturali. E poi insomma la musica, perché non dimentico, io sono un grande fan di Vasco Rossi, ma sì, tanti concerti vado a seguire, sono molto contento perché ci metto anche molta passione.
1: E quindi per te andare a un concerto è molto importante, c'è il contatto tra l'artista e te, sia per quanto riguarda il teatro che per quanto riguarda l'ascolto. Quindi se uno ti chiedesse: ma quale radio ascolta il nostro Carmelo, girovagando sull'etere, sono convinto che tu mi dirai Radio 3, credo.
2: Anche se non disdegno, diciamo, molto esplorare anche le network, diciamo quelle che vanno per la maggiore, non so se posso dire.
1: Ma sì, non c'è problema, non abbiamo.
2: Sì, posso, sì, anche Radio DJ, Radio 105, anche se ora adesso ascolto molto di meno. RTL, naturalmente.
1: Ho capito. Perfetto, sono queste le radio del resto che ascoltano un po' tutti quanti. Anche questa mattina, caro Carmelo, abbiamo finito, dobbiamo chiudere. Buona giornata, Carmelo.
2: Buona giornata a tutti voi.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Cristian Paladino. Pronto Cristian? Pronto?
2: Buongiorno.
1: Come va? Tutto bene? Che si dice di... Ho capito. Abbiamo avuto un problema con Cristian, mamma mia, cosa è successo? Vediamo. Capitano i problemi. Pronto Cristian, la diretta ha sempre dei problemi, mannaggia, sei caduto ma siamo tornati subito in pronto.
2: Sono caduto, non mi sono fatto niente per fortuna, eccomi qua.
1: Non è un problema. E allora, dunque, stavamo dicendo della mattina che è un po' difficile svegliarsi, ma tu ti svegli sempre già perché vai al lavoro, no?
2: Sì, sì, bene o male sono preso il tavolo, perché lavorando bene o male...
1: Vogliamo dire dove lavori? Tanto non è che si fa pubblicità a qualche azienda.
2: Io lavoro in un istituto di credito.
1: Bancario.
2: Esatto.
1: Bene, allora se abbiamo bisogno di soldi veniamo a te.
2: Esatto, senza indugio potete.
1: Possiamo venire. E allora però Cristian Paladino è un non vedente come me. Io scherzosamente la mattina dico buongiorno dal vostro Cecantibus, quindi ti faccio fratello.
2: Anche da parte mia, fratello, bravo, vedo che...
1: sì, tutto sommato. Anche perché la vita bisogna prenderla con filosofia, anche se insomma tutto sommato qualche giorno fa qualcuno ha detto che è felice di non vedere, su questo non sarei d'accordo, perché insomma tutto sommato la vista è una cosa importante e dà molto.
2: Beh, se tu consideri che l'80% delle cose lo fanno con la vista, in effetti sì, però... Secondo il mio punto di vista, e scusa il gioco di parole,
1: sì, secondo il tuo punto di vista,
2: c'è due alternative: o ti spari e va avanti, di per cui preferisco la seconda.
1: Andiamo avanti. E allora andiamo sul punto Dolenz. In genere, oltretutto, come a te capiterà, spesso le persone hanno un po' soggezione a chiedere: ma sa, chissà perché non vede, perché non c'è. Magari se c'è un amico vicino lo chiedono all'amico: ma sai perché non ci vede? E tu, invece, noi chiediamo a loro.
2: È la cosa più terrificante, perché chiedono a loro, non chiedono a noi.
1: Ecco, anche perché poi, tra l'altro, a noi comunque non è che ci faccia piacere, ci fa piacere che lo chiediate, perché oltretutto serve anche agli altri come monito, come aiuto, perché potrebbe essere che in un futuro qualche amico loro potrebbe avere gli stessi problemi, o loro stessi potrebbero avere i nostri problemi, perché purtroppo la vita è qualcosa che gira un po' per tutti. Quindi, e allora diciamo subito, Cristian, abbiamo già un po' attorno all'osso, com'è che tu non hai visto, quando te ne sei accorto, com'è successo, raccontaci un po' di te.
2: Ma fondamentalmente io sono nato tra virgolette orbo assoluto, nel senso che sono nato non vedente dalla nascita, perché in pratica, da quanto mi hanno raccontato, essendo nato prematuro di 6 mesi e mezzo,
1: la voglia di nascere praticamente,
2: esatto, la troppa fretta di venire al mondo per rompere le balle
1: giustamente
2: ha causato una, il termine un po' completo, una fibroplasia retrolentale, non lo so dire anch'io, e troppo ossigeno ha causato praticamente la letteralmente bruciata la retina, di per cui sono...
1: Sei nato senza luce, proprio come dicevano i Dick Dick.
2: E senza luce no, cioè sì e no, nel senso che io comunque la luce un pochino adesso riesco a distinguere, chiaro il buio, luce accesa, luce spenta, tutte queste cose.
1: Ma al di là di quello, i colori, per te i colori invece no?
2: Colori purtroppo nada de nada.
1: No, niente colori.
2: Niente colori.
1: Ecco, perché poi tante volte ci si chiede, ma è meglio averli visti sti colori o non averli visti? Tu secondo te di che idea sei?
2: Secondo me sì, perché comunque uno che l'ha visti sa come sono. Studi, dice uno che il verde è il verde, per dire un prato verde lui sa com'è.
1: Certo.
2: Noi purtroppo, io ti parlo di me, dico sei prato verde, ok, prendo atto.
1: Prendi atto, anche se tocchi il prato, anche molti dicono ma sai il rosso è il caldo.
2: So che è il caldo, esatto, ecco, il sole, però è difficile da associare.
1: Sì, è difficile, anche se molti, soprattutto molti psicologi cercano di fare queste associazioni, le nuvole con l'ovatta.
2: Sì.
1: Audio, però sono secondo me un po' fantasiosi.
2: Condivido,
1: in concreto. Come ad esempio sono anche fantasiosi quelli che dicono che i non vedenti possono dipingere con i colori. Un non vedente assoluto.
2: Ancora da dire, Non lo so, però penso che ci sia gente che lo fa, perché
1: sì, se lo fa, però io dico che asteniamoci un po'. Allora, parliamo ancora di te, perché il tempo, sai, corre qui, vabbè, che abbiamo dopo la nascita, quindi ti sei accorto che eri un po' diverso dagli altri bambini già quando andavi all'asilo, tu pure, insomma, ti hanno portato.
2: Sì.
1: Cosa ti ricordi di dei momenti di asilo?
2: Ma piuttosto spensierati, via, anche perché ho fatto un anno di asilo in più, a quanto mi ha detto, per imparare il braille, a quanto mi ha detto poi.
1: Però comunque, diciamo, con gli altri bambini eri integrato, sì, oppure eri un po' isolato?
2: No, da come l'avevo io, abbastanza integrato. Poi vabbè, le beghe sono dappertutto, cioè problemi tra virgolette sono dappertutto, quindi penso che, però come integrazione sì, direi che ero abbastanza fortunato, ma anche nel proseguo, diciamo, della vita, così sono sempre stato abbastanza integrato, ecco. Per quel punto di vista non mi lamento.
1: Ecco, ma che altri hobby hai in sintesi?
2: La musica piace tanto, anche per esempio la fotografia, però non è che sappia, so che è un'arte. Poi un'altra cosa che mi piace è viaggiare, piacerebbe tanto viaggiare. Tipo,
1: ti piace andare all'estero?
2: All'estero sì, sono andato a Parigi una volta adesso per andare a suonare, così, ma non a, sono andato io e dei miei amici così per diletto, per divertirci, e siamo andati a Parigi, abbiamo fatto 3 giorni, stupendo, non ho mai andato. Vabbè, di solito andiamo in Svizzera perché abbiamo i cugini, così, e quindi ogni tanto si va in Francia, si va dappertutto, insomma, si gira un pochettino. Sono stato in America quando sono stato operato, insomma, 2 o 3 volte. Ho girato un pochettino. Ecco. Sono andato in Spagna perché la adoro, letteralmente. Sono stato 2 volte in Fiera Spagna, e se potessi andare andrei molto volentieri.
1: Ecco, la Spagna ti piace, quindi.
2: La Spagna l'adoro, cioè è una cosa incondizionata, proprio stupendo. Mi sono trovato bene la prima volta, anche la seconda volta, dico.
1: E hablas spagnolo oppure no?
2: Oh, pochito.
1: Pochito. Inglese invece sei messo come me. Io l'inglese, per esempio, non so, un H. A parte
2: love you.
1: Non so niente. In inglese proprio sono messi male. Infatti, non a caso, nella mia trasmissione faccio fare solo richieste italiane, a meno che qualcuno non ne annuncia.
2: Quando... Qualcosa in napoletano, ogni tanto, sì.
1: No. Cosa in napoletano, no, cerco di. A parte Pino Daniele, però alcuni napoletani.
2: Internazionale, dai, non puoi dire di no a Pino Daniele.
1: Sì, però ci sono alcuni autori che non è che prediligo molto, anche se qualche volta me li richiedo, mi tocca metterli, tipo il Gigione Nazionale, insomma.
2: Quello no, quello neanche, in effetti neanche
1: così. Certo. Bene, quindi giochi a scacchi?
2: No, sinceramente no.
1: No, non giochi a scacchi. No, perché tra le tante cose che io faccio gioco anche a scacchi. No,
2: giocavo a Torbal con la scuola dei Cecati quando ho fatto il corso di centralino. Ecco. Abbiamo fatto un torneo, abbiamo vinto, sarà stata sfiga, però abbiamo vinto.
1: Però potresti iniziare a giocare a tennis, è un bello sport, il tennis potrebbe essere una...
2: guarda, quando mi incuriosisce, nel senso che...
1: Visto che da Como a Milano non siamo tanto lontani, per l'anno prossimo potresti fare un pensierino, così almeno ci vediamo ogni tanto, perché io
2: se non ci vediamo c'è la luce, ragazzi.
1: Perché io gioco sia a tennis che a showdown, quindi mi occupo di questi due sport.
2: Showdown ne ho sentito parlare, ma non ho di parlare. Tennis è...
1: È un bello sport, molto, cioè lo showdown lo diciamo sempre.
2: Ci sono anche i tornei, quello sì.
1: Sì, proprio in questi giorni ci sono stati i tornei, ne faremo altri. Quindi per l'anno prossimo ti terrò d'occhio e ti costringerò a iscriverti al tennis.
2: Ci provo, e poi viene il convito del tennista, non sono più un cavolo.
1: Vabbè, anch'io suono, però anch'io. No, il gomito del tennista ancora non ce l'ho, poi non è che si fa tanto.
2: Esatto.
1: Bene. Allora, abbiamo parlato di tante cose con il nostro Christian. Purtroppo il tempo è quasi finito. Io ti.
2: Il tempo è tiranno, porca miseria.
1: Come saluti i nostri ascoltatori? Va. Ma tu c'hai un'email, un sito, qualcosa dove qualcuno, se è stato colpito dalla tua voce, ti può scrivere? Ah, ma a proposito, tu sei sposato?
2: No, cara.
1: Siamo fidanzati?
2: No, non c'è la gonnellina, smettila.
1: Vabbè, allora vuoi lasciare un tuo indirizzo se qualcuno ti vuole scrivere mail?
2: Beh, pasticcino alla pera, @gmail.com.
1: Così, no. No, è un modo come per dire no, lasciatemi in pace. Vabbè, d'accordo, se qualcuno ti cerca darò il tuo numero di telefono. Va bene, d'accordo, nemmeno, d'accordo. Senti, io ti ringrazio di essere stato con noi.
2: Ringrazio tutti quanti voi.
1: Spero che vieni a trovarci ancora qualche altra volta e così.
2: Ma sicuramente parleremo, sì, ancora.
1: Grazie Christian, le prossime volte ti ringrazio, buona giornata.
2: Grazie, un saluto a tutti quanti voi e a presto.
1: Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Arcangela. Pronto, buongiorno. Buongiorno Arcangela, benvenuta. Come va? Tutto bene?
2: Tutto a posto, tu che fai?
1: Io sono qui a chiamare te perché ci racconti un po' delle tue esperienze. Allora, dove nasci di bello Arcangela? No, voce italiana, ma è vero, sei italiana?
2: Sì, sono italiana e sono nata a San Marco Lamis, sono praticamente di Foggia.
1: Ah, sei una foggiana, hai capito?
2: Sì.
1: Bene, bene, una ragazza foggiana e quindi Arcangela, proprio la città in Foggia, Foggia città sei nata?
2: Sì, sì, no, sono di San Marco Lamis, provincia.
1: Ah, conosciamo questo paese per i natali di un noto cantante, un certo, come si chiama? Albano?
2: Sì, perché lui è venuto a cantare a San Marco, adesso non ricordo l'anno, però il sindaco l'ha fatto cittadino di San Marco, quindi per quello forse te lo ricordo.
1: Sì, diciamo che è stata quella la cosa, che insomma non sapevo questa cosa. Poi lui ha tanti vini, è un appassionato di vini e tutte queste cose qui.
2: Sì,
1: allora,
2: sì.
1: Quindi sei nata in questo, nel paese di Albano.
2: Nel paese di Albano, no, non è proprio il paese nativo di Albano, è il paese dove lui è venuto a cantare.
1: Ah, vabbè, comunque diciamo che è Albano. Senti, allora Arcangela, sei nata, non so se vuoi, puoi dire l'età, altrimenti un tot di numeri anni fa è nata questa bambina che si chiama Arcangela.
2: Sono dunque dell'età, ho 41 anni.
1: Ah, ma sei giovanissimo allora. Sei ancora...
2: sì.
1: Allora Arcangela, tu sei nata normale, una bambina che non aveva...
2: Sì, sono nata una bambina normale e il mio problema è successo dopo, all'età di 10 anni.
1: Ah, e quindi fino a 10 anni tu sei andata a scuola, alla scuola elementare, tutte le cose così, e avevi gli amici, tutto normale,
2: sì,
1: scuola elementare.
2: Tutto normale, arriva una bella mattina.
1: Ecco, ma tu eri in Italia o eri altrove?
2: Sembrava tutto normale, perché ma ti spiego, anche quando andavo a scuola, perché loro dicevano che ero nato normale, quando andavo a scuola facevo degli errori ortografici sotto dettatura. Capito?
1: Sì.
2: Allora mo la maestra, non lo so, perché mi ricordo che hai mandato a chiamare mia madre, dice: signora, sua figlia ho problemi di mente, ho problemi di orecchie, dice, perché vado a fare l'errore quando io ho detto, quando scrive da sola, no? Allora praticamente si è riscontrato una mattina, sì, mentre mi stavo alzando, che dovevo andare a messa, sai, la domenica mattina le bambine che,
1: certo,
2: vanno a messa,
1: sì, certo.
2: Allora praticamente non mi riuscivo più ad alzare e ad avevo i capogiri. Allora praticamente dopodiché sono andata dal medico, l'otorinolaringoiatria, e sì, mi ha diagnosticato la sindrome di Menier, praticamente,
1: sì,
2: che da... che è la sindrome di Menier, che è una malattia che porta alla sordità totale, che era all'inizio.
1: Quindi è stata una brutta notizia che ha preso, mamma mia, come farò senza sentire?
2: Sì, e praticamente la malattia è andata gradualmente, è cominciata piano piano, finché mi ha diagnosticato il callo del dito del 70, severo callo di dito a un orecchio del 70% all'inizio. Con l'altro orecchio sentivo bene, poi il primo è calato al 70%, dopodiché abbiamo cominciato medicine, protesi, tutte queste cose qua, fin quando all'età di 20 anni sono diventata sorda totale.
1: Quindi tu hai avuto i primi 10 anni della vita normali, con tutte le cose, i secondi con la sordità ma accentuata, e a 20 anni, ahimè, proprio il massimo della... non potevi sentire più niente. Domanda, ma tu non sentivi proprio niente?
2: Niente, proprio niente più. Sentivo male per giorni. Hanno scoperto che sembrava che la vita andava bene fino a 10 anni, però come sentivo nessuno lo sa, capito? Perché una bambina di 10 anni non ti può dire: mamma, io sento male. Per lei il suo mondo di sentire è quello.
1: Cioè è quello, quindi come sente,
2: capito?
1: Sente. Certo, certo.
2: appunto.
1: Però a 20 anni invece questa sordità completa ti estraneava proprio dal mondo, cioè praticamente non riuscivi ad avere contatti con nessuno.
2: No, no, no, allora non potevo più parlare né a telefono né con le persone, non sapevo nemmeno quando dovevo piangere né se dovevo ridere, niente, praticamente mi straniava praticamente dal mondo. Ho perso tutti gli amici.
1: Vabbè, quello perché... purtroppo si sa che nei momenti brutti gli amici se ne vanno tutti, beh.
2: Sì, fa anche rimo, sì. Ma anche loro quando parlavano io non riuscivo più a comunicare con loro, cioè praticamente i discorsi per me non esistevano più, vedevo le persone, le vedevo e basta.
1: Ho capito. E allora i tuoi genitori, chi era vicino a te, ha pensato di fare cosa?
2: No, ho pensato di praticamente di portarmi giustamente dai medici adatti. Allora i medici hanno praticamente, perché io lì a parte la sordità non riuscivo nemmeno a spostarmi, cioè praticamente avevo dei capogiri forti che cadevo.
1: Ah, quindi l'equilibrio praticamente c'era.
2: Sì, sì, sì, avevo una perdita dell'equilibrio abbastanza consistente che cadevo all'improvviso, e quindi ero praticamente da quando i miei genitori mi hanno portato dal medico ero praticamente sotto farmaci.
1: Ecco, capito. E allora quindi si decide di fare che cosa per te all'età di 20?
2: Si decide di mettere le protesi, di provare con le protesi, e si decidono i controlli periodici tutti i 6 mesi, ogni 3 mesi, ogni anno, insomma un calvario durato la vita mia.
1: Sì, ma una volta che hai messo le protesi sentivi o non sentivi lo stesso?
2: Sentivo male, se la protesi mi procedeva i suoni in ritardo, sentivo praticamente male con le protesi normali, non sentivo bene. La protesi all'inizio

0: il dispositivo che va nel cervello, che praticamente è una forma di ha una forma rotonda, tipo una 50 centesimi, ecco. Con due fili che uno va sotto in gola e l'altro va al cervello. E praticamente questo intervento qua viene fatto nei casi di una sordità totale, cioè praticamente
1: la tua,
0: quando la persona non sente più niente, e viene connettato con un impianto cocleare esterno, che è un apparecchio grande con un filo grande con una calamità grossa che viene appoggiato sulla testa. E con questo dispositivo qua, praticamente questa innovazione che hanno scoperto, è stato abbattuto il campo del sordomutismo.
1: Ho capito, ma quindi questo apparecchio quanto è grosso?
0: Saranno costano più o meno un 4-5 centimetri, prende tutto il diametro dell'orecchio e poi c'è un filo grosso che sale in testa.
1: Quindi va a fare l'impianto con la parte interna del cervello praticamente?
0: Sì, viene operata la parte interna del cervello.
1: Ecco. Quante ore sei stata sotto l'operazione?
0: All'incirca 6 ore.
1: 6 ore, insomma, un bel po'. Naturalmente anestesia totale, credo.
0: Sì, ecco. Sì, sì, per forza.
1: Ecco, come ti sei svegliata? Come ti sei...
0: Allora, quando mi sono svegliata, mo vi spiego tutta la procedura.
1: Certo.
0: Mi sono ritrovata con un cerotto in testa grosso.
1: Sì.
0: Non sentivo niente, ho detto Madonna, non ho fatto niente, un scoraggiamento totale.
1: Dice, qui non abbiamo guadagnato niente.
0: Appunto. Allora, mo ti spiego. Allora, quando si fanno questi generi di interventi, non senti subito. Prima di attivarla l'impianto devono passare circa un mese e mezzo, perché tutte le ferite del cervello in un mese e mezzo devono guarire, devono cicatrizzarsi.
1: Ecco.
0: Capito?
1: Sì, quindi ci vuole del tempo per...
0: Ci vuole del tempo, assolutamente del tempo. Arrivato a un mese e mezzo circa, l'ospedale ti chiamano e ti dicono: guarda signora, il tot giorno dobbiamo attivare, ti danno l'appuntamento per la prima attivazione dell'impianto.
1: Ah, ecco, quindi hai messo l'impianto, praticamente sarai sempre sorda per un bel po', e a te dopo quanto tempo è stato attivato questo impianto?
0: Dopo un mese e mezzo.
1: Circa un mese e mezzo.
0: Dunque io mi ricordo che sono stata operata il 20 marzo.
1: Sì.
0: E l'impianto l'hanno attivato il 30 aprile.
1: Ah, quindi 10-40 giorni più o meno.
0: Sì.
1: Ecco. Quindi in questi 40 giorni tu già non sentivi, prima non sentivi anche in quel momento?
0: No, non sentivo già da una vita,
1: certo.
0: Perché l'impianto io ho smesso di sentire nel 2002-2003. L'impianto l'hanno fatto perché hanno cercato di risolvere le cose con le medicine, le protesi, tutte le cose lì. Per farmi sentire hanno cambiato addirittura le protesi, hanno messo quelle più grandi, quelle più potenti, hanno visto che non ce l'hanno fatto, un calvario secondo me inutile secondo me, ma il medico dice di no, ma il calvario inutile, hanno visto che non ce l'hanno fatta, e nel 2010 hanno deciso di operarmi l'impianto.
1: Il tempo oggi è finito. Io ti ringrazio per oggi.
0: Sì, un abbraccio. Ciao.
1: Sì, ciao, ciao.
0: Ciao.
2: The Summer is Magic, The Weekend is Magic, perché lo sapete, noi lo apriamo prima di tutti, prima degli altri, giovedì 23. Buongiorno, benvenuti rigorosamente in onda in syndication nelle emittenti che amplificano il grande prodotto chiamato Disabili International. Grazie Giuseppe per la linea, tanti argomenti anche oggi. Ragazzi, stiamo per chiudere anche il mese di luglio, mamma mia quanto ci invecchiamo. Meno male che Giuseppe non si invecchia mai, cioè Giuseppe Cesena è un Highlander, anche io voglio diventare come Giuseppe Cesena, anche io. Amici miei, iniziamo immediatamente quindi con il gallo di Simone Estivo.

Ci abbiamo scherzato un po' prima dei pezzi musicali, però è proprio così, perché in uno studio di qualche mese fa, ne abbiamo parlato sempre qua in Tempo Zero Everyday, tra l'altro, si fa un po' i primi passi, nei primi sei mesi capisci se l'aria è quella giusta, poi dopo il primo anno capisci se vogliamo provare a capire se possiamo andare avanti per i prossimi anni, ecco, effettivamente l'amore è eterno finché dura, ciao Marica, dalla... è vero, eterno è... c'è anche il film, l'amore eterno finché dura, certo, effettivamente sì, perché poi l'amore si consolida. Questa è la vera realtà, l'abbiamo scoperto in un altro studio, dicevamo mesi fa, quando capisci che la persona fa per te, a quel punto, al di là della fase dell'innamoramento, dell'ingrifamento, ciao Pamela dalla pagina ufficiale, sì, davanti tutta, ecco, però capisci che può andare avanti la situazione, è la situa, lo stesso da diciamo le mani che sudano quando lo vedi o la vedi per la prima volta o le prime volte, il cuore che batte forte in sensazione di farfalle nello stomaco, e sono causate dall'aumento dell'adrenalina e quindi l'accompagnamento ad un picco di cortisolo, l'ormone dello stress. L'innamoramento, soprattutto all'inizio, è vissuto dal corpo come una situazione di stress emotivo acuto, super eccitante, piacevole. Quindi per il cervello l'amore è un'evoluzione psicologica, biologica e fondamentale, guidata dalla chimica, progettata non solo per la riproduzione, ma ovviamente soprattutto per creare legami profondi e duraturi, necessaria alla sopravvivenza della specie, anche perché l'uomo, lo sappiamo, non è destinato per stare da solo, ci innamoriamo, non c'è nulla da fare, anche magari le persone che dicono sì, ho chiuso il mio cuore perché sono stato veramente molestato da questo amore, perché non mi fido più, perché l'altro sesso mi ha fatto del male, e no, vedi che poi alla fine tutto torna e siamo fatti per amare, dai, e viva l'amore, stamattina viva l'amore, ma sempre viva l'amore, non solo oggi.

scegliere l'università, la laurea, a parte il fatto che credo che almeno per questa sezione, credo, ma poi vi confronterete, 2026-2027 mi sa che sono chiuse le iscrizioni. Come funziona? Fatemi sapere. C'è un articolo molto interessante che va a parlare appunto delle lauree dove potenzialmente c'è la più bisogno, ecco, mettiamola così, cioè in particolare il mercato del lavoro italiano è proprio questo, cioè ci sono corsi di laurea presi d'assalto che poi faticano a garantire stabilità, e quelle invece di nicchia, quelle universitarie quasi deserte, dove le aziende cercano disperatamente personale disposto a offrire stipendi o contratti e sali di più, più accaparrarsi poche lauree disponibili. Allora, andiamo a vedere quali sono queste sette. Così almeno dici, vabbè, oh, ancora non ho capito quello che devo fare della mia vita, amico studente. Ancora non ho capito quale sia la mia strada. Magari se ti piace, ecco. Allora, un mix solido di chimica ambientale, fisica, degli impianti energetici, energie rinnovabili e normative sulla valutazione dell'impatto. La sostenibilità non è più solo quindi una scelta etica, ma un obbligo normativo che include le aziende che cercano figure in grado di ricoprire e quindi i processi produttivi. Statistiche della scienza. Quindi continuiamo con questo, no, voglio dire, con questo trend. Calcolo delle probabilità, programmazione con security e tecniche di marketing tecnologico e analisi produttiva. I dati sono il nuovo futuro, cioè il nuovo presente e il nuovo protocollo. Quindi se vi piace, e ovviamente se vi piace l'informatica, la tecnologia, la scienza, ma la matematica, ragazzi, perché comunque la tecnologia e l'informatica di base è matematica, quindi numeri binari, tanto per dire, ecco. Professori sanitari minori, quali sono? Allora, i dietisti, ma anche l'ecobodista, il tecniche di radiologia medica e igiene dentale. Queste tecniche sono molto ricercate nelle aziende, richiedono percorsi lunghi e complessi, queste lauree triennali garantiscono un inserimento lavorativo quasi immediato, secondo l'articolo. Voi vi è capitato? Siete dentisti e igienisti? Scienze tecniche e alimentari, allora, che sono chimiche, microbiologi e degli alimenti, delle conservazioni, sicurezze alimentari e altro. L'argomento sicuramente dare uno dei pilastri del Made in Italy, del controllo della qualità e della produzione fino appunto alla longevità della grande industria. Quindi magari anche questo servizio, anche questo settore vi può interessare. Terminano qua queste? No, non terminano qua, amici di Tempo Zero Everyday, due bagnini. Tra poco, in questo giovedì 23, scopriremo altre lauree, altri indirizzi di lauree che ci possono e vi possono interessare.

C'è Maddalena che scrive: ma ancora una di queste mi piace, Simone. Io ho preso economia e commercio, sarò magari una stolta. Bello, stolto è da tanto che non lo sentivo più. Magari sono una stolta, però sono rimasta un po' alla vecchia scuola. C'è chi è ragioniere, c'è chi è dettore commercialista. Questi sono i classiconi. Molti di voi non hanno molto interesse rispetto a queste sopracitate. Qualcuno ci sta pensando, come Ludovico: mi sono preso 2 anni sabbatici, credo che non studierò più. Ludovico, 2 anni sabbatici sono 24 mesi. E insomma, non lo so se studio. Io devo dire la verità, se, a parte che voglio dire, dai miei lontani 19 anni sono passati 29, ecco. Però se le cose le lasci andare come lo studio, poi è difficile che ti ci rimetti. Ovviamente si studia sempre da giovani, perché comunque generalmente in teoria le teste sono come delle spugne, ecco. Altre lauree, forza, dai, andiamo. Ingegneria gestionale e logistica, di questa se ne parla abbastanza. L'organizzazione delle aziende, la gestione dei processi, ottimizzazione delle supply sharing e le catene di sovrapposizione e strumenti informatici e quindi di plafond. Nelle aree delle e-commerce e della globalizzazione, l'efficienza dietro la consegna di ogni singolo pacco, ad esempio, e la gestione di un negozio autonomo è la differenza tra il profilo e il fallimento di un'azienda. Quindi dai, amico radioascoltatore, potrebbe essere un'idea, ecco. Ci sono ovviamente dei consigli degli esperti per fare la differenza, perché la scelta della facoltà è solo il primo passo per convertire queste lauree in contratti di lavoro e quindi di livello. Contano molte altre impostazioni, come ad esempio l'inglese fluido, mamma mia, la flessibilità geografica, cioè la disponibilità a spostarsi nei poli industriali o magari se devi, che ne so, concentrarti in richieste di aumento di tempo, ecco. Le public relations, cioè la capacità di presentare e quindi il progetto o sostenere un colloquio in modo chiaro ed efficace e spesso anche in simultanea. Insomma, adesso non è che dici prendo la laurea e finisce lì. Assolutamente, prendi la laurea e inizia un percorso.

0: L'appuntamento di oggi termina qua, ragazzi, amici miei. Ci sentiamo martedì, quando sarà tra l'altro anche l'ultima settimana del mese di luglio. Un abbraccio, il gallo di Simone torna giovedì. Mamma, che casino, martedì. Se oggi è giovedì 23, mamma mia, ci sto con la testa. Sarà che sto per partire per Fiuggi per un evento radiofonico e sono un po' così. Ci sentiamo martedì prossimo, il 28. Un abbraccio a tutti, ciao!
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buonasera, quest'oggi 19 luglio, in Artisti di Stefano Manenti, ascolteremo le canzoni di Peppino Di Capri. Linea al conduttore.
3: Grazie Daniela, che bella sorpresa, grazie per la linea, la prendo al volo. Hai parlato proprio di un grandissimo cantautore e quindi abbiamo 9 canzoni e dovrò parlare il meno possibile per farvi ascoltare queste 9 gemme preziose della discografia di Peppino Di Capri, che sarebbe lo pseudonimo di Giuseppe Faiella, che è stato un cantante, pianista e compositore italiano. Prima di farvi ascoltare il suo primo grande successo, e quindi tutti pronti a scatenarci, tanto l'aria è fresca e si può ci si può muovere e non sudare, vi ricordo il 392 4597 945, lo ripeto, 392 4597 945, per i vostri messaggi vocali. Possibilmente ringrazio Antonello Santoni alla regia, al quale chiedo cortesemente di farci ascoltare la prima song.

0: State ascoltando Artisti.
1: L'inno della spensieratezza estiva degli anni del boom economico, stiamo parlando degli anni 60. Il testo fotografa la mondanità di Saint-Tropez e la febbre del twist, il ballo che stava facendo impazzire i giovani dell'epoca. È pura energia, ritmo e voglia di vacanza. C'è una curiosità, pensate che Saint-Tropez è nel 45 giri il lato B del brano Daniela e la copertina raffigura una giovane Raffaella Carrà, pensate, allora agli esordi come ballerina. E addirittura come curiosità, adesso però ho perso l'appunto, ma ve lo dico ugualmente. Praticamente pensate che durante l'esecuzione del brano, credo la principessa Saint-Tropez dovremmo stare, non lo so, siamo in Francia, però non mi sembra che in Francia ci fosse una principessa, però comunque una principessa si mise a ballare, salì sul palco praticamente, però se la ritrovo vi dico. La principessa di Monaco, bravissimo, certo, sì, vabbè, ma Saint-Tropez, insomma, vabbè, ok, quindi, sì, messaggino, ascoltiamo il messaggino.
2: Buonasera a tutti gli amici di Tanto Radio, da Amedeo, da Manfredonia, un saluto a tutti, grazie per la compagnia che ci fate, anche adesso col grande indimenticato Peppino Di Capri. Un abbraccio a tutti e alla prossima. Ciao ragazzi.
1: Grazie Amedeo, e oggi è il suo 51esimo compleanno, pensate, quindi tanti auguri ad Amedeo per il suo compleanno. Allora, io chiedo subito l'aiuto da casa, volevo far intervenire in diretta il nostro regista Antonello. Eccomi. Che quando può, la principessa di Tanto Radio Daniela, quindi quando vuole, come può farci una sorpresa con i suoi interventi. Antonello, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te.
4: Stefano, buonasera e
1: ciao,
4: auguri,
1: buonasera.
4: Auguri a Amedeo.
3: Auguri a Amedeo.
1: Grazie.
3: Auguri a Amedeo.
1: Grazie da parte sua, come dice, come dice, quando dico ad Antonello salutami Daniela, grazie anche da parte sua. Allora, siccome abbiamo poco tempo,
3: sì,
1: allora, o meglio, il tempo è sempre quello, ma le canzoni ce n'è una in più, passiamo col secondo successo, se siete d'accordo.
4: Sì, d'accordo. Certo.
3: Vai allora.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Grande successo del 1963 che bissa la vittoria al Cantagiro con Non ti credo. Roberta è un brano dedicato alla moglie Roberta Stoppa, che raggiunse il quinto posto della hit parade italiana e divenne uno dei titoli più noti del repertorio di Peppino Di Capri. Come avete potuto ascoltare, è una supplica d'amore disperata e sincera, dedicata alla donna che all'epoca era la sua compagna. Racconta in qualche modo la paura di perdere la persona amata e il disperato bisogno di essere ascoltati per ricucire un rapporto. So che abbiamo un messaggio vocale.
2: Ragazzi, buonasera a tutti, ci sono, ciao Dani, Anto, Stefano e tutti. Ciao Giussi, ciao M. Lorenzo e tutti gli amici ascoltatori. Io ci sono, Saint-Tropez, una canzone davvero romantica, divertente. È vero, ed è veramente un inno alla spensieratezza. Un abbraccio forte, ciao a tutti. E Roberta era dedicato alla sua prima moglie, poi insomma divorziata da Roberta, e Champagne invece è dedicato a Giuliana, la seconda moglie, dalla quale resterà vedova, poi vedovo qualche anno fa da Giuliana. Comunque tanti auguri ad Amedeo, e tornando a Peppino, Peppino era un grande, ha cambiato anche la storia della musica napoletana.
1: Invece abbiamo un messaggio scritto di Emanuela di Galzignano, in provincia di Padova. Dice: ciao Antonello, Daniela, Stefano, un saluto a tutti i radioascoltatori e un saluto a Peppino Di Capri, che purtroppo è mancato da poco. Esatto, quindi però noi stiamo celebrando un po' la sua musica, e quindi ascoltiamo il prossimo brano. Vai Antonello.

0: Grazie, molte grazie. Thank you.
1: State ascoltando Artisti.
2: Vincitrice a Sanremo, Un grande amore e niente più, del 1973, anno magico perché sono nato io, racconta la fine della giovinezza e di un amore nato d'estate, un amore romantico, travolgente, che però si scontra con la realtà e il passare del tempo. Resta il ricordo dolce amaro di una passione pura che non ha avuto bisogno di nient'altro per essere perfetta. Vi dico solo che, oltre a vincere il Festival di Sanremo, questa è la prima canzone scritta da Claudio Mattone, che, per chi non lo sapesse, è l'autore di Ancora, di De Crescenzo, e pensate che il testo è di Franco Califano. Pensate un po' che meraviglia. Quindi così, so che abbiamo un messaggino.
3: Anche questa canzone, Un grande amore e niente più, è dedicata a Giuliana. Veramente proverà un grande amore per questa donna. È un brano triste e allo stesso tempo romantico e profondo. Mi piace molto. Bello.
2: Benissimo, benissimo. Volevo sentire un po' un commento della nostra regia, del nostro Antonello, sui brani che fino adesso abbiamo ascoltato di Peppino Di Capri.
4: Allora, io ho notato molti cambiamenti anche a livello di suoni. Sono cambiati tantissimi dagli anni 60 agli anni 70, ma tanti. Suoni più, non lo so, come dire, aiutami Stefano, perché...
2: Ma io ti posso dire che ormai i suoni sono diventati più elettronici.
4: No, parlo dagli anni 60 agli anni 70, sono cambiati tantissimo anche il modo di registrare, il modo di, insomma, di... io ad esempio in Saint-Tropez, ad esempio, era più... come dire, c'era poca, sì, la stereofonia c'era, ma si sentiva pochissimo la stereofonia rispetto agli anni dopo.
2: Beh, sicuramente le tecniche anche di registrazione sono cambiate, sì, quindi certo. Assolutamente.
4: E la canzone, ti posso dire che fino ad adesso tutto è bello. Poi io devo dire la verità, io e Daniela abbiamo visto anche il film di Peppino Di Capri, ma bellissimo, bellissimo, bellissimo. Fatto veramente bene.
2: Ok, bene. Dove si può vedere?
4: Si può vedere su RaiPlay.
2: RaiPlay, perfetto. Benissimo. Bene, allora 392-4597-945, il numero magico di Danto Radio per entrare in comunicazione con Artisti di Stefano Manenti. Andiamo avanti, quarta canzone, questa è un inedito, non lo conosce nessuno. Vai, regia!

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: È sicuramente il suo capolavoro indiscusso, è il ritratto della solitudine e della malinconia amorosa. Ambientata in un nightclub deserto a fine serata, racconta il tentativo di un uomo di affogare nel lusso di un brindisi il dolore per un amore non più corrisposto o forse ormai finito, mentre osserva gli altri camerieri che spengono le luci. E qui ci sta proprio il pianto, proprio terribile. Mamma mia, che bella la sensibilità, insomma, molto bella. Abbiamo un messaggino al 392.
2: Come 4, dicevo, champagne la dedico a Giuliana. Comunque io lo berrei un bello champagne, bello gelato, proprio ghiacciato. Facciamo un brindisi tutti, che ne dite?
1: Aviziata! Con quello che costa un champagne, ma è meglio uno spumantino, un brut italiano, no? Cameriere brut. Allora, ripeto, 392-4597-945, andiamo ad ascoltare il prossimo brano. Praticamente facciamo un salto di 12 anni, passiamo dall'annata magnifica del 1973, come vi ho detto prima, al 1985.

0: State ascoltando Artisti
1: 392 45 97. Abbiamo avuto la stessa. Tu a cantare, io a dire il numero. Vedi, caro Stefano?
2: Sai perché?
1: Che bello, vedi?
2: Perché e mo vuol dire e adesso?
1: E adesso?
2: E ora? E tu niente, subito. E ora hai detto il numero.
1: Devo ricordare il numero, scusa, anche te.
2: Mo si dice pure a Roma, lo sai?
1: Mo, sì.
2: Mo vengo,
1: sì,
2: ora
1: sì.
2: Ripeti il numero, scusami.
1: No, vai, 392-4597-945, 392-4597-945.
2: Com'è bello il napoletano. Mentre ascoltavo questa canzone mi è venuto in mente Lucio Dalla che diceva: se ci fosse un vaccino che ti iniettano la dose per imparare il napoletano, lo farei subito. Eppure io, perché non riesco a cantarlo, perché è proprio una lingua particolare, adoro. E mo cantata appunto in napoletano, è un brano dal ritmo incalzante, come abbiamo sentito, che affronta con ironia e un piccolo e con un piccolo pizzico di rassegnazione proprio le dinamiche di coppia. Parla del continuo gioco del prendersi e lasciarsi, delle incomprensioni quotidiane e di come l'amore a volte diventi un labirinto da cui è difficile uscire. E c'ha proprio ragione. E mo?
1: Messaggino.
2: E mo sentiamo il messaggino.
1: Questo è un messaggio che di Donatella del Brennero, che penso che si riferisca o a Champagne o alla canzone precedente.
2: Portaci un po'.
3: Buonasera Stefano, Anto, ad Ani e a tutti in ascolto. Stavo proprio pensando a questa canzone, sono un po' più affezionata, ecco, che ad altri, ma si vede che andando avanti con gli anni e riascoltando le canzoni di Peppino Di Capri dicono qualcosa in più che magari da ragazza non è che apprendevo, ecco. Comunque grazie sia tu che Anto, date spiegazione e ci fate conoscere le belle canzoni appunto cantate da Peppino Di Capri. Niente, auguro ancora a tutti una buona serata, buon proseguimento e a domenica prossima. Ciao a tutti, caro saluto da Donatella.
2: Grazie Donatella, grazie anche per le belle parole che ogni volta ci riservi, insomma ci fai passare quasi per un programma educativo, no? Grazie, perché ci spiegate, insomma, vabbè, ma il bello anche, no, che le canzoni non vanno solo ascoltate, ma vanno anche capite.
1: Altri due messaggi abbiamo, Stefano.
2: Vai!
4: E mo, è grande questo brano, mamma mia! Molto simpatico come brano questo. Pensate che Cosimo ci canticchiava sotto prima e ci faceva è vero, bel brano, mi piace molto, mi ispira, è allegro per me almeno, eh.
1: Altro messaggio, grazie Iole, eccolo qua.
5: Ma buonasera, buona domenica a tutti cari ragazzi. Grazie di Danto Radio e buonasera anche a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. E sono riuscita a collegarmi da poco perché è arrivata su la mia figlia maggiore che mi renderà nonna a novembre.
1: Wow.
5: E poi sono volata su, il tempo di sentire Champagne, e canzone stupenda che mi ricorda la mia adolescenza, di quanto mi ha fatto sognare. Bel cantante che purtroppo appunto è mancato da pochi giorni. Continuo ad ascoltarvi e mi farete sicuramente una bella compagnia. E e vi auguro una buona cena per quando sarà finito. Ciao, ciao, ciao a tutti da Mariella di Rovigo. Ciao.
1: Grazie Mariella.
2: Grazie, grazie di cuore, grazie. Tra l'altro stavo vedendo che il 27 luglio avrebbe compiuto 87 anni, quindi insomma ha avuto una lunga vita.
1: Un altro messaggio, Stefano.
2: Ancora.
1: Aiuto, dov'è?
2: Oh. Che bello.
1: Aiuto, eccolo qua.
6: Buonasera Antonello, buonasera Stefano e Daniela. Mi ero sbagliata, ho mandato il messaggio al numero errato. Va bene, per fortuna me ne sono accorta. Saluto tutti gli ascoltatori di Tanto Radio, Mariella, Donatella, tutti e Iole. Vi abbraccio forte, vi saluto da Anzio e dal suo bellissimo mare e complimenti per la scelta delle meravigliose canzoni di Peppino Di Capri. Ciao ciao.
2: Grazie Simona.
1: Grazie Simona.
2: Portaci un po' di fresco del mare. Ecco, qui anche se a me il mare non piace, rimpiango di non avere la casa sul mare.
1: Ecco.
2: Magari un po' di brezza marina.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Una canzone poetica e introspettiva, una canzone poetica e introspettiva che celebra chi rifiuta di arrendersi al cinismo del mondo. Infatti, in questo brano essere un sognatore non significa essere ingenui, ma difendere la propria capacità di emozionarsi, di guardare oltre la realtà quotidiana e di mantenere vivi i desideri più puri. Allora, stavo pensando che mi sono espresso male prima, perché ho detto la canzone è stata scritta da Cutugno e Di Capri a sei mani. Questo non vuol dire che ognuno di loro avesse tre mani, cioè volevo dire insieme ad un altro autore, ecco, che si chiama Depsa, tra l'altro Depsa, che sarebbe Salvatore De Pasquale. Questo pseudonimo gliel'ha trovato proprio Peppino Di Capri, perché gli ha detto sta troppo di sud il cognome De Pasquale.

0: squale. Quindi, ma Depsa, ad esempio, oltre ad aver scritto Champagne, ha scritto oltre 3.000 canzoni, ha partecipato come autore 22 volte al Festival di Sanremo, ha vinto 9 Telegatti come autore di trasmissione. Pensate che è l'autore, ad esempio, di Scherzi a parte. Ecco di chi stiamo parlando. Tutta gente tranquilla, insomma, ecco.
1: Stefano, Stefano,
0: Sì.
1: Stefano, sono in diretta anch'io. Devo dire che questo Depsa ne ha fatte tante, ma tante, ma tante, ma
0: Ne ha
1: tante.
0: fatte tantissime, ne ha fatte
1: Sì,
0: tante,
1: vedi, questa
0: ma
1: cosa non la sapevo di Scherzo a parte.
0: Scherzi a parte, ma ha fatto ad esempio anche La Corrida, C'è
1: Anche,
0: posta per
1: ah.
0: te, Strano amore, Buona domenica, Domenica in, a volte è anche autore dello stesso Festival di Sanremo, insomma,
1: Vedi.
0: voglio dire, cioè poi dici no, fai successo, te credo, guarda chi c'è intorno, capito? Ha scritto pure delle canzoni per lo Zecchino d'Oro,
1: Pure.
0: Gli amori di Toto
1: Dugno,
0: Cutugno,
1: vedi.
0: hai capito? Che ha cantato poi Ray Charles,
1: Anche,
0: capito?
1: vedi.
0: Niente, spizza e fichi praticamente.
1: Messaggino.
0: Sì.
2: Bravo Peppino che è diventato un sognatore, fa bene sognare ragazzi, che bello sognare. Si sogna per vivere, ricordiamocelo.
1: E poi ci manda un messaggio scritto che saluta Simona. Ricambia i saluti.
0: Benissimo, benissimo. Bene, siamo quasi in tempo, ci mancano tre
1: Vai.
0: canzoni. E allora che vi devo dire? Evviva Maria!

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: State ascoltando Artisti.
3: Allora, Maria in realtà non è una persona, ma rappresenta la donna del sud, e quindi questa traccia travolgente, solare e ricca di ritmo celebra la bellezza e il fascino irresistibile delle donne, appunto, del sud, e unisce questo brano la melodia italiana a sonorità funky pop e tropicali. Sicuramente un brano che sarà piaciuto alla nostra Iole, sicuramente. Chissà se abbiamo al 392-4597-945 qualche messaggino.
4: Questo brano è molto ritmato, mi fa venire voglia di ballare. Vero? Ed è anche, io lo vedo anche molto fresco come brano. Poi io adesso lo sto ascoltando, perché per cui non riesco a fare commenti chissà come, però che è molto ritmato e fresco, lo si vede bene bene.
5: Scusa Stefano, posso intervenire? Iole, come fai a vedere la canzone? La devi sentire la canzone, non che si vede la canzone. Scusa.
3: Beh, vabbè. Sì, è giusto il termine, sì, vabbè. Però insomma,
5: no, ma stai tu,
3: probabilmente non la conosceva. Chissà.
5: Infatti, sì, è vero, forse sì. Ma che lei le erano dopo.
6: Ah, vabbè, sì, lei è una bimba.
5: Lei è del 91, scusa, la canzone è del 90, scusa, anche tu.
6: Certo, allora la prossima, che è del 92, se la ricorderà senz'altro. Sentite un po' che bel blues.

0: Grande.
1: Thank you.
0: Oh, molte grazie.
2: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
3: Non mi ritrovavo nella voce di Petra Montecorvino, infatti era un'esibizione live, probabilmente con una corista, perché la versione Sanremo 1992, la voce della Montecorvino è decisamente molto più graffiante. E questo brano racconta in definitiva la complessità dei sentimenti adulti, dove la passione si mescola inevitabilmente con le ferite del passato. E mi è piaciuto molto riproporre questo brano, tra l'altro Petra Montecorvino, perché a me risulta Petra, invece scrivono Pietra, però io sapevo Petra. Petra, vero? Sì. Ecco. E sarebbe poi la moglie di Eugenio Bennato, del fratello di Edoardo. Quindi lei è un'attrice fantastica, un'ottima cantante, insomma. Bene, siamo arrivati alla fine, ragazzi.
4: Bene, Stefano. Anche quest'oggi Stefano Manenti terminano con con di Capri.
3: Mi è piaciuta l'intervento, no? Bene, Stefano, come di finalmente, guarda, non ne potevamo più.
5: No, dai.
3: No, no, però è stato bello l'inserimento, cioè, della serie, no? Ha detto che è finito, bene, non ce lo facciamo ripensare, bene.
4: Scusate, ci sono anch'io.
5: Ok.
3: E diciamo che l'idea è stata di Daniela, per questa trasmissione.
5: Ecco, infatti, perché, per capire, ecco, sì.
4: Sì, è vero.
3: Sì, sì, sì, quindi l'idea era su un altro.
5: Chissà
3: cantante.
5: Che cosa faremo domenica prossima, no?
3: Speriamo che non muoia nessun altro.
5: Aiuto.
3: Chiederemo lo sponsor alle pompe funebri.
4: No, dai, costano troppo.
3: No, no, però se ci fanno lo sponsor,
5: ah, certo, vabbè,
3: tanto radio guadagna, insomma, certo, capito? Qualcosina, visto che sono solo spese.
4: Grazie
3: Antonello,
4: Stefano, grazie a
3: Daniela, grazie a tutti gli amici che ci hanno ascoltato, a quelli timidi che non sono intervenuti e invece a quelli meno timidi che hanno avuto il dolce pensiero di un messaggio. Veramente grazie, grazie di cuore. Finiamo con un brano che è molto divertente, e c'è un superstite tra i tre che si chiama Stefano Palatresi, e l'altro è Gigi Proietti e il nostro Peppino Di Capri, che nel 95, sì, presentarono a Sanremo una canzone molto molto divertente che si intitola Ma che ne sai se non hai fatto il piano bar. Ci piace ricordarlo così, Peppino Di Capri, e io vi ringrazio Daniela, ringrazio ancora Antonello.
5: Grazie.
4: Grazie.
3: E ci ricordiamo sempre che io amo la radio.
5: Noi amiamo tanto radio.
3: No, ciao. Noi ascoltiamo.
4: Ah, no. Tutto il contrario.
3: Vabbè, uguale.
5: Dai, diciamolo di nuovo, vai.
3: Allora, io ascolto la radio.
5: Noi amiamo
4: tanto.
3: Sì.
5: Vabbè.
3: Vabbè, dai, giusto, giusto.
5: Vabbè. Dai. Ciao, ragazzi.
3: A domenica prossima.
4: Ciao.
3: Ciao, buon fresco a tutti.
6: 1 2 3 4

0: Grazie, grazie mille.
1: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
2: Grande Peppino Di Capri, grande Stefano, grande Daniela e Antonello, insomma, per aver parlato di questo grande artista. E io invece introdurrei, visto che è rimasto pochissimo ormai come tempo, sì, no, 7-8 minuti, un brano di Catherine Spack, Quelli della mia età. Cantato in francese? Vedremo.

Beh, erano poche le parole francesi, garçon e altro, poi il resto era italiano, questo brano di Catherine Spaak che abbiamo ascoltato questa mattina. E adesso per salutarci abbiamo un brano di Cochi e Renato. Cochi e Renato arriva per noi e con questo brano ci saluteremo subito dopo. Indovinatelo voi qual è, ma lo dico, è la canzone intelligente, comunque adesso utilizzata per un spot pubblicitario, comunque la canzone intelligente è Cochi Renato.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: siamo D'Andrea. Per la consueta puntata di Morning Show.
1: Dal sito internet di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo, buongiorno, buongiorno, buongiorno, il Morning Show sta partendo come al solito, ben ritrovati, Graziano D'Andrea, in vostra compagnia. Oggi è giovedì 23 luglio 2026. Tutto è pronto per fare la colazione insieme, per stare insieme, per seguire le nostre rubriche, i nostri appuntamenti e soprattutto la nostra buona musica. Ricordiamo che siamo in collegamento con Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Oggi è il 204esimo giorno dell'anno e siamo nella 30esima settimana. La Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, patrona d'Europa. Il sole è sorto alle 5.57, tramonta alle 20.37, la luna al primo quarto ed è illuminata al 56.8%. Andiamo subito con il proverbio del giorno: chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare. Le persone che svolgono celermente anche le apparentemente insignificanti attività di base della propria esistenza, come appunto il mangiare, sono portate a fare velocemente anche tutto il resto. Il proverbio indica che per rendersi conto se qualcuno sia attivo e veloce non c'è bisogno di sottoporlo a prove specifiche, è sufficiente osservarlo nella sua quotidianità. E con il proverbio del giorno veramente abbiamo rotto gli indugi, possiamo partire anche con la musica. Vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai, ricordiamo il grande Robert Miles. Incominciamo bene oggi la giornata con Children. E allora buon proseguimento, sono 11 minuti dopo le ore 7.

Allora state sorseggiando il vostro buon caffè o comunque insomma qualsiasi cosa vi aggrada, come si suol dire, per incominciare bene la giornata. La colazione la scegliete voi, la musica la scegliamo noi. Siamo partiti molto molto bene con questa Children di Robert Miles, ma si sta facendo

0: le 7:15.
1: Ed è il momento dei fatti del giorno nella storia. Cosa è successo il 23 di luglio? Ad esempio, nel 1599 il pittore Caravaggio tiene la sua prima commissione pubblica a Roma. Nel 1829, in questo giorno, lo statunitense William Austin Bart ottiene il brevetto per il tipografo di sua invenzione, considerata la prima macchina per scrivere americana, e segue le realizzazioni italiane e britanniche del settore. 1914, in seguito all'uccisione dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria e di sua moglie Sofia avvenuta a Sarajevo il 28 giugno, l'imperatore Francesco Giuseppe I trasmette un ultimatum alla Serbia. Ritenuta responsabile dell'accaduto, la Russia si schiera al fianco del paese balcanico. 1926, la casa di produzione cinematografica Fox acquista tutti i diritti sul sistema di sonorizzazione dei film Movietone, inventato da Theodore Case nel 1922. Nel pacchetto di acquisto di Movietone, William Fox richiede che sia incluso anche il brevetto dell'invenzione. 1929, il partito fascista impone che a Bolzano, nella sua provincia, venga fatto uso esclusivo della lingua italiana in tutte le comunicazioni pubbliche. 1930, un forte terremoto di magnitudo 6.7 colpisce l'Irpinia, con epicentro localizzato tra Lacedonia e Bisaccia. Ingenti danni diffusi su 50 comuni, con 1.404 morti, prevalentemente nelle province di Avellino e Potenza. 1944, tre gruppi di soldati tedeschi alla ricerca di partigiani nel comune di Buti, in provincia di Pisa, uccidono 18 uomini italiani di età compresa tra i 16 e i 62 anni, sfollati dai paesi vicini. 1952, in Egitto, un gruppo di ufficiali dell'esercito al comando del colonnello Gamal Abdel Nasser e del generale Mohammad Naguib attua un colpo di Stato occupando ministeri, obiettivi militari e la capitale.

ancora la storia di questo 23 luglio, torniamo al 23 luglio del 1973, con un provvedimento di emergenza il governo italiano blocca per 3 mesi i prezzi dei generi di prima necessità nel tentativo di fronteggiare la crisi economica e il calo verticale del potere d'acquisto. 1975, Benigno Zaccagnini viene nominato segretario della Democrazia Cristiana, il principale partito politico italiano. 1976, i danni causati dall'incidente all'ICMESA di Seveso sono ingenti e la situazione ecologica gravissima. Si ipotizza la necessità di procedere all'evacuazione della zona. 1977, in Polonia, grazie all'amnistia, tornano in libertà gli ultimi dissidenti ancora detenuti. L'indulto coincide con il 33° anniversario della Repubblica. 1979, la Democrazia Cristiana decide di rigettare il programma di governo italiano proposto dal socialista Bettino Craxi. 1984, la 21enne Vanessa Williams è costretta a rinunciare al titolo di Miss America conquistato nel mese di settembre per aver posato senza veli per il giornale Penthouse. La tiara della prima Miss America afroamericana viene rilevata da Suzette Charles per i 2 mesi mancanti alla edizione successiva. 1986, nell'abbazia di Westminster a Londra, il principe

Principe Andrea, duca di York e figlio della regina Elisabetta II, sposa la 25enne Sarah Ferguson. 1993 a Milano muore suicida l'ex presidente della Mount Edison, Raul Gardini, travolto nelle ultime settimane da una serie di rivelazioni sul caso Enimont, uno dei casi legati alle inchieste di Mani Pulite o Tangentopoli. 1994 la navetta spaziale Columbia della NASA rientra sulla Terra dopo una missione di 15 giorni. Tra gli esperimenti condotti nello spazio, gli effetti dell'assenza di gravità su animali acquatici. 1995, al Tour de France record, Miguel Indurain vince per la quinta volta consecutiva una condizione mai verificatasi nel corso dei 92 anni di storia della gara. 1998, l'Università della Wei annuncia di aver clonato più di 50 topi utilizzando una tecnica molto più affidabile di quella adottata per la clonazione della pecora Dolly. Nel 2000 muore a Londra il giornalista Sandro Paternostro, era stato per anni corrispondente della RAI dalla capitale inglese. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquista il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal, il primo podio di una italiana, l'ultimo connazionale a vincere una medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2005 3 autobombe esplodono nella località turistica egiziana di Sharm el Sheikh, causando la morte di 88 persone, tra cui 6 visitatori italiani. 2011, nella sua casa di Camden Square a Londra viene trovata morta la cantante Amy Winehouse, presumibilmente a causa di un cocktail di droghe e alcol. Nel 2015 la NASA annuncia di aver scoperto un pianeta simile alla Terra, più grande del 60%, orbita a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole, con un anno di 385 giorni. Nel 2019 Boris Johnson viene eletto alla guida del Partito Conservatore come successore di Theresa May. Nel 2021 allo Stadio Olimpico di Tokyo si apre la 32esima edizione dei Giochi Olimpici dell'era moderna. Le Olimpiadi di Tokyo 2020 erano inizialmente programmate per il 24 luglio dell'anno precedente, poi rinviate a causa della pandemia di Covid-19. Vi prendono parte 11.483 atleti provenienti da 205 nazioni. Ed è tutto per la storia di questo 23 di luglio, ma non ovviamente per il nostro Morning Show né per la nostra musica che continua a farci compagnia. Si prosegue ancora, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti voi.

E allora andiamo a fare gli auguri ai nostri ascoltatori, alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni, in questo 23 luglio, il vostro compleanno. Auguri, auguri, auguri a tutti. Oggi ricordiamo, sono nati Francesco Sforza, duca di Milano, Francesco Cilea, compositore, Raymond Chandler, scrittore, quello del grande sonno e il lungo addio, Elio Vittorini, scrittore, Damiano Damiani, regista, Michi Del Prete, paroliere e produttore discografico, quello che insomma ha inventato il famoso ragazzo della via Gluck, Tommaso Padoa Schioppa, economista, ministro delle finanze dal 2006 al 2008, Sergio Mattarella, dodicesimo presidente della Repubblica Italiana, Erika Blank, attrice, Massimo Boldi, attore, auguri, Andy McKay, sassofonista dei Roxy Music, poi ancora Edoardo Bennato, auguri, cantante e autore, Blair Thornton, chitarrista dei Beckman Turner Overdrive, Martin Gore, chitarrista e tastierista di Depeche Mode, Slash, chitarrista di Guns N' Roses, Giorgia Fiorio, fotografa, cantante e attrice, Stephanie Seymour, modella, Monica Lewinsky, psicologa, ex stagista della Casa Bianca, presidenza Clinton, lo ricordiamo bene, Daniel Radcliffe, attore, quello di Harry Potter, e Alberto Urso, cantante. Direi che abbiamo ricordato tutti, perfetto, e allora continuiamo ancora. Auguri, auguri, auguri, buon compleanno e buon proseguimento con il Morning Show.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, veicolo in panne sulla 26 dei trafori con code tra il bivio per la Genova Ventimiglia e Masone in direzione Gravellona Tuci. Sulla 9 Milano Chiasso code per il passaggio alla dogana di Chiasso tra Como e Chiasso verso la Svizzera. Infine vi ricordo la chiusura per lavori della 1 panoramica tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Firenze fino alle ore 14 di questo pomeriggio. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Eccole le note del nostro oroscopo, entriamo subito nell'oroscopo di oggi, segno per segno, per questo giovedì 23 luglio. Iniziamo ricordando che il clima astrologico di questo giovedì regala grande stabilità, concretezza, chiarezza di intenti. La Luna trascorre l'intera giornata nel segno di terra del Capricorno, spingendoci a gestire impegni, contatti e progetti con forte senso di responsabilità e decisione. Inoltre il Sole fa il suo ingresso trionfale nel segno di fuoco del Leone, inaugurando la stagione della vitalità, del carisma e del grande protagonismo. È la giornata perfetta per unire la visione e l'entusiasmo alla disciplina e alla solidità. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali. Ariete. La Luna in Capricorno chiede grande concentrazione sul lavoro, con l'ingresso del Sole in Leone però ritrovate una carica di energia fresca, entusiasmo e voglia di mettervi in mostra. Affrontate i dettagli pratici al mattino, nel pomeriggio la creatività prenderà il sopravvento. Andiamo con il Toro. Lo splendido trigono di terra della Luna in Capricorno vi regala una giornata solida, efficiente, ricca di lucidità mentale. Se dovete chiudere un accordo, pianificare il lavoro delle prossime settimane o sistemare questioni burocratiche, bene, oggi la vostra concretezza non teme rivali. Andiamo con i Gemelli. Il passaggio del Sole nel segno amico del Leone vi restituisce brillantezza, voglia di comunicare, grande verve sociale. La Luna vi spinge a fare un riordino profondo delle vostre risorse e della gestione del tempo. Ottime intuizioni per risolvere un piccolo nodo pratico. Cancro. Con la Luna in opposizione dal Capricorno, la giornata vi chiede prudenza e diplomazia nei rapporti diretti, sia sul lavoro che in famiglia. Non prendetevi troppi impegni insieme, fate un passo alla volta, mantenete la calma di fronte ad eventuali ritardi. Leone, tanti auguri, il Sole fa l'ingresso nel vostro segno inaugurando ufficialmente la vostra stagione. Sentirete una spinta immediata di energia, di fiducia e carisma. La Luna in Capricorno vi aiuta a incanalare questa grande carica in obiettivi pratici e ben strutturati. Vergine, giornata eccellente. Il trigono della Luna in Capricorno si sposa alla perfezione con il rigore, con il vostro rigore, la vostra precisione. Siete impeccabili nell'organizzazione, lucidi nelle decisioni e capaci di gestire ogni dettaglio con eleganza e autorevolezza. Naturalmente questi erano i primi sei segni zodiacali e fra poco ne avremo altri sei, quindi pazientate ancora un po', cari amici, continuate a fare colazione o datevi da fare perché si sta facendo tardi, sono quasi le 7:38, torniamo alla musica.

seconda parte del nostro oroscopo di oggi, di questo giovedì 23 luglio 2026. Continuiamo con la bilancia. Il sole entra nel leone accendendo il vostro settore, amici della bilancia, dei progetti di squadra, delle amicizie e delle collaborazioni. La luna in capricorno vi invita a curare la stabilità domestica e non sovraccaricarvi di impegni, soprattutto nella prima parte della giornata. Scorpione, ottimo giovedì per la comunicazione e i contatti. Il favorevole sestile della luna del capricorno vi dona acutezza psicologica, persuasione e grande capacità di analisi. Sapete esattamente cosa dire per convincere i vostri interlocutori. Sagittario, con l'ingresso del sole nel segno amico del leone, la vostra energia e il vostro ottimismo salgono alle stelle. La luna in capricorno vi invita a mettere a terra le idee nate di recente e a valutare con attenzione la concretezza dei vostri passi. Capricorno, luna protagonista nel vostro segno per tutta la giornata. Vi sentite forti, determinati, impeccabili. È il momento ideale per far valere la vostra voce, prendere decisioni strategiche, guidare i vostri progetti con mano sicura e autorevole. Acquario, la luna muove i suoi passi alle vostre spalle, suggerendovi di agire con prudenza e di preservare le vostre energie. Lavorare dietro le quinte o dedicarsi alla progettazione silenziosa oggi porterà ottimi frutti. Ascoltate il vostro intuito. Pesci, un giovedì radioso per le collaborazioni e la vita di relazione. Il sestile della luna favorisce i confronti con amici e colleghi di fiducia. Giornata ideale per fare squadra, scambiare idee e dare forma solida ai vostri sogni. Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo di questo giovedì 23 luglio, ma noi continuiamo fra musica e notizie, il nostro Morning Show.

Siamo così giunti anche al nostro momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera, il film della morte di Fakir, le nuove immagini, la lite in strada, le frasi degli agenti, verifiche del Viminale sul presidio di Lepore, no all'uso delle chat di Del Mastro, bagarre in aula, Roggero, scarcerazione negata. Patto di 30 anni, sì di Trump, firmato l'accordo sul nucleare con i sauditi. Modello di intelligenza artificiale sfugge al controllo umano e hackera un sito. Caso senza precedenti. La Repubblica, uno scudo per Del Mastro, negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con il socio vicino ai clan. Il voto della giunta ritarda l'inchiesta sulla bisteccheria. L'opposizione favore alla mafia. Il rimpasto di Zelensky, Kiev in piazza per l'ex ministro. L'Arabia Saudita avrà il nucleare, siglato l'accordo con Trump. La Stampa, nella battaglia di Hormuz, reportage dallo stretto da 12 giorni, epicentro degli attacchi incrociati Stati Uniti-Iran, sale l'allarme Mar Rosso. No all'uso delle chat, la maggioranza scuda Del Mastro in aula, protesta del Movimento 5 Stelle. Sbagliai a non spiegare la riforma Fornero, salvammo l'Italia, ma l'errore fu non dialogare con sindacati e imprese. Intervista all'ex ministro, il dietro front di Santanchè, gli attacchi di Salvini e la sinistra troppo timida. Il Fatto Quotidiano, di taglio alto le linee guida del ministero sui fermi a terra non esistono. Giorgetti, niente tagli per riarmo, no al safe, però teme la manovra. Lavrov vede Rubio, Kiev si muove, Zelensky giù e Fedorov vola, dopo l'epurazione si riparte coi negoziati. Salvano Del Mastro e pure il clan senese. La protesta del Movimento 5 Stelle, bisteccheria d'Italia, la Camera nega i PM, i dialoghi coi Carroccia. Andiamo con il Resto del Carlino, Bologna l'accusa del Viminale, presidio non concordato, il Ministero apre istruttoria sulla comunicazione dell'iniziativa, il Comune informate Questura e Prefettura, Piantedosi, non abbiamo timore di niente. Intervista Gualmini, Lepore ha perso il timone. L'ultima ora di vita di Fakir, la verità da video e bodycam. La realtà supera la fantascienza, OpenAI in un test, le macchine diventano hacker, fuori controllo. Il Messaggero, la morte di Fakir in un nuovo video, le fasi del suo delirio. No alle chat di Del Mastro, bagar in aula al Senato. La verità, Fakir, la polizia denuncia il sindaco, Lepore scellerato, irresponsabile. Salis condannata, non paga i dipendenti, l'eurodeputata candidata da VS per sottrarla alla giustizia ungherese. Morta una delle 8 vittime dell'italo-marocchino che ha falciato la folla con l'auto a Modena. Roggero rimane in carcere per un caso simile, la stessa giudice era stata più clemente. Il Giornale, ora Trump lancia Infantino, dalla FIFA alle Nazioni Unite, la piazza abusiva di Bologna, adesso Lepore nei guai, Roggero resta in carcere, la petizione per liberarlo. Condannata la compagna Salis, sfrutta e licenzia gli assistenti. Andiamo con Libero, Salis che figura di puntini puntini, condannata a risarcire con 300.000 euro i collaboratori licenziati, gli accusava di rispondere tardi alle mail, il giallo sulla residenza. Bologna indagine su Lepore e i poliziotti gli fanno causa. I giudici respingono l'istanza, Roggero rimane dietro le sbarre. Il Tempo, il sindaco Maranza e la Elli addormentata. Sempre peggio, Lepore e gli organizzatori della piazzata poi degenerata non avevano nemmeno dato preavviso formale alla questura della manifestazione, mentre la Schlein
continua a difendere il sindaco negando l'evidenza. E questi signori vorrebbero governare l'Italia? Licenzia due collaboratori senza giusta causa. Ilaria Salis condannata a risarcire 300.000 euro. Renzi e Vannacci, più mezza carbonara che mezza maratona, sfida e furbate. Strage di Modena, Monica non ce l'ha fatta dopo 2 mesi di agonia e il Codri dovrà risponderne. Il Sole 24 Ore, via libera alla riforma dell'avvocatura, cariche societarie non più vietate. Polvere da sparo, Rain Metal raddoppia la produzione ma dipende dalla Cina. Un italiano all'ESMA, l'Unione Europea sceglie comporti. Andiamo con i giornali sportivi, iniziamo con la Gazzetta dello Sport. Pep sul filo, nuovo CT azzurro, i giochi possono riaprirsi. Se dice no, la Serie A punta su Conte. Guardiola avrebbe chiesto 20 milioni all'anno, ma la Go prende tempo in corsa. Pirlo e Mancini, furia Spalletti, mercato rilento, sfogo coi giocatori, io resto, voi no. Folle Premier, in 38 giorni spesi 1,5 miliardi, Inter e Milan si cambia. Svolta mondiale in Italia, la difesa a 4 ritorna di moda. L'ultima di Trump, Donald Candido Infantino come segretario dell'ONU. Corriere dello Sport, non solo il nuovo 9, più che sì, più Juve, insiste per Colomuani, ha in pugno Pellegrino e lavora sul centrocampo. Tentazione Frank, si può, e Massara cerca André. Mercato Napoli, la strategia di Dela, Olai strega subito la viola, Malagò scopre le carte. Oggi in Lega illustra il suo piano con Maldini e Leonardo. Tutto Sport, Peppe in campo, la Serie A. La Zavorra Juve 171 milioni, la somma degli stipendi lordi dell'organico bianconero è oggi la più alta della Serie A. Esclusivo Rocchi e Inter, tutte le intercettazioni. Solo 1-0 con l'alcione sotto gli occhi del DS. Petrachi ha visto le lacune del Toro, sconfitta e infortuni, Napoli poco allegri, l'ultima di Trump, Infantino all'ONU. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tiguglio Web che ritroveremo domani mattina alle 7.09 puntuali. Mi raccomando, passate una buona mattinata con la vostra programmazione. Noi continuiamo con il Morning Show, arrivano gli Indie Blast Night DJ Save My Life per raggiungere le

0: va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Eccoci qua amici, in questo giovedì ben ritrovati con Maurizio Rossi, parte la nostra trasmissione, parte Radio Web. Beh, dicevo, già siamo al giovedì, volevo ricordare una cosa molto importante, visto che oramai siamo proiettati verso il weekend, il venerdì, ecco, quindi la giornata di domani sarà dedicata in modo particolare alla sicurezza informatica. Ci sono molte truffe, purtroppo in questo periodo noi stiamo sempre con gli occhi bene aperti e vogliamo praticamente ricordare a tutti voi alcune frasi molto molto importanti. Pronti, pronti invece adesso, si parte subito, c'è la musica, poi le nostre notizie.

Le notizie qui a Radio Web, quelle che hanno fatto immediatamente il giro della rete riguardo all'ennesima sanzione ricevuta da AliExpress. Insomma, qui veramente la Commissione Europea questa volta ci è andata pesante, perché ha inflitto questa sanzione di 550 milioni di euro ad AliExpress per la violazione del Digital Service Act. L'azienda, infatti, che fa parte del gruppo Alibaba, dovrà implementare le necessarie misure correttive e inviare un piano dettagliato entro il 20 di ottobre 2026. Ecco, si tratta della terza multa dopo quelle che sono state inflitte a X per 120 milioni di euro e a Temu con 200 milioni di euro. L'indagine era stata avviata il 14 marzo del 2024. La Commissione Europea aveva infatti ravvisato 7 possibili violazioni del DSA che riguardavano la valutazione e l'attenuazione dei rischi, la moderazione dei contenuti, meccanismo interno della gestione dei reclami, la trasparenza della pubblicità e dei sistemi di raccomandazione sulla tracciabilità degli operatori commerciali e l'accesso ai dati per i ricercatori. Ecco, 3 mesi dopo sono arrivati anche gli impegni vincolanti di AliExpress che risolvono quasi tutte le criticità evidenziate, dico quasi. La Commissione ha però confermato che le violazioni più gravi riguardavano la diffusione di prodotti illegali sulla piattaforma di e-commerce, ovvero quelle per le quali è arrivata la sanzione. L'azienda non ha valutato, dicono diligentemente, il rischio di diffusione di prodotti illegali non sicuri e contraffatti. Beh, staremo a vedere sicuramente questa cosa come si risolverà nei prossimi giorni. Sono

0: Radio Tigullio, con te
1: sempre.
2: E andiamo ancora avanti qui a Radio Web, tanta bella musica che è sempre un valido collante fra una news tecnologica e l'altra. Adesso parliamo di intelligenza artificiale, amici, perché a esprimersi con la sua posizione è Christopher Nolan, il grande regista. E a proposito dell'intelligenza artificiale, nota da tempi non sospetti, fin da quando qualcuno gli ha chiesto un parere all'uscita di Oppenheimer, e il regista è tornato sul tema in occasione di un'intervista rilasciata a pochi giorni di distanza dall'arrivo di Odissea nelle sale. Il caso di Hugo Travers, appunto, con cui ha trascorso una mezz'ora parlando di cinema e non solo. Il passaggio, diciamo, quando alla domanda risponde che, chiamando in causa proprio il poema di Omero a cui si è ispirato. E beh, Nolan non ha mai nascosto di ritenere che la tecnologia porti con sé opportunità e rischi, questi ultimi proprio legati a doppio filo al suo rapido sviluppo, e non perdo occasione per ribadirlo, come in questo caso, concentrando un po' l'attenzione su un aspetto importante, ovvero la diffidenza che sta suscitando nelle persone. Dice: non ho mai visto una tecnologia avanzare così rapidamente ed essere allo stesso tempo così completamente rifiutata dal pubblico. La diffidenza di tutti è estrema, soprattutto, dice, dei giovani, e la diffidenza suscita scetticismo, dice, necessario secondo il regista per non farsi abbagliare da annunci e proclami. Ecco, la reazione al video di intelligenza artificiale che chi ha l'età, dice, di mio figlio definisce AI slop, coniando questo termine, contribuisce a metterla da parte. Penso, dice, che sia uno scetticismo molto positivo, perché la tecnologia ci ha sempre fatto grandi regali, ma deve essere, dice, osservata con scetticismo. Anche i motivi per i quali qualcuno ce l'ha deve essere visto con scetticismo. Ecco, dice, possiamo ottenere il meglio da una nuova tecnologia, non però con fede cieca e credendo che tutto sia meraviglioso. È particolarmente incoraggiante, dice, vedere che i più giovani sono così sospettosi nel merito. E tornando, dice, al cavallo di Troia, a differenza di quello dei greci, l'intelligenza artificiale ne sarebbe una versione trasparente, e questo dovrebbe aiutarci, dice, ad evitare brutte sorprese, almeno dice, in teoria.
0: Il meteo di Radio Tigullio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale, poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Tigullio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.

0: Agiti Guglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: Cari amici, la puntata di Radio Web continua ancora insieme con la voce di Maurizio Rossi e voglio parlarvi questa volta di Polymarket, perché sembra che qualcuno si sia accorto di quello che qualche mese fa abbiamo definito l'elefante nella stanza. Sì, Polymarket era queste ore di tempo, dopo l'Italia c'è stata anche la Francia che ha deciso di bloccare l'accesso a questa piattaforma e lo ha fatto citando quegli stessi rischi su cui avevamo concentrato un po' l'attenzione, diciamo, nei giorni scorsi, correlati alla possibilità di mettere denaro su qualsiasi evento. Ecco, l'autorità nazionale incaricata di vigilare sul gioco d'azzardo ha citato infatti la promozione di servizi di gioco d'azzardo illegali, dinamiche che creano dipendenza simili un po' a quelle delle offerte di gioco d'azzardo regolamentate, ma amplificate dall'assenza dei meccanismi di protezione che erano presenti su quelle legittime. Insomma, per questo motivo è arrivato lo stop. Un'altra piattaforma che si basa un po', diciamo così, anche sul concetto di mercato predittivo, già sottoposta al blocco anche questo da parte dell'Italia, ecco, e Calci, meno nota rispetto a Polymarket. Ecco, quest'ultima si è fatta notare ai mondiali di calcio che si sono appena conclusi con una massiccia campagna di marketing che ne ha mostrato il logo sui cartoloni pubblicitari addirittura a bordo campo e coinvolgendo alcune star del pallone, da Modric a Mourinho. Beh, questi siti, attenzione, hanno preso piede nell'ultimo periodo. Secondo l'autorità, Polymarket avrebbe anche superato i 205.000 visitatori

0: bene in Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Bene, amici di Radio Web, noi continuiamo ancora nella nostra puntata, perché adesso voglio parlarvi un po' anche della novità riguardano le emoji in 3D di Google. E quindi Google ha raccontato un po' quello che è stato il processo di design di queste proprie emoji in 3D e ha annunciato che le renderà completamente open source. Infatti Google rilascia i file .obj grezzi alla community, scaricabili, modificabili, utilizzabili per qualsiasi progetto. Dice: li consegniamo alla community perché possono usarli per costruire dei mondi immersivi in realtà aumentata, applicazioni indie o anche dei meme assurdi. Ecco, quindi Google ha mostrato queste sue note emoji in 3D già dal mese di maggio, ma il debutto non ha però convinto. Trasformare, dice, un simbolo bidimensionale in un oggetto tridimensionale è molto più complesso di quanto sembri. Bisogna definire luci, ombre, profondità, proporzioni, mantenendo però lo stile coerente tra centinaia di emoji diverse. Alcune funzionano, altre sembrano dei personaggi di un vecchio gioco mobile. E quindi alla community aprire questo progetto è stata una mossa intelligente. Quindi se Google non è riuscita a fare breccia nel cuore degli utenti con le sue emoji in 3D, forse magari sviluppatori e creatori potranno trovare utilizzi più interessanti, o almeno magari fare dei meme migliori.

0: Radio Tiguglio.
1: 24 hour music radio, radio, radio, radio.
2: Beh, c'è da dire che il tempo anche oggi è letteralmente volato. Siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento in questo giovedì. È tutto con Maurizio Rossi e il nostro magazine Radio Web. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento come sempre viene rinnovato a domani. Ci ritroverete qua, sempre alla solita ora, mi raccomando.

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Ecco a voi Nuovi Solchi, 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ.
2: Esattamente, benvenuti a Nuovi Solchi, nuova settimana.
1: Buon ascolto!
2: E 8 novità discografiche da ascoltare insieme. Non sono molte, a dire il vero, le uscite particolarmente interessanti di venerdì 17. Alcuni ritorni, i soliti immancabili brani dance house, qualcuno ha anche un pelo deluso alle aspettative dei propri fans, e poi ci sono coloro che oltre a confermarsi hanno fatto un ottimo lavoro. D'altronde siamo a luglio, l'estate è inoltrata, ci sono di mezzo le vacanze e quindi anche il panorama discografico delle novità, almeno quelle di un certo livello, per così dire, si dirada. Ma bando alle ciance, come si dice, Nuovi Solchi inizia qui.
1: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.
2: E partiamo subito da un'idea interessante, anche se ne ricorda tante altre. Lui è un rapper che però in questo singolo sceglie un terreno più melodico, quasi vicino all'R&B, tanto per intenderci, mettendo da parte un attimo quello che è il suo classico rap. Giovanissimo, classe 2003, originario di San Giuliano Milanese e vincitore della seconda edizione di Nuova Scena prodotto da Netflix. Lui si fa chiamare Kuta e questo è il suo nuovo singolo, Ho Fatto.

casino, rapper freestyler Luca Olivari, in arte Cuta, il cui nome d'arte deriva così da una storpiatura del suo nome di battesimo datogli dalla sorella. In questo brano Cuta mette a fuoco una sensazione comune, quella di camminare in equilibrio dentro una quotidianità che spesso ti mette alla prova, a volte si va avanti, a volte si torna indietro, e il brano nasce proprio da quel momento in cui si chiede che cosa non funzioni, senza però dover necessariamente trasformare la risposta in una condanna verso se stessi. Ma da un giovanissimo rapper a un grande artista affermato, Achille Lauro con una bellissima canzone, La città degli angeli, ennesimo estratto dell'album Comuni Mortali, che pur essendo composto da canzoni bellissime forse ha un piccolo difetto, ovvero sia che la struttura dei brani sembra quasi un copia e incolla. Ascoltatelo, poi ne parliamo. La città degli angeli.

0: È sempre un piacere ascoltare che Laura, una bellissima canzone, ha un bel testo anche importante, profondo, in questo caso un'intensità dedicata a tutta la città degli angeli, presumibilmente la sua Roma. Però se ci fate caso, la struttura delle canzoni di Laura resta sempre la stessa, ovvero sia strofa semplice, ritornello con ingresso della batteria, di nuovo strofa semplice, di nuovo ritornello, special vocale, reprise con chiusura quasi da stadio. Anche in questo brano nessun elemento diverso rispetto agli altri. Ecco, ormai si fa fatica a distinguerli. Fortunatamente cambiano i testi.
1: I never felt like this, oh no.
0: Da una voce maschile a una voce femminile, un brano pop che racconta cosa succede quando una persona entra nella tua vita e riesce a stravolgere tutte le tue certezze. Parla di quell'amore che arriva senza preavviso e che giorno dopo giorno diventa sempre più importante, fino a farti addirittura mettere in discussione tutto ciò che prima pensavi di sapere sui sentimenti. Lei al secolo è Anastasia Battaglia, italianissima, in arte però è Stace B, canta fin da bambina e ha alle spalle 11 anni di formazione vocale.

0: decisamente un ben brano con sonorità pop moderne, ritornello immediato, che accompagnano una storia fatta di entusiasmo, complicità, desiderio di condividere il proprio futuro con un'altra persona. Ed è proprio questo il messaggio che vuole trasmettere Stacey B attraverso Controlla, che racconta la bellezza di perdere il controllo quando finalmente ci si sente nel posto giusto, naturalmente accanto alla persona giusta.
1: Never felt like this before.
0: Ed ora un altro ritorno, un nuovo singolo in attesa anche del nuovo album per Setu, che come sempre collabora con il fido gemello Giz per la sua produzione artistica. Come dice lui, è un brano nato da un ritmo di batteria scritto a quattro mani e gioca molto sul contrasto tra un ritmo dance e un testo riflessivo. Si intitola Smetto quando voglio. Questo è Nuovi Solchi.

0: Marco De Lauri, 28 anni, anzi 29 anni quest'anno esattamente a settembre, in arte Setu, che ha deciso di presentare un nuovo percorso artistico attraverso un progetto non convenzionale, una saga intitolata Effetti Collaterali. L'iniziativa prevede l'uscita di alcuni brani inediti esclusivamente su Instagram, un'esigenza così nata dalla volontà dell'artista di raccontarsi in modo autentico, privo di vincoli o logiche strategiche.
1: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.
0: E un eccellente lavoro l'ha fatto l'artista che adesso sentirete il brano. Lei al secolo è Ginevra Scognamiglio da Napoli, forse magari il nome non vi dirà niente, ma ha una grande capacità, quella di fare ritornelli forti, dote evidentemente innate in questa ragazza, che è sempre più un punto di riferimento per

Piacevolissimo il brano di Sveglia Ginevra, molto interessante anche lo special finale, lo ascolterete, interamente strumentale, con un suono elettronico quasi progressivo che domina la scena e che aggiunge quell'elemento che nel corso di tutto il suo componimento non c'è. Diciamo un'ottima alternativa per chi cerca qualcosa di diverso dalle solite canzoni estive, così copia e incolla.

Ora cambio di genere, cambio di stile. Questo è un gruppo rock con 31 anni di carriera alle spalle e quasi 60 milioni di copie vendute dei loro dischi in tutto il mondo. Dopo quasi 4 anni tornano con un nuovo album intitolato Everything Under the Sun. Loro sono i Nickelback e questo è What the Change, il loro nuovo singolo.

Brother the Change by Nickelback, un brano robusto con buoni riff compatti, un volume elevato, un ritornello costruito per accendere il pubblico, e la scrittura resta ancorata a formule ben collaudate, anche se in sostanza nulla di nuovo sotto il sole per la band canadese. E cambiamo ancora una volta genere, ora un brano soul con innesti afrobeat, suggestioni così brasiliane, pulsazioni disco, sostenuto da una produzione che si può definire ricca. Il risultato è abbastanza fluido, raffinato, pur però senza raggiungere vette inattese. Lui si chiama Leon Bridge, il singolo Like the Way, estratto dall'album Happiness Anytime.

Heather Leon Bridge, per chi non lo conoscesse, un cantautore statunitense originario di Fort Worth in Texas, e questo è il suo quinto album. E il suo stile è ispirato naturalmente al soul, all'R&B degli anni 50 e 60. Ecco, ha una particolare affinità a quelle che sono le sonorità e la personalità addirittura di Sam Cooke, di cui è stato frequentemente associato, un po' per il timbro di voce, un po' per lo stile, dal sapore, per così dire, un po' retro.

E concludiamo il nostro programma con una bella voce femminile, una cantante, lei Gracie Abrams, che pur senza introdurre elementi davvero memorabili in questo pezzo, però riesce ad intrecciare melodie morbide, introspezione e leggere sfumature country. Il risultato è un elegante e ben confezionato Good Reason.

0: Niente da dire, sicuramente una bella voce quella della 26enne californiana di Los Angeles. Lei è figlia, pensate, di J.J. Abrams, colui che ha diretto tra le altre cose anche un paio di Star Wars. In questo brano Grace racconta il peso di una scelta difficile e la ricerca di una spiegazione capace di rendere meno dolorosa la fine di un amore. Ecco, questo album, per concludere, fa parte dell'album Daughter from Hell per Gracie Abrams. E sulla nota finale di questa canzone, anche per oggi Nuovi Solchi si conclude qui. Ecco, tra le varie altre uscite, così volevo segnalarvene alcune altre, tipo Masego con Heaven, Pentatonic con Sacrifice, Queen of the Stone Age con Eze Street, Kim Petras con Pop Sound, Beck con In the Night, ed infine anche la cantante Chatia Rodriguez con No Stop, in un brano che però ha deluso un attimino. Grazie quindi per aver ascoltato Nuovi Solchi. Naturalmente vi auguro un buon ascolto con i programmi di questa emittente e naturalmente vi do appuntamento tra 7 giorni per le novità discografiche che usciranno il 24 di luglio. Ciao a tutti da Fabio.
1: I 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi Solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.
2: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
3: Va ora in onda Incredibile. Racconti speciali con Luca Rossi.
4: Rieccomi a voi con un nuovo appuntamento di Incredibile. Per un'ora staremo insieme ascoltando storie speciali, particolari e brani che in qualche modo le accompagnano. La prossima viene dall'aldilà o dall'aldiquà. Ma come sarà dall'altra parte? Ci sarà musica? Ci saranno concerti dove canteranno finalmente insieme Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Freddie Mercury, Amy Winehouse? Sid Vicious si sarà riconciliato con la sua Nancy? E Brian Jones saprà spiegarci com'è morto? Elvis Presley ci sarà per provarci che è morto davvero? Chissà. Chissà se in cielo passano gli Who, come cantava Ligabue. Chissà se il pop brucia all'inferno e il paradiso è roba rock. Io vi dico quello che ha detto Carlos Santana, che quando si muore si riceve un'ovazione di angeli e diavoli. E vai a sapere se finisci nelle mani degli uni o degli altri. Quel che conta è che tutti ti battono le mani, come quando l'allenatore ti chiama fuori e magari hai giocato da cani. Matt Knopfler ha detto che si immagina il paradiso come un posto dove la musica folk incontra quella blues. E anche quello che ha detto Iggy Pop, come vorrei morire, facendo il giardinaggio, tra insalata e fiori e guardando uno scoiattolo. Il mio problema è che non faccio giardinaggio, non amo l'insalata e non ho il pollice verde. Meglio allora morire guardando un concerto di Iggy Pop, che se tanto mi dà tanto, lui ci sarà ancora per altri 40-50 anni. Poi ci sono cose che so ma non capisco, come quella che ha detto Tori Amos. Come posso essere una bella figa e una creatura di Dio? Che vuol dire? Che Dio ha creato tutti i mostri? O ancora meglio Grace Jones, quando ammette che dentro di lei Dio ha messo più persone e non sono tutte femmine. Riguardo agli artisti dei quali vi ho appena raccontato, vi faccio ascoltare due pezzi. Il primo è dei Dire Straits ed è Once Upon a Time in the West. L'altro è proprio di Tori Amos ed è Cornflake Girl.
5: Incredibile.

0: Nel 1956, quando l'idea di attraversare il mondo sembrava ancora roba da esploratori o da romanzi d'avventura, una famiglia italiana, i Montin, fece qualcosa di incredibile. Partì da Sydney con una lambretta e dopo 12.000 miglia e più di 2 mesi di viaggio arrivò a Parigi. Non in aereo, non su un'auto comoda e blindata, ma su uno scooter a 2 ruote, su una lambretta. Era un tempo in cui i confini si attraversavano con lentezza, in cui i passaporti si timbravano con orgoglio e ogni strada era una scoperta. Ma i Montin non avevano paura, avevano qualcosa di più forte, avevano fiducia. In se stessi, nei legami che li univano e in quella macchina semplice ma instancabile che chiamavano lambretta. Partirono con poche valigie, qualche carta geografica e tanta speranza. Attraversarono prima l'Australia, percorrendo 3.000 miglia di strade polverose, deserti infiniti e cieli aperti. Poi presero la via dell'Asia, India, Pakistan, la misteriosa Persia, l'antico Iraq, la Siria ferita, il Libano profumato di cedro e la Turchia fiera. Ogni tappa era una nuova lingua, nuovi volti, nuovi odori. Arrivati in Grecia, cominciarono a sentire l'aria d'Europa, poi la Jugoslavia, l'Italia, casa finalmente, e infine la Francia, Parigi, il sogno, la fine del viaggio, o forse l'inizio di una leggenda. La lambretta non si fermò mai, non cedette sotto il peso delle strade dissestate, non si arrese davanti ai dislivelli, alla sabbia, al caldo, alla pioggia. Era un simbolo dell'Italia di quegli anni, semplice, solida, caparbia. Era una compagna silenziosa, fedele, pronta a portarti ovunque, se avevi abbastanza cuore da salire in sella. Quella lambretta non era solo un mezzo di trasporto, era il battito metallico di un'epoca che credeva nella fatica e nella bellezza delle cose fatte con lentezza. Era una promessa che se hai un sogno e qualcuno accanto con cui condividerlo, puoi davvero arrivare lontano, ovunque. Il viaggio dei Montin, quindi, non fu solo un'impresa meccanica o geografica. Fu un inno alla vita, alla fiducia, al coraggio di vedere il mondo con occhi nuovi. Dimostrò che anche nei tempi più duri, anche quando le strade sembrano impossibili, si può andare avanti, un metro alla volta, finché il cuore regge. E adesso ci sono i Journey con Don't Stop Believin'.
1: Incredible.
2: Incredibile.

cardiomiopatia dai 6 giorni alle 6 settimane. Slash ha 35 anni e una dipendenza da alcol, droghe e sigarette che lo ha portato lì, proprio dove si trova ora, davanti a un medico che ha in mano gli esiti dei referti. Cardiomiopatia da 6 giorni alle 6 settimane. Slash è poco interessato alla prima parola, cardiomiopatia. Non sa nemmeno cosa significhi ed è terrorizzato dalle altre 6, dai 6 giorni alle 6 settimane di vita. Questo è quello che gli sta dicendo il dottore. La situazione non è grave, è terribile. Troppi stravizi, troppi eccessi, troppo sex and drugs and rock and roll. Slash ha una sola domanda: c'è qualche speranza? È pronto a ricevere una risposta negativa e a tornare a casa pensando a quelle parole che suonano come una condanna a morte, dai 6 giorni alle 6 settimane. Invece una speranza c'è e si chiama defibrillatore. È una macchina che ristabilisce la normalità dei battiti cardiaci in presenza di un'anomalia. Un generatore a batteria lungo 5 cm che può essere inserito sotto l'ascella con una semplice incisione e che dovrà tenere per tutta la vita. Slash accetta senza esitazioni. Cosa vuoi che sia quel piccolo aggeggio in cambio di una vita che duri più di quel periodo minimo, come già detto, dai 6 giorni alle 6 settimane. Sono passati molti anni da quel giorno e tutto va per il verso giusto nella vita di Slash. Ha smesso di drogarsi nel 2002, ha smesso di bere nel 2005 e ha smesso di fumare dopo che un tumore ai polmoni si è portato via sua madre nel 2009. Ma è rimasto il rock and roll e il defibrillatore che si mette in moto quando deve e ti salva la vita, come quella volta sul palco. A Slash sembrò di essere stato colpito in pieno petto da una mazza da baseball. La vista si annebbiò, nel suo campo visivo comparvero dei pallini azzurri. Slash continuò a suonare. Nessuno tra il pubblico si accorse che il defibrillatore si era messo in moto prima dell'assolo e che gli aveva salvato la vita. Un'altra volta. E adesso ci sono i Guns N' Roses con Welcome to the Jungle.

erano gli anni 2000, quando George Michael decise di entrare in silenzio in un rifugio per senza tetto a Londra. Era il giorno del ringraziamento, faceva freddo e la città cominciava a vestirsi di luci natalizie. Nessuno sapeva che sarebbe arrivato, nessuna truppa al seguito, nessuna foto, nessuna guardia del corpo. Solo lui, con un berretto da baseball calato sugli occhi e abiti semplici, pronto a dare una mano. Si presentò semplicemente come George, senza formalità e senza aspettative. Si unì agli altri volontari con naturalezza, come se facesse parte del gruppo da sempre. Iniziò a servire i pasti, poi si mise a lavare i piatti e a sistemare i tavoli. Ogni gesto era sincero e ogni sorriso autentico. Molti inizialmente non lo riconobbero. Solo dopo

0: Qualcuno cominciò a mormorare stupito. Ma è davvero lui? Eppure George non cercava attenzione, anzi aveva chiesto esplicitamente che non venissero scattate foto, che non si facesse parola della sua presenza. Era lì per aiutare, non per apparire. Trascorse ore a servire i pasti, ascoltando con attenzione gli ospiti del centro, soprattutto quegli anziani. A ognuno dedicava una parola gentile, una domanda, un momento vero. Non si limitava a dare un piatto caldo, offriva presenza e umanità. Una volontaria, che lo aveva visto ridere tra i fornelli con le mani immerse nell'acqua saponata, raccontò in seguito di averlo osservato con stupore quando le rivelarono la sua identità. Ma George non cambiava atteggiamento, continuava a pulire vassoi e a ridere con chi gli stava accanto, con la stessa semplicità di sempre. Per il coordinatore del rifugio la sua visita fu un dono inatteso. George non si tirò indietro nemmeno quando un bambino fece cadere un piatto per terra. Fu lui a prendere uno straccio e a pulire. Niente discorsi e nessuna posa da star, solo lavoro silenzioso e dedizione. Un ospite del centro, parlando con lui, finì per raccontargli le sofferenze di essere lontano dalla propria famiglia durante le feste. George non rispose con frasi fatte. Parlò anche lui di momenti difficili, di solitudini, di incomprensioni. Due vite diverse che per un attimo si toccavano in uno scambio sincero. E quando un volontario imbarazzato gli chiese scusa per avergli assegnato il turno ai piatti, invece di un incarico più importante, George sorrise e rispose: «Qui è tutto importante». Parole semplici, ma che rimasero nel cuore di chi le sentì. Non era la prima volta che George usava il suo tempo e le sue risorse per sostenere cause sociali, ma quel giorno fu un giorno diverso. Non si trattava di una donazione, ma di presenza, di mani sporche, di piedi stanchi, di occhi che si incrociavano davvero. Quando il turno finì, ringraziò tutti con gentilezza e si offrì di tornare se ci fosse stato bisogno. E uscì così come era entrato, senza clamore, senza lasciare traccia, se non nei ricordi di chi lo aveva visto all'opera. Solo tempo dopo la notizia trapelò, ma lui non ne parlò mai pubblicamente, né cercò conferme. Quel gesto silenzioso, quella giornata di umile servizio, raccontano più di mille parole chi fosse davvero George Michael, un uomo che, lontano dai riflettori, sapeva ascoltare, servire, donare. Un'anima grande, che senza bisogno di palco né microfono seppe cantare la canzone più bella, quella della gentilezza. E adesso proprio George Michael con Jesus to a Child.
1: Incroyable.
2: Incredibile.

Nessuno ha dei dubbi sul fatto che Bruce Springsteen sia born in the USA. Il suo è il sogno americano, a volte disilluso. I viaggi che racconta sono sì di formazione e crescita, di ricerca e catarsi, ma sono anche viaggi reali. Una delle sue risposte fulminanti a chi lo accusava di scrivere sempre canzoni che parlano di macchine fu: io non scrivo canzoni che parlano di macchine, io scrivo canzoni che parlano di persone dentro le macchine. E come diceva il grande poeta portoghese José Saramago, dentro ogni viaggio c'è sempre un viaggiatore, e il viaggiatore cambia a mano che procede il viaggio. I personaggi di Bruce sono soprattutto quelli della prima fase della sua parabola artistica. Vanno alla ricerca di se stessi in altri posti, perché quelli dove hanno costruito la loro adolescenza non possono più bastare. Bisogna mordere l'asfalto perché siamo nati per correre. Bisogna mettere altra benzina perché siamo nati per cercare e non per restare. E allora, in questo viaggio attraverso l'America che è al tempo stesso reale e metaforica, ora vi dico gli stati espressamente citati da Bruce Springsteen nelle sue canzoni, in rigoroso ordine alfabetico: Arkansas, California, Colorado, Florida, Maryland, Michigan, Nebraska, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Texas, Utah, Virginia, Wisconsin, Wyoming. Se ne ho dimenticato qualcuno, scrivetemi. Nel frattempo, Born to Run, Bruce Springsteen.

Piero Pelù non ha niente contro Vincenzo Mollica, il giornalista musicale. Quello che vuole fare davanti a un milione di persone in piazza San Giovanni a Roma il 1° maggio 1993 è un gesto simbolico contro la morale cattolica che in Italia impedisce di parlare di prevenzione dell'AIDS. Così, senza avvisare nessuno, infila un preservativo sul microfono di Vincenzo Mollica, che, prevedibilmente, la prende malissimo. Solo dopo qualche anno Pelù riuscirà a spiegargli che la sua era una provocazione. Il gesto di Pelù, però, non passa inosservato e scatena un fiume di polemiche. Inizia Adriano Celentano, che il 3 maggio scrive un articolo sul Corriere della Sera, dove dice, tra l'altro, «Non me ne frega niente di avere dei fan inutili che applaudono tutti e nessuno, facendo di tutta l'erba un fascio. Preferisco il vuoto piuttosto che avere una platea come quella che ho visto in piazza San Giovanni. Ma il vuoto non ci sarà, purtroppo. Voi verrete in massa al mio prossimo concerto di Roma e molti di voi non riusciranno a entrare perché sarà esaurito 2 mesi prima. Mi applaudirete e griderete che sono il più forte, come in effetti sono, e mi porterete in trionfo. Ma il giorno dopo, sullo stesso palco, ci sarà un altro che in nome del successo a tutti i costi, mimetizzato da un credo che non ha, dirà delle belle stronzate. Come quelle che ha detto il povero Peluche dei Litfiba. E voi lo applaudirete. Gli risponde il giorno dopo Jovanotti, sempre dalle pagine del Corriere della Sera. Il concerto di San Giovanni non mi è piaciuto e neanche l'intervento di Piero Pelù dei Litfiba. Non perché fosse fuori luogo, ma perché è un po' troppo teatrale. Ma tu, Adriano, sei cieco, perché le tue due uniche finestre sul mondo ti mostrano solo quello che tu vuoi vedere. Una è la TV e l'altra è quella che dà sul giardino della tua grande villa, dalla quale non si vedono che alberi. Ma quello non è il mondo dove vivono la maggior parte di quei 100.000 che hai visto sabato sera. Ed ora un'altra abbinata. Il primo brano, dal vivo, i Litfiba, con Tex. Il secondo è di Jovanotti, in compagnia di Ligabue e proprio di Piero Pelù. In un momento terribilmente attuale, il mio nome è Mai Più.

so chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sì.

0: Termina anche per oggi la puntata di Incredibile, anche se vi invito a restare all'ascolto fino all'ultimo, all'ultimissimo. Un ringraziamento come sempre va alle mie fonti narrative, che sono la pagina Facebook Piccole Storie e Massimo Cotto. L'appuntamento è come sempre per lo stesso giorno, alla stessa ora, sulla stessa emittente. Il brano con il quale desidero chiudere è un brano che in qualche modo rispecchia ciò di cui si sta parlando ormai da molto tempo, ma in particolare in questo periodo su alcune aree del mondo, ossia la convivenza tra le religioni, fra i credenti e il loro rapporto con la pace. Il che è purtroppo una storia a suo modo e tristemente incredibile, che veramente non vorremmo raccontare. Con questo vi saluto, alla prossima. Ciao, da Luca.
1: Ascoltare un racconto e sentirlo proprio è come ricevere una formula per aggiustare.

0: Невероятный.
1: Incredibile. Su Radio Tiguglio Web è in arrivo una nuova puntata di...
2: Pronto?
3: Sì, pronto, pronto, pronto. Guardi, stiamo aprendo. A breve apriamo il market.
2: Che market, scusi?
3: Il supermercato, via Rimesse.
2: No, guarda che non c'entro io con via Rimesse.
3: E cosa, cosa c'entra, scusi?
2: Questa è tutt'altra zona, lei chi cercava, scusi?
3: No, no, noi era una telefonata informativa, diciamo, stiamo per aprire il supermercato.
2: Ecco, dico che io non so neanche dove via Rimesse, quindi ecco. Ah,
3: quindi c'è, lei non viene a fare la spesa da noi, deduco.
2: Ma no, se sono in un'altra zona, no, non so neanche dove.
3: Ci sono comunque i supermercati. Lì, cioè, ce li ha anche lei, sì.
2: Sì, li abbiamo.
3: Va bene. Ok, allora la saluto.
2: Arrivederci.

Beh, la signora in un'altra zona però potrebbe anche ogni tanto farci un salto, no? Da noi a trovarci. Cioè, Supermarket è unico e inimitabile. Cari amici, bentornati, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Daniele Dalmuto con voi. Ma poi oltretutto, i prodotti che noi vendiamo non ce li ha nessuno, mettetevelo in testa. Cioè, quindi, tra i nostri scaffali troverete ilarità, buona musica, notizie improbabili, situazioni altamente imbarazzanti, chi più ne ha più ne mette. E poi oltretutto abbiamo proprio la corsia dedicata a tutti gli articoli che durante il corso delle nostre puntate non riusciamo mai, perché in tanti anni non siamo mai riusciti a consegnarne uno, quindi ve li vendiamo, ve li ridiamo a prezzi veramente concorrenziali. Mettete la monetina nel carrello, incomincia Supermarket Show.

0: invocherai.
1: E per il nostro almanacco di oggi ricordiamo San Marcampaolo dalle piaghe sotto le unghie. Marcampaolo era un eremita dalla straordinaria resistenza al dolore che trascorse anni a scrivere preghiere con uno scalpello su pietra finché non gli vennero delle piaghe terribili sotto le unghie. Invece di lamentarsi, le considerò un dono divino e iniziò a guarire gli altri toccandoli con le dita piagate. Si racconta che un giorno guarì un'intera città affetta da una misteriosa malattia solo sfiorandola con il mignolo. Dopo la sua morte il suo corpo rimase incorrotto, ma con le unghie sempre pronte a sfaldarsi per il bene dell'umanità. È il patrono dei manicuristi e di chi ha problemi con le unghie incarnite.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, salve, scusi il disturbo. Volevamo chiederle qualcosa, visto che lei vive dalle parti di Fermo, su questo santo di cui abbiamo parlato adesso, San Marcampaolo.
0: Non ne faccio Dio, sarà che non vengono queste cose, non lo so.
1: Ah, lei non venera santi, quindi da conoscere magari la vita dei santi, perché aveva sempre problemi di piaghe sotto le unghie.
0: Che roba c'aveva? No, se sbaglia.
1: Non lei, è il santo.
0: Ah, il santo,
1: esatto. Quindi lei non ne ha mai sentito parlare di San Marcampaolo?
0: No, non lo faccio dire, no.
1: Ho capito. Guardi, prima di salutarla, gentilmente, per chi ci sta ovviamente ascoltando, se ci può dire a che ora è sorto il sole stamattina?
0: Che te posso dire, però non so, perché non è che stanno a guardare tutte
1: le mattine.
0: Non lo faccio dire, ecco.
1: Lei si sveglia tardi, cioè già sorto il sole quando si sveglia, oppure si sveglia che è ancora buio, magari alle 5:30? Di solito sorge quell'ora lì, 5:15, 5:20.
0: Per quell'ora penso di sì, che mi sono svegliata già, però non so.
1: Non ha mai fatto caso, esatto. Ascolti,
0: no.
1: Visto che lei è febbraio adesso, no? Ci saprebbe dire almeno che cosa si semina adesso, cioè nell'orto, se può andare giù qualche piantina, qualche pianta, qualche seme?
0: Ma questo lo si pianta quando uno ha voglia da farlo, c'è più tempo da farlo.
1: Quando uno pianta l'orto quando gli va, diciamo così, quando ha voglia di andare nell'orto,
0: ecco,
1: a zappare.
0: Sì, certo.
1: Ho capito. Allora io la ringrazio, le mando un abbraccio e arrivederci, grazie.
0: Ciao.

0: Bloccati in paradiso, centinaia di turisti non sanno quando potranno ripartire da Socotra. Prigionieri in una delle isole più belle e più isolate del pianeta, circa 650 turisti internazionali, tra cui poco meno di un centinaio di italiani, sono bloccati a Socotra, arcipelago di quattro isole nell'Oceano Indiano, famoso per gli alberi di drago e per specie di animali che non esistono altrove. È definito come la Galapagos dell'Oceano Indiano. Negli ultimi giorni lo spazio aereo è stato chiuso a causa dell'escalation delle tensioni regionali, con la conseguente cancellazione dei voli di rientro. Tra i turisti bloccati risulterebbe un gruppo di almeno 5 friulani: Angela Tirelli e Cinzia Gori, il marito Amato De Monte, già direttore della Sores e dell'anestesia a Udine. Sull'isola dal 28 di dicembre, oltre a un udinese, un'amica di Cordenons, una di Rovereto, una quinta persona del torinese, ci sarebbero anche due ferraresi. Al momento, riferiscono le ricostruzioni, sarebbero al sicuro. La preoccupazione principale è non avere indicazioni ufficiali su quando si potrà ripartire.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Sveglia! La tua giornata cambia ritmo. È arrivato il morning show.
3: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
4: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
5: Jazz e dintorni.
4: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
5: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
4: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
6: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
7: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Edelweiss. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
8: Nome.
9: Alex.
8: Cognome.
9: Sì, sì.
8: Che fai?
9: Provo a fare lo speaker.
8: E dove?
9: Qui su Radio Tiguglio.
8: È il programma?
9: Troppo forti.
8: E quando va in onda?
9: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
8: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
10: Troppo forti.
11: Con Alex De Sì.
12: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio in My Rock and Soul. Vi aspetto.
13: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.

0: villaggio di Puzzonia viveva Fetidino, un gatto bellissimo ma con un alito letale.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, pronto. No, scusi signora, questo gatto con l'alito marcio.
1: Che cosa?
0: Il gatto con l'alito fetido, Fetidino, questo gatto.
1: Ma che dici?
0: Come no, abbiamo iniziato la storia adesso. Ogni suo sbadiglio faceva appassire i fiori, svenire gli uccellini e scappare gli altri animali.
2: Mi sa che ha sbagliato numero.
0: Chi è, scusi?
2: No, chi è lei, scusi?
0: No, no, stavamo parlando di sto gatto.
2: No, ha sbagliato numero.
0: Ah, quindi lei non ne ha sentito parlare?
2: No.
0: Allora cambi, vabbè, saluto, grazie.
2: Salve.

0: La puzza gli chiese:
1: ma ti sei mai lavato i denti?
2: Pronto?
0: Sì, pronto, pronto, scusi, no, è perché non mi ricordo se mi sono lavato i denti.
2: Ah.
0: Quindi?
2: Stavo capendo che denti, che denti?
0: I miei denti, non mi ricordo se ho fatto come il gatto, se me li ero lavati.
2: Sì, quando lavassi ora te.
0: Fetidino rimase di sasso.
3: Mai nella vita.
0: Il saggio gufo Dottor Puffo gli diede subito uno spazzolino gigante e un dentifricio alla menta esplosiva.
4: Chi parla?
0: E stiamo raccontando la storia, il dentifricio, quello alla menta esplosiva.
4: Non so niente io, di quelle cose.
0: Chi si è lavati i denti, scusi?
4: Eh?
0: I denti, con cosa se li è lavati?
4: Come cosa, con? Io non capisco mica che cos'è.
0: No, ho detto, lei che cosa ha usato, il dentifricio o lo spazzolino per pulirsi i denti?
4: Cosa c'entra?
0: Perché appunto il gufo avrebbe dato questo dentifricio alla menta esplosiva al gatto.
4: No, non mi interessa.
0: Dopo un'intensa sessione di lavaggio, il miracolo, Fetidino, profumava di primavera. Gli animali

0: smisero di scappare e Belladonna accettò finalmente di passeggiare con lui. Morale della favola: anche il gatto più bello non conquisterà mai nessuno se ha un alito da discarica.
1: Quale storia?
0: Quella del gatto, abbiamo letta ora. Quindi deve salutare qualcuno?
1: No.
0: Chi salutiamo?
1: Davide.
0: No, dicevo, chi possiamo salutare noi?
1: Ma io non riesco a capire cosa vuole.
0: No, volevamo avvisare che avendo finito di leggere la storia, se voleva salutare qualcuno lei o noi, lo potevamo fare.
1: No, va bene così, ho già salutato, grazie.
0: A lei, la saluto, buona giornata.
1: Buongiorno.

0: terapia.
1: Pronto?
2: Pronto, salve, chiedo scusa, signor Aldo?
1: Sì.
2: Salve, scusi, è per l'ora esatta, gentilmente per i nostri ascoltatori.
1: Dica, dica.
2: Ecco, no, per sapere l'orario, perché oggi l'ora esatta è offerta da dal signor Aldo, quindi ci dovrebbe dire che ore sono.
1: Adesso?
2: Sì.
1: Adesso è 20 minuti alle 5.
2: Ah, quindi ormai siamo verso sera.
1: Certo.
2: Ho capito. Va bene, la ringrazio molto.
1: Ciao.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 10 e 34 minuti.
3: Radio Tiguglio Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
4: Ed è la buona musica del Supermarket Show. A breve collegamento telefonico con Davide Tonello, il suo singolo Gerundio Distratto.

0: carissimi amici di Supermarket Show. Ora entriamo, come di consuetudine, tutti i giorni nelle scaffalature dedicate al miglior mercato indipendente italiano in collaborazione con i più prestigiosi uffici stampa. Quest'oggi, con il suo singolo che già abbiamo avuto modo di ascoltare, Gerundio Distratto, è collegato con noi Davide Tonello. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao Daniele, ciao a tutti.
0: Ciao Davide, benvenuto all'interno del nostro supermercato virtuale con il tuo singolo Gerundio Distratto, e ricordo anche in duetto con il grande Eugenio Bennato, insomma un personaggio di cui non c'è tanto da dire perché è conosciuto veramente da tutti. Quindi parliamo un po' di questo brano. Come nasce Gerundio Distratto?
1: Gerundio Distratto nasce da un testo di una mia collaboratrice che si chiama Domenica Borghese, e su questo testo io ho ricavato questa musica, inizialmente una melodia, chitarra e voce, che è stata poi fatta ascoltare da Domenica appunto a Eugenio Pinato, al quale è piaciuta molto questa canzone, e quindi ha accettato di fare questo duetto con me. Di questa canzone che parla di un tema semplice, perché è un tema purtroppo banale, nel senso che se ne parla sempre, ma è sempre attuale come tema. Non sto parlando dell'amore, ma sto parlando purtroppo della guerra. Ed è una canzone pacifista, canzone contro la guerra, che racconta di questo soldato che torna sfiduciato appunto dalle brutture della guerra.
0: Diciamo, Davide, che per chi fa musica è un tema questo dei conflitti mondiali oggi molto attuale, quindi sono tanti gli artisti che dedicano la loro musica a questo problema. Anche ieri ho avuto un altro cantautore appunto con una canzone che parlava proprio di questo, che ad oggi insomma è uno dei temi più pericolosi, perché purtroppo siamo sempre lì con il rischio che possa accadere qualcosa di globale veramente veramente terribile. Ascolta Davide, questo brano Gerundio Distratto sarà o è già parte di un progetto magari più concreto, un album o qualcosa che dovrà uscire?
1: Già parte di un album e di un EP che dal titolo Sul Presente, e c'è già anche un videoclip su YouTube appunto dal titolo Gerundio Distratto, dove ci siamo io e Eugenio e gli si racconta appunto la storia di questa canzone.
0: Perfetto, allora a questo punto, prima di ascoltare il tuo singolo, dove poterti trovare sul web, quindi dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando?
1: Perché digitando il mio nome, Davide Tonello, mi si trova sui principali social, che sono Instagram, che sono Facebook, e anche su YouTube, per vedere i miei video di questa canzone e anche di altre canzoni che ho scritto.
0: Perfetto, lui è Davide Tonello, quest'oggi con noi al Supermarket Show, e adesso ci ascoltiamo Gerundio Distratto. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie a voi, grazie Daniele.
2: Non cercherò le mie risposte nel mondo, la vostra conoscenza non è mai verità, non mi fido più dei vostri cuori,

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve. Scusi, disturbo gentilmente la signora Anna.
0: Sì.
1: Salve, chiedo scusa se la disturbiamo, la macelleria di via Perluigi da Palestrina. E sta arrivando un ragazzo con l'ordine appunto dei 40 cotechini. Volevamo sapere se c'era qualcuno in casa oppure li lasciavamo lì sotto.
0: 40 cotechini per me?
1: Io ho un ordine, chiedo scusa, controllo dunque, via e in. Giusto?
0: E chi glieli spedisce?
1: Ah, non lo so, noi abbiamo solo lo scarico. Io sono l'addetto alle consegne, non lo so. Noi abbiamo soltanto lo scarico. Oltretutto non sono da pagare perché sono già stati saldati. Però sono 40 cotechini freschi.
0: C'è il cancello, li lasci lì davanti al cancello.
1: Ma è roba sua.
0: Perché adesso non posso sentire.
1: Non veniamo su. Però siccome sono i cotechini quelli giganti, e tra l'altro un utilizzo quasi da ristorazione.
0: Le dico di lasciarli davanti al cancello.
1: Ma però bisogna.
0: Io adesso non posso scendere.
1: Bisogna, sono 50 kg di carne, se no bisogna che qualcuno poi li porti su.
0: Li lasci lì.
1: Sono suoi comunque, dove mettiamo nome nella bolla, mettiamo
0: va
1: suo
0: bene,
1: nome.
0: Va bene.
1: Li lasciamo lì sotto allora, signora. Grazie, la saluto.
0: No,
1: va bene, grazie, ci sentiamo. Salve.
0: Grazie a lei. Buongiorno.

0: pronto.
1: Signora, scusi, mi perdoni se la disturbo ancora. È sempre la macelleria di prima, di via Perluigi, da Palestrina. No, guardavo nella bolla di consegna, per quello che forse mi sta sorgendo un dubbio, c'è anche una mezzella di maiale in scarico. È sempre di roba sua?
0: Ma no, io non ho ordinato, non so neanche chi siano quella gente lì.
1: Però scusi, 40 cotechini e mezzo maiale, noi abbiamo uno scarico.
0: Non è roba mia, non me la porti perché non la voglio.
1: No, adesso il ragazzo è partito.
0: Non la voglio, perché non so chi me le manda.
1: Però
0: perché
1: bisogna.
0: Io non ho ordinato tutta quella roba lì.
1: Ma scusi, prima i cotechini ci ha detto di lasciarli lì.
0: Prima, i cotechini?
1: Prima l'ho chiamata.
0: Lei nel negozio li vende a lei. Glielo dico io, sono miei, io li do a lei. Io non li voglio perché non ha capito. Io non ho ordinato niente.
1: Lei, quando l'ho chiamata 2 minuti fa, ci ha pur detto: guardi, che li lasci lì sotto, via in posto. Le sto dicendo che oltre ai cotechini c'era anche una mezzena di maiale. Cosa facciamo? La lasciamo lì sotto anche quella?
0: Cosa sto dicendo? Io non la voglio quella roba lì. Lei è un negozio di vendite quella roba lì.
1: Ma
0: lei nel suo negozio.
1: Ma però
0: io
1: noi
0: non
1: dobbiamo,
0: voglio, perché
1: la dobbiamo,
0: non conosco chi mi è andato.
1: Il ragazzo la deve lasciar lì sotto, quindi si troverà 40 cotechini.
0: Insomma, se io le dico di dire che io non le voglio, cosa vuol dire?
1: No,
0: lei
1: perché
0: le dice che non la, se io non le voglio.
1: Ma è già stato pagato, cosa faccio? Me li tengo in negozio, mi va male. Io devo lasciarlo lì fuori, la lasciar lì sotto e poi dopo ve la dividete col condominio.
0: Lei
1: cosa
0: ha un
1: ne
0: negozio?
1: So? Io sono una macelleria, ma voi siete un palazzo, siete un condominio, mi scusi.
0: Ma allora perché telefonate a me?
1: No, perché così le lasciamo lì sotto e ve li dividete.
0: No, io cosa... non li voglio. Se tengo in negozio lei, perché lei sa che chi le ha spediti. Le rispedisca il mittente. Io non li voglio.
1: Non vuole cotechini e maiale.
0: Il

0: Vabbè, insomma, cotechini o no, siamo giunti al termine per questa puntata di Supermarket Show. Voglio ricordarvi, lo faccio alla fine di tutte le puntate, che per poter seguire le interviste che facciamo ai nostri ragazzi su Spotify cercate la sezione le interviste di Supermarket, mentre su TuneIn, Amazon Music ed Audible troverete le nostre puntate intere. Appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio ogni venerdì alle 22.
2: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
3: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tigullio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
4: Ehi! Da brava.
5: Radio Mania, Day by Day.
6: Non va bene.
5: Con Luigi Guarneri.
1: Vi aspettiamo tutti.

0: Giornata cambia ritmo, è arrivato il morning show.
1: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Radio Tiguglio.

con condanne così totali.

Lego.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

L'album dei Sun del 1979, intitolato Destination Sun, può assolutamente essere considerato un esempio di space funk. La band, originaria di Dayton, Ohio, ha sempre integrato elementi cosmici e futuristici nella propria musica e nell'estetica visiva. Il disco si inserisce perfettamente nel filone dello space funk per diverse caratteristiche chiare. L'album fa uso massiccio di sintetizzatori avanzati per l'epoca, come l'ARP 2600, ed effetti vocali modulati che richiamano lo spazio. La traccia d'apertura dell'album, Radiation Level, è un classico esempio di funk elettronico e spaziale, dalle sonorità ipnotiche e robotiche. Un'altra traccia molto interessante ed emblematica dell'intero disco è Light of the Universe.

Light Me Up è il 33esimo album del leggendario Herbie Hancock, pubblicato nell'aprile del 1982. L'album segna una netta svolta verso il pop, il disco funk e il boogie, allontanandosi momentaneamente dalle sue radici prettamente jazz.

0: Da Rock alla Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

La traccia d'apertura Place in Space e la title track The Force incarnano appieno il concetto di Space Funk, sia nei testi a tema cosmico che nell'uso sperimentale dell'elettronica dell'epoca.

L'album mescola sonorità space funk, disco ed elementi di jazz fusion, caratterizzati da sintetizzatori vintage come il Mini Moog e l'ARP, fiati taglienti ed effetti speciali.

0: Welcome a radio show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata. Ciao!
3: Ehi! Da brava.
4: Radio Mania, Day by Day.
5: Non va bene!
4: Con Luigi Guarneri.
6: Vi aspettiamo tutti.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web, tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

ho imparato tanto senza fermarmi mai, un giorno dopo l'altro, seguendo la mia idea.

0: le piattaforme.
1: Amiche e amici della Vaira Shaz Chart, ben ritrovati, pronti per una nuova puntata tutta da ascoltare con una scaletta che è un piccolo viaggio ma senza passaporto. Iniziamo con paillette e disco dance, poi chitarre e poi il velluto jazz pop con una puntatina sul Brasile d'autore e infine saliremo su un ultimo treno per Londra e sfrecceremo fra psichedelia, rock, soul, reggae e funk irresistibile. Insomma, sarà una selezione piena di contrasti, di sorprese e anche un po' di storie curiose, alcune da ballare subito, altre poi le scopriamo man mano. Ma prima di partire con la nostra super selezione, ricordiamo il brano che la scorsa puntata svettava più in alto di tutti, una canzone piena di luce come il sorgere del sole all'alba. Norah Jones, Sunrise.

Adesso si comincia! Partiamo con un bel vestito di paillette, da Ya Think I'm Sexy, pubblicata nel 1978 dall'album Blondes Have More Fun. È il momento in cui Rod Stewart inizia la disco senza perdere la voce roca da rockstar. Questo brano gioca con ironia sull'atmosfera da pista da ballo. C'è il basso pulsante, gli archi, sinte e un ritornello impossibile da ignorare. Una curiosità, dopo una controversia, perché c'era forse una somiglianza con Taj Mahal di George Benn, i diritti poi furono destinati all'UNICEF. Balliamoci Rod Stewart con Daya Think I'm Sexy.

andiamo a scoprire chi vola alto a livello globale questa settimana. Energia pura che arriva dal 2003, Can't Stop. Uno dei brani più trascinanti dell'album By The Way riporta in primo piano il lato funk dei Red Hot Chili Peppers. E il riff di John Frusciante fa da molla e spinge la creatività. Non fermarsi, non imitare, stare dentro l'onda.

0: number 9.
1: Si cambia totalmente. Don't Know Why, pubblicata da Norah Jones nel 2002, è una ballata jazz pop scritta da Jesse Harris. Sembra semplice e dolcissima, ma dentro ha la malinconia di un'occasione mancata. La magia sta tutta nella vocalità, calda, morbida, mai forzata, con il pianoforte e pochi dettagli d'arrangiamento che lasciano respirare ogni parola. Una carezza elegante.

0: Number 8.
1: Facciamo un salto nei scintillanti anni 80 con Just an Illusion, un brano di soul funk disco, diciamo così, britannico, con dei synth vellutati e un bel basso ipnotico. Gli Imagination non erano solo suono e ritmo, ma anche immagine, imagination appunto, look teatrali, eleganza, quasi fantasy e grande presenza scenica. Il testo gioca sull'amore, che forse è sogno, forse miraggio. E intanto il groove fa il suo mestiere, ci fa muovere.

0: l'angolo Discovery.
1: Amiche e amici, pronti per l'angolo Discovery. Una scoperta coloratissima, davvero un brano molto molto particolare. Un grande classico brasiliano scritto

da. Se esiste una canzone che accende la pista al primo secondo, eccola qua. September, pubblicata nel 1978, fiati splendenti e un ritornello che non significa nulla, ma funziona benissimo. E noi ci gustiamo questo inno alla spensieratezza e alla gioia di vivere che ci regalano gli Heart, Wind and Fire.

0: Number 6.
1: Tutti pronti sul binario perché qui si parte. Last Train to London, pubblicata nel 1979 nell'album Discovery, ci mostra gli Electric Light Orchestra nel momento in cui il loro pop orchestrale incontra la disco. Irresistibile, un basso pulsante, il risultato è una corsa notturna, molto British, ballabile con quella malinconia da ultimo treno che rende tutto cinematografico.

0: Soundtrack.
1: Angolo TV e Movie. Siamo nel presente con Bruno Mars in formato soul luminoso. On My Soul, uscito nel 2026 nell'album The Romantic. Guarda un po' alla tradizione Motown e al funk anni 70, ma ovviamente è una produzione attualissima. Un groove caldo, quella sua voce elastica, piena di sorrisi. E il testo, una dichiarazione d'amore, semplice e dritta, diretta. Godiamoci questa ventata di modernità con tanta eleganza vintage incorporata.

0: 5.
1: Psichedelia in formato fiaba. Lucy in the Sky with Diamonds. E qui siamo con i Beatles. Nel 1967 John Lennon disse di essersi ispirato a un disegno del figlio Julian e alle atmosfere fiabesche appunto di Lewis Carroll. Diciamolo, fra suono di organo trattato, immagini surreali e cambi di colori musicali, questo brano sembra un po' un sogno illustrato.

0: Angolo Vintage.
1: Ed eccoci all'angolo virale vintage. Qui c'è il rock con i guantoni alzati. Hit Me With Your Best Shot, pubblicato nel 1980 nell'album Crimes of Passion, uno degli inni più riconoscibili di Pat Benatar. Usa l'immagine del colpiscimi con il tuo colpo migliore come metafora di sfida e di resistenza. Chitarre asciutte, ritornello fulminante e una vocalità potente, 3 minuti di grandissima energia, sicurezza e grande presenza scenica.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino, con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
2: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
3: Ehi! Da brava.
4: Radiomania Day by Day.
5: Non va bene.
4: Con Luigi Guarneri.
6: Vi aspettiamo tutti.

Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Radio Tigullio.
2: Sax, groove e atmosfera notturna. Man Eater, uno dei grandi classici soul degli anni 80, pubblicato nel 1982. Il titolo sembra parlare di una donna pericolosa, ma il brano funziona anche come metafora delle tentazioni, dell'ambizione esagerata e di quel lato predatorio che ti acchiappa quando vuoi avere successo. Hall and Oates mescolano pop, soul e new wave con grande eleganza. Un brano orecchiabile ma con quell'ombra felina sempre in agguato.

Andiamo a scoprire il podio di questa puntata. Number 3. Roxanne, pubblicata nel 1978, è il primo grandissimo successo dei Police. Sting la canta con un'intensità altissima, quasi teatrale, mentre la band lascia spazio, scatta, frena e riparte. Il testo racconta di un amore impossibile e protettivo, ma la vera forza sta in questi contrasti, fra il ritmo leggero e una tensione emotiva fortissima.

2. Notte, synth e fascino ancora anni 80. Self Control esplode nel 1984 nella versione di Laura Branigan, dopo l'originale di Raff. E lei crea un pop elettronico con ombre dance e un'atmosfera un po' così immaginifica. La sua voce è potente, controllata e drammatica allo stesso tempo, perfetta per raccontare questo tema del lasciarsi andare o non lasciarsi andare, quando la città di notte diventa un luogo di libertà e di smarrimento.

0: 1.
1: Rullo di tamburi. Posizione numero 1. Chiudiamo scoprendo chi sta sulla vetta. Un capolavoro funk del 1972. Superstition. Stevie Wonder costruisce tutto su un clavinet irresistibile. Fiati taglienti e ritmo che non invecchia mai. Il testo prende di mira superstizioni e credenze irrazionali, ma lo fa con una carica così contagiosa che viene voglia di ballare anche davanti a un gatto nero. Vocalità elastica, arrangiamento micidiale. Grandissimo Stevie Wonder con Super.

esplorato una selezione dei brani fra i più virali o shazammati o che sono emersi nei social nel periodo. Ma non finisce qui, ci ritroveremo ancora per farci sorprendere dalla musica di ieri, di oggi e di domani, che sta andando forte e torna ad emergere in questi scenari social e culturali che sono sempre mobili e sempre in cambiamento. La sottoscritta Silvia Dini vi aspetta ancora qui, su questa radio. E nel frattempo, shazammate, gente! Shazammate! Oh, sì.

0: Radio Tigullio presenta
1: Uncle Tech From 7 Bar FM / Diagonal Alter Radio Algo Day
2: From 7 Bar FM Alter Radio Uncle Day
3: From 7 Bar FM / Alter Radio Algo Day
4: From 7 Bar FM Nauti Radio Algo Day
5: From 7BA.FM / Alter Radio Algo Day.
6: Benvenuti su All Go Day, grazie alla redazione di 7va.fm, un saluto a tutte le alte radio che ci trasmettono. Siamo al secondo e ultimo speciale All Go Day dedicato al Fuji Comics and Games, un evento a cui invitiamo tutti a partecipare perché è veramente da vivere, quindi vi aspettiamo a Fuji, un appuntamento quest'anno molto molto più ricco, ma ne parleremo tra poco proprio con gli organizzatori.

0: Allora, in questo speciale del FUG Comics and Games, perché questa è la settimana del FUG Comics and Games che verrà conclusa con il fine settimana meraviglioso a Fiuggi con questo evento, noi oggi ovviamente abbiamo gli organizzatori, no? E incontriamo Emanuele e Martò, che ovviamente poi c'è anche Simona, che è la moglie di Emanuele, che salutiamo, li abbiamo qui in collegamento telefonico. Ciao ragazzi.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a tutti.
0: Come state? Siamo a rush siamo al rush finale. Come va?
2: La rush finale, hai detto benissimo, una settimana dove tutto si concentra per fare le ultime cose. Comunque va bene, dai.
0: Va benissimo. Allora, ragazzi, intanto vorrei capire e far capire alle persone che ci ascoltano e a chi non ne sa proprio niente di cos'è un evento del genere, ecco, vi chiederei di spiegare che cos'è il FUG Comics and Games.
2: Allora, partiamo dalla parte romantica. Il FUG Comics and Games è un tentativo di tornare ai bambini un po' tutti quanti e far dire ai bambini quello che abbiamo vissuto anche noi, la nostra epoca bambinesa, no? E è un troppo dove ci sono cartoni animati, fumetti, videogiochi, gadget, tutta questa roba mista per far tornare il bambino che è noi e far vivere veramente i bambini di oggi quello che abbiamo vissuto noi, che è complicato far capire a loro la tecnologia che li circonda, fargli capire cosa abbiamo vissuto davanti alla televisione, i cartoni animati di una volta, i disegni fatti a mano. E questo qua è un tentativo anche romantico, come dicevo prima, per far vivere questa cosa ai bambini e soprattutto per noi per riviverli.
0: Quindi il FUG Comics and Games dà questa opportunità di rivivere quello che abbiamo vissuto noi boomers, vabbè, un po' più giovani dei boomers,
2: sì, dai.
0: Ok. E quindi fattivamente cos'è? È un villaggio, è un posto dove ci sono degli espositori che vendono, ecco, gadget di vario genere, ma non solo, giusto?
2: Sì, no, non è soltanto un mercatino, lo chiamo sempre mercatino ormai le nuove fiere, è più un ritorno anche al passato delle fiere, cioè nel senso che sono degli incontri con degli artisti, gli artisti espongono le loro opere, infatti dentro l'ufficio della memoria ritroveremo l'Artistalle, dove pittori, scrittori, disegnatori stanno lì, espongono le loro opere e spiegano ai passanti quello che fanno. Questo è il vero incontro, il con, quello che è l'incontro tra l'artista e il fan, è l'essenza di quello che volevamo fare.
0: Ottimo, e ci siete riusciti, ci state riuscendo, perché dopo la prima, come si suol dire, buona la prima, questa è la seconda edizione che propone anche delle cose molto nuove, giusto?
2: Eh sì, la prima era un beta test che è andata molto bene, che ha detto quest'anno allunghiamo il passo non di un passo ma di 10 passi, e quindi sono tantissime novità, concerti, musical, la gara cosplay, la sfilata per i bambini sempre in cosplay, gara cosplay tra l'altro con ricchi premi che poi diremo dopo in caso, difficile trovare, sbanchiamo anche questa cosa.
0: Bene, DJ Martò, ti chiamo così.
1: Comandi.
0: Marcello De Felice, ovviamente, per noi in radio DJ Martò, in quanto appunto sei speaker della radio con il tuo ormai famosissimo approccio ai Caraibi. Ma come hai incontrato Emanuele e come è nata l'idea di fare a Fiuggi il Fiuggi Comics and Games? Approccio ai Caraibi e i giochi e i fumetti, cosa c'entrano? Ce lo vuoi spiegare?
1: Allora, bisogna anzitutto premettere che il nostro caro Emanuele è un ex insegnante di danze caraibiche, quindi ecco già perché c'è stata una conoscenza antecedente, parliamo dei primi anni 2000. E lui, oltre a questo mestiere, è anche un videomaker,
0: sì,
1: e fa anche servizi fotografici di una certa rilevanza. Allora, che siccome io feci il primo evento di Approccio ai Caraibi, volevo che insomma la parte d'immagine fosse ben curata, e allora ho detto ma affidarmi un amico, perché no, e mi diede una mano con questo evento, se non fosse che poi mi chiese di dargli una mano per un evento a cui partecipava con i Ghostbusters Italia, e era una fiera appunto proprio del fumetto, dei videogiochi, di tutto ciò che riguardava il mondo nerd e non anche. Ebbi la fortuna di vedere questa situazione e pensai che Fiuggi era secondo me la location perfetta per queste cose, e glielo proposi così, la buttai lì per scherzo, lui invece l'ha presa sul serio, ecco quello che abbiamo creato.
0: e avete creato una cosa meravigliosa. Avete unito poi tra l'altro due mondi totalmente opposti, no? E il caraibico veramente che mi sa di sognatore, no? E il mondo nerd che invece è tutto un altro mondo, a tratti anche misterioso oltre che fantastico.
1: Ma sai, appartengono entrambi al mondo dell'arte, della fantasia, del genio dell'essere umano, quindi la connessione c'è.

0: Allora, veniamo all'evento 25-26 di luglio quest'anno a Fiuggi, seconda edizione, Piazza Martiri di Nassiria. Cosa vogliamo dire ai nostri radioascoltatori che ci ascoltano praticamente in tutta Italia? Com'è organizzato, com'è strutturato, come si accede a questo
1: villaggio?
0: Allora,
1: innanzitutto ci scusiamo se abbiamo tolto qualche parcheggio in più, perché quest'anno siamo quasi raddoppiati a livello di stand e cast artistici. Okay. Poi per il resto ci pensa Emanuele.
0: Vai Emanuele, a te.
2: Sì, no, come diceva Marcello, abbiamo dovuto implementare il numero di standisti per la richiesta che abbiamo avuto sia da parte del pubblico che degli standisti stessi. Quindi comunque da 20 che l'anno scorso, 22, siamo passati a quasi 40.
0: Ottimo.
2: Quindi abbiamo avuto bisogno di più spazio. Quindi sì, scusate se dei parcheggi.
0: Ce ne sono di stand che invece non avete potuto accogliere? Per via dello spazio
2: abbiamo dovuto purtroppo dire parecchio, forse qualcuno ultimamente anche di più, perché nel frattempo che aumentava l'hype sui social tanti hanno chiesto tardivamente, ma noi già da aprile maggio già avevamo sold out.
0: È un ottimo riscontro, quindi segno che la prima è andata bene, la seconda andrà benissimo, ma la terza, ragazzi, che cosa ci proporrete per la terza? Possiamo spoilerare qualcosa?
1: Possiamo spoilerare che anzitutto dobbiamo ringraziare David De Santis per averci accordato la fiducia e tutta l'amministrazione comunale.
0: Esatto.
1: Questo perché non ci fossero stati loro oggi non ci sarebbe più G-Comics and Game. Per il futuro ne parleremo sempre con loro e se avranno piacere delle nostre idee, eccolo che lì le realizzeremo.
0: Ecco qui, vabbè, non spoileriamo niente, l'abbiamo capito, più no, ermetico di così.
2: Il calderone sta bollendo già, però nel momento non spoileriamo.
0: Per il momento godiamoci questo Fiuggi Comics and Games, seconda edizione, 25 e 26 luglio a Fiuggi. Ingresso, pagamento?
1: Assolutamente gratuito.
0: Gratuito, questa è la cosa che ci piace.
2: E ci teniamo che rimanga sempre così. Sì,
0: vabbè, tutti i riferimenti, c'è il sito. Diamoli un po', ci sono le pagine social.
1: All'ingresso troveranno anzitutto la cartina ben dettagliata di tutta la fiera.
0: Ok.
1: Più il programma sempre di tutta la fiera dei due giorni.
0: Quindi online dove vi troviamo per maggiori informazioni?
2: www.fiuggicomicsgames.com, senza la E insieme tra comics and games, quindi fiuggicomicsgames.com, là c'è tutto.
0: E quindi vi aspettiamo.
2: L'ingresso sarà dall'ingresso della vecchia stazioncina, quindi anche molto caratteristico per tenere sempre appunto Fiuggi al centro comunque del progetto.
3: Va bene, allora in chiusura i signori qui presenti, che sono gli organizzatori del Fiuggi Comics and Games, quindi Emanuele, Martò e c'è anche Simona che non è in voce però c'è tra gli organizzatori, come vogliamo chiudere? Avete altro da dire?
4: Sì, vorrei aggiungere che Radio Centro Fiuggi non è una nostra semplice sostenitrice, bensì parte attiva del progetto e abbiamo lasciato il finale proprio per ringraziarti esclusivamente per tutto quello che hai fatto in questi due anni che ci stai aiutando.
3: È sempre con piacere, ovviamente, Radio Centro Fiuggi è nostra, quindi noi possiamo usufruirne come vogliamo. Ragazzi, in bocca al lupo.
4: Capito, lei è chi da scoparti.
3: Non esagerate però, non esagerate. Va bene, allora, appuntamento a Fiuggi 25-26. Ciao ragazzi.
4: Ciao,
3: e soprattutto in bocca al lupo.
4: Piazza.
3: Soprattutto in bocca al lupo per questa seconda edizione.

0: Oggi di musica ne abbiamo ascoltata davvero poca. Abbiamo dedicato questo All Good Day all'evento di Fiuggi. Vi aspettiamo il 25 e il 26 luglio. La linea torna a 7va.fm. Chico Catenacci che ci raggiungerà ovviamente a Fiuggi e a tutte le radio che ci trasmettono. Da Consuelo è tutto.
1: From 7va.fm/LT Radio. All go day.
2: All go day.
1: All go day. All go day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è

0: pronti, partenza via, nuova puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti, gli artisti indipendenti, spesso anche debuttanti al primo singolo, alla prima pubblicazione. Tante cose da ascoltare anche oggi, ma apriamo come sempre tornando indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1982.

Il maestro Franco Battiato oggi ad aprire Ora Musica nel nostro momento Ora Musica Story ci ha riportato nel 1982 e questa era Voglio Vederti Danzare, il nostro classico prima della novità al primo ascolto che è Right Here, Right Now, Titta.

0: terrista.
1: Dopo gli angoli del mondo, Frank Commisso è tornato con un nuovo singolo, Mi batte dentro, e allora noi andiamo a fare una chiacchierata con lui. Ciao, bentrovato anzitutto.

0: tutto.
1: Ciao, come va? Tutto bene?
0: Qua. Molto molto bene. Allora, dove siamo? Quale zona d'Italia siamo collegati in questo momento?
1: Siamo in alto a Milano, in non alto. Tanto in alto, però abbastanza.
0: Milano comunque. Allora, come ci racconti Mi batte dentro?
1: Allora, Mi batte dentro è un pezzo che va a lavorare sulle emozioni, su quello che si prova quando arriva una grande così esplosione che può nascere da un evento importante, da qualcosa che ti fa riflettere sulla vita, da qualcosa che ti va a scuotere e ti cambia in maniera, diciamo, forte.
0: Eventi della vita che magari sono anche inattesi e devi affrontare, come possono essere eventi che sai che devono arrivare e ti fanno paura, perché quando c'è il cambiamento c'è sempre un po' di paura anche, no?
1: Assolutamente sì, però è proprio dalla paura, è proprio dal doversi muovere per trovare una soluzione che arriva l'energia, arriva la forza, arriva la voglia di rinascere, la voglia di prendere in mano quello che hai sempre lasciato lì da parte e che poi a un certo punto va riaperto, riletto e portato dentro di te.
0: Questo ci insegna anche a non mettere mai le cose da parte o a rinviare le cose, perché prima o poi tornano, eh?
1: Esatto, esatto.
0: Senti, ma questo brano è nato da un'esperienza particolare?
1: Tutti i miei brani, diciamo, che vengono presi un po' da quello che io vivo, da quello che sento, e naturalmente la vita ti porta poi ad avere delle azioni, delle reazioni, e delle volte le lasci lì così, poi a un certo punto le tiri fuori. No, devo parlare di questo perché questo è stato una mia svolta, e allora diventa musica.
0: La musica è una bellissima cosa, proprio perché ti consente anche di fare questo, no? E di divulgare e condividere le emozioni con chi ti segue. Noi adesso andiamo ad ascoltare il brano. Prima però ricordiamo a chi ci segue, l'abbiamo già fatto nelle altre interviste, lo rifacciamo ora, come raggiungere Frank Commisso attraverso i social, a vedere i suoi video, le sue pubblicazioni precedenti.
1: Assolutamente, con Instagram con FK_livemusic, oppure anche su Facebook FK Frank Commisso, potete trovare tutto quello che faccio.
0: Frank Commisso, oggi qui nostro ospite, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi e buon ascolto.

0: Mi batte dentro. Questo era il singolo di Frank Comisso, nostro ospite oggi qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Radio Di Guglio, una radio per amici, H24.

L'incontro, questa è la canzone di Tati S. Lei è stata nostra ospite, giovanissima, ci ha raccontato un po' la storia di questa canzone che parla di un incontro. Beh, una volta l'avevamo chiamato un incontro al buio, no? Un incontro al buio, quegli incontri figli di precedenti social, e poi a un certo punto si decide di trovarsi e magari poi ci si rimane un po' così, non è proprio quello che ti aspettavi, no? Oppure no? Bah, ogni storia ha la sua di storia. Alice Cuccaro, nei prossimi minuti, novità, il suo singolo si intitola Disegnarti.

dall'aria rilassante e raffinata, questo di Alice Cucaro, cantante, chitarrista, polistrumentista bolognese in programmazione con questa canzone che si chiama appunto Disegnarti. Spazio adesso invece a Francesca Zagara, con lei c'è anche Davide Buzzi.

0: tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio.
3: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
4: Jazz e dintorni.
3: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
4: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
3: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
5: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock!
6: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
5: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
6: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
7: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web.
5: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
8: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21.30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.
2: Siamo un mondo musicale, tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alterano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, Gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti. E questo era Mediterranea, il singolo di Marco Girardi, nostra novità della settimana, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Viaggiamo nel tempo, recuperiamo Something Special, bellissimo album della Kool & The Gang. Quando parli di questo disco ti vengono in mente Get Down On It, ti vengono in mente Take My Heart, ma ci sono ballate strepitose che hanno segnato la storia della Kool & The Gang, come questa, Cherish. Let's take-

Grande ballata oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica da Something Special. Siamo ritornati indietro negli anni 1985, Kool & The Gang e Cherish nel nostro angolo dei ricordi, che torna naturalmente domani alla stessa ora. Adesso le nostre promozioni con Lucre.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, e creato incomprensione come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio.

0: mille, sono solo mille le cose che non sai di me.
1: Mille cose che non sai di me, il ritratto di un legame che cambia forma, dove il cuore, per proteggersi, impara ad accettare che non tutto può essere spiegato, compreso o perdonato. Questo è il nuovo singolo firmato Steve, qui a Ora Musica, tra le nostre novità.

0: In Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Ora musica, novità discografiche indipendenti.
1: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia creando questa canzone. E grazie a voi se calco il palco.

0: credere in quello che sentite, dovete credere in quello che siete, perché non siete soli con voi stessi, ma siete riflessi negli specchi.
1: C'è Ora Musica Estate, l'appuntamento quotidiano con la musica indipendente.

0: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore. Cuore.
1: Ora musica.

Radar, questo è il singolo di Davide Vanchieri, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo nella parte finale, ancora due novità per voi. Una è Toxic, il singolo di Myla.

Toxic, brano tra l'altro selezionato dalla playlist editoriale New Music Daily di Apple Music, quindi c'è una certa attenzione attorno a questa giovane artista che si chiama Myla e che firma una delle novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. A chiudere, altra novità al primo ascolto, si intitola Tutto di te, il singolo di Lorenzo Castelli.

0: Lorenz Castelli, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica con Tutto di te, altra canzone da aggiungere alla lunga lista delle canzoni dell'estate di Ora Musica. Domani ne ascoltiamo altre, vi aspetto qui alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL cieli blu.
2: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: sicuramente una delle canzoni più romantiche e intense del repertorio dei Negrita, Magnolia, era l'anno 2003. Un ben ritrovati a tutti voi. Io sono Alex De Sì, in console, per la parte tecnica c'è Stefano Calisto. Fa caldo? Sì, abbastanza, abbastanza caldo, ma qui dobbiamo dire che ci stiamo difendendo bene con l'aria condizionata. Poi quando esco da qui, non voglio pensarci. Rimanete lì, continuate a fare quello che stavate facendo, che al resto ci pentiamo noi.
1: Troppo forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti, troppo forti con Alex De Sì.
4: Ah, sai? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
5: Sai?
4: Ehi. Hey.

Sì, d'estate il gelato, poi quello artigianale va veramente alla grande. È vero, io lo mangio e lo gusto alla grande anche nel periodo invernale. So pazzo per i gelati. E che devo fare? È così. Però non sarei molto convinto ad assaggiare il Bosco dei 100 acri. È un gelato con gusto a base di fior di latte, miele selvatico, pino scozzese, porcini e limone. Lì direi passo. Non ne sono molto convinto. Non sono gli ingredienti di un piatto salato, ma quelli del gelato che ha appena conquistato il titolo mondiale. A crearlo è stato Christian Wu, anima della gelateria Giotto a Bruxelles, vincitore del Gelato Festival World Master al termine di una selezione che ha coinvolto oltre 3.500 professionisti provenienti da tutto il mondo. E il suo Bosco dei 100 acri ha battuto in finale ben 33 gelatieri di 18 paesi con una combinazione decisamente fuori dall'ordinario. Beh, molto fuori dall'ordinario. A convincere la giuria internazionale è stato proprio questo Bosco dei 100 acri, una creazione che prende ispirazione dall'immaginario di Winnie the Pooh e dal mondo naturale. Un gelato tutt'altro che convenzionale, piazzante sulla carta, che però riesce a trovare un equilibrio sorprendente tra note balsamiche, dolcezza, acidità, sfumatura e culture umami. È proprio questa capacità di coniugare tecnica, creatività e narrazione ad aver conquistato i giudici del concorso, consacrando Wu tra i protagonisti assoluti della gelateria contemporanea. Non me ne volere, Wu, ma io preferisco un bel gelato al pistacchio e nocciola.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: Sa roba, sound check.
3: Prove di successo.
4: Elena Camo ci propone Niente prove, un singolo dal forte impatto radiofonico che invita ad alzare il volume e cantare con convinzione una sola verità. Chissà quanto vale, non accetta più mezze misure.
5: Sound check. Prove di successo.
1: Dici

0: Dove siete di bello? Siete in vacanza? Sotto l'ombrellone, mi raccomando. Oppure dentro il centro commerciale. Tanti si infilano nel centro commerciale in questo periodo, anch'io ogni tanto. Dai, io odio andare nei centri commerciali, però di questi periodi si sta bene, belli freschi, dobbiamo dire. Dai, ovunque dove voi siate, grazie per aver scelto la nostra radio. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. E abbiamo fatto anche una carrellata di notizie strane, curiose, particolari di ladri imbranati. In Florida, ladro entra di notte in giardino, non vede la cacca del cane, ci scivola, sbatte la testa e sviene. I proprietari lo trovano la mattina stessa in cortile con la furtiva ancora in mano e viene arrestato senza nessun inseguimento. Adesso succedono anche queste cose. Invece a Roma, ladro ruba in un negozio di scarpe, per scappare veloce infila un paio nuove di scarpe, due numeri più piccoli, e dopo 100 metri inizia a zoppicare dal dolore. I carabinieri lo raggiungono camminando tranquillamente e se lo portano via. In Brasile invece, dopo una rapina, il ladro scappa e decide di nascondersi dalla polizia. Entra nel primo portone aperto e si chiude in bagno. Era la centrale di polizia, si è consegnato da solo.
1: Troppo forti! Troppo forti!
0: E dopo questa carrellata di notizie assurde, di ladri imbranati, arriva il bel salto indietro nel tempo. Andiamo all'anno 1988, rimaniamo in tema, in questo mondo di ladri.

E abbiamo ascoltato Antonello Venditti, come sanno tutti, è un romanista doc, no? Beh, un grande tifoso della Roma. E ora invece arriva Achille Lauro, lui è un tifoso dichiarato della Lazio, nonostante ci siano state delle polemiche scaturite nel mese di marzo per alcune foto con la sciarpa della Roma in vista di un suo concerto allo Stadio Olimpico. Vabbè, dai, che sarà mai? Oh, grazie per aver scelto la nostra radio.

0: troppo forti.
1: Sa roba, soundcheck, prove di successo.
2: Protagonista di questo appuntamento del soundcheck, Clamore con Piaggia Artificiale.

0: Con Spiaggia Artificiale, Clamore firma il suo brano più luminoso e immediato, lasciandosi attraversare da atmosfere estive senza rinunciare alla profondità che caratterizza la sua scrittura.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Sono le 16 e 30 minuti.
4: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.

0: Con Capo Verde, così abbiamo fatto un saltino indietro nel tempo con la musica di Marco Aktner. Ma a proposito, Capo Verde, mondiali, e noi parliamo proprio con Marco oggi, parleremo con Marco per fuori dai mondiali. Beh, lui ci ha capito, eh.
1: Troppo forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
0: Eccoci, ci siamo pronti. Marco, ci sei?
3: Ci sono, ciao Alex.
0: Ciao.
3: Che piacere ritornare.
0: Sì, a volte ritornano.
3: Fortunatamente anche più che a volte.
0: E siamo contenti di questo. Allora Marco, questo nuovo singolo che sta andando veramente molto bene fuori dai mondiali.
3: Sì, guarda, devo dire sono molto molto contento, perché da una realtà assolutamente locale, ossia italiana, diciamo, siamo riusciti ad arrivare fino alle pagine del New York Times.
0: Ma dai, non era vero, quella era una fake, dai, era una fake, l'ho visto, dai, di la verità.
3: Guarda,
0: complimenti.
3: Anch'io pensavo così quando mi è arrivato il messaggio, perché mi è arrivato il messaggio della loro caporedattrice, mi ha detto: guarda, abbiamo visto il video, ci piace molto, stiamo scrivendo un articolo sull'Italia che è stata... Su cosa vuol dire per l'Italia non essere qualificati ai mondiali, e ci farebbe molto piacere farti un'intervista. Quindi mi sono dovuto fare mezz'ora di intervista in inglese, non facile come questa di oggi con te e piacevole come questa di oggi con te, perché insomma chiacchierare con te in italiano è molto piacevole. Lì è stato sicuramente un'esperienza bellissima, però anche un po' più faticosa per chi non è madrelingua come me.
0: Certo. Che ti hanno chiesto? Posso saperlo?
3: No, poi guarda, quello che un po' si legge, chiaramente tante altre cose, loro erano interessati anche nel capire che cosa mi avesse spinto, diciamo, qual era l'ispirazione dietro questa canzone e il mondo che racchiudeva, e quindi poi insomma gli ho parlato un po' di questo, gli ho raccontato un po' questo, e è stata sicuramente un'esperienza che ricorderò, perché certo, poi il New York Times è quello che è in grado di far cascare i presidenti americani, quindi insomma che si occupi di me è sicuramente un onore, un piacere molto grande.
0: Bella cosa, complimenti. Beh, quando la pera casca vicino all'albero vuol dire qualcosa di buono c'è, no?
3: Beh sì, sicuramente mi fa piacere, poi se me lo dici te mi fa molto piacere, quindi io cerco di lavorare sempre al meglio, di fare le cose nel migliore dei modi. Poi quando fai musica, ma così come quando dipingi piuttosto che quando fai uno spettacolo teatrale, il bello è proprio che non puoi piacere a tutti, è proprio impossibile.
0: Certo.
3: E quindi è quello impossibile, però nel mio piccolo io cerco sempre di fare un prodotto che poi possa essere riconosciuto come prodotto di qualità. Ci si prova, dai.
0: Certo. Ma ti è venuto veramente in mente di questa, mi stanno prendendo in giro, una fake?
3: Ma sì, perché mi è arrivato così di botto questo messaggio.
0: Uh-huh.
3: E che questa caporedattrice aveva avuto il mio numero, poi non so come, e e quindi chiaramente non è che normalmente ti contatta il New York Times. Ah. per quindi insomma ha fatto molto piacere. Poi era già l'articolo, era già stato fatto dal 24 ore, dal Messaggero, realtà italiane molto importanti, però insomma non ti aspetti mai che poi oltreoceano possano essere interessati a una tua canzone.
0: Certo. Ah, l'ascoltiamo assieme, poi saremo nuovamente qui e parleremo, va bene?
3: Molto volentieri.
0: Rimani con noi, Marco Aktner con Fuori dai Mondiali.

0: Fuori dai mondiali, fuori dai guai, dalla voce di Marco Aktner. Aktner? Ah, lo dico bene, Aktner. Ho troppo tedesco.
1: Sì. No, vabbè, dai, diciamo che va bene. La cosa difficile è che la T c'è, ma si deve sentire molto poco. Però lo sanno fare bene soltanto i tedeschi, quindi va bene. L'importante è che si capisca che sono io. Poi.
0: Allora, Marco, stai già lavorando qualcosa per l'inverno?
1: Sì, guarda, in realtà allora ho già lavorato finora. Adesso per un mesetto interrompo perché sto facendo un po' di date in giro, quindi. Quindi diciamo che questo periodo poi trovare il tempo per scrivere, per produrre è complicato, però ho già scritto delle cose che ovviamente, come sai, se poi vanno in porto sei il primo che le ascolta, il primo che mi dà un'opinione.
0: Uno dei primi, non è il primo, dai, uno dei primi.
1: Ma guarda, veramente,
0: tanti...
1: non sto scherzando, io ho una rubrica e quando ho un singolo pronto, però ancora non ho deciso se farlo uscire o no, io lo mando a te e altre 4-5 persone di cui
0: grazie allora. Allora grazie.
1: No, ma grazie a te che ogni volta mi dai il tuo parere, quindi
0: grazie.
1: Sono io che ringrazio te.
0: Ma io sono di bocca buona, dai. Io sono di bocca buona. No, scherzi a parte, bravo, complimenti veramente.
1: Grazie
0: e
1: mille.
0: Questa mi è piaciuta ancora di più, devo dirti la verità, mi piacciono tutte le tue.
1: Secondo me questa, al di là se piace o meno la canzone, però ti proietta in un mondo che non c'è più purtroppo, però che abbiamo vissuto tutti.
0: Certo.
1: E se l'hai vissuto
0: noi più grandi, vissuto
1: diciamo
0: tutto, vissuto tutto
1: ai,
0: noi più grandi
1: fino ai trentenni l'hanno vissuto.
0: Certo.
1: Quel mondo
0: ci dispiace per loro, no, per il millennium.
1: Esatto,
0: come li chiamano,
1: esatto.
0: Generazione
1: e
0: Z, come sono
1: quel mondo, secondo me riviverlo così anche per 3 minuti ti dà quella sensazione di piacevole malinconia e nostalgia che ti ci fa un po' ritornare.
0: Sì, veramente, cosa stupenda. A me mi è venuto in mente, ascoltando il suo brano, proprio appena me l'hai mandato, quando ero piccolissimo, avevo 6 anni, 7 anni, quando l'Italia in Messico, anni 70, nel 70.
1: Perché poi, secondo me, più vai indietro nel tempo e più era un momento d'aggregazione,
0: sì,
1: le televisioni erano poche,
0: c'è solo la Rai,
1: capito? Adesso invece c'è le telefonini, tablet, cose così,
0: sì, quindi.
1: Comunque sia uno se lo può vedere pure da solo a un angolo, ma all'epoca pure se tu eri una persona asociale, se volevi vedere la partita eri costretto ad andare in un maxi schermo in piazza in mezzo a 2000 persone.
0: Oppure all'inizio in casa dei familiari che avevano il televisore.
1: Esattamente, che erano pochi.
0: Certo.
1: Era un momento di grande aggregazione.
0: Sì,
1: io
0: sì,
1: così indietro non l'ho vissuto, però già mondiale del 2006 io me lo ricordo.
0: Io purtroppo sì, o per fortuna sì, non lo so, perché sono più vecchio. Nel 70 avevo 7 anni.
1: Senza purtroppo, per fortuna, è un semplice dato di fatto. Dai,
0: sì,
1: così. così non ci stanno né pro né contro.
0: Nelle tue serate lo stai proponendo, sì?
1: Sì, questo ovviamente sta in tutti i concerti. Ultimamente ci ho chiuso le serate, però insomma sì, non può mancare, questa nella playlist estiva non può mancare.
0: Oh, per l'autunno, come dicevi prima, che canzone ci dobbiamo aspettare da Marco?
1: Guarda, ti dico la sincera verità, non lo so, nel senso che ho un po' di roba pronta, poi però non so quale sarà il singolo che uscirà e quando uscirà, queste sono valutazioni che si fanno sempre un po' sul momento, però sto scrivendo, perché per me è già una cosa buona, perché poi ci sono periodi in cui uno scrive tantissimo, periodi in cui magari stai un po' fermo, invece in questo periodo sto producendo, sto facendo cose, quindi sicuramente qualcos'altro uscirà a breve.
0: Per saperne di più di te, dove vanno a cercarti? Io lo so, ma dove vanno a cercarti i nostri ascoltatori?
1: Ovviamente cercando Marco Aktner mi potete trovare sia su Spotify, sia su Instagram, sia ovunque si ascolti e si faccia musica e insomma io poi cerco di rispondere sempre a tutti e magari a volte datemi un po' di tempo, ma perché fortunatamente siete in tanti a scrivermi.
0: No, non è che grazie a New York Times qualche giorno mi scrivi: Alex, devo fare una serata negli Stati Uniti.
1: Questo non lo so,
0: magari
1: intanto già comunque un po' di cose internazionali quest'anno l'ho fatta, sono stato a Malta e poi sarò a Ibiza e Formentera, quindi insomma...
0: Già lo eri stato? Già lo eri stato, mi sembra, già Ibiza.
1: Già ero stato l'anno scorso, ritornerò anche quest'anno e per di più ci dovrebbe essere anche una doppia data a Formentera, quindi insomma un po' di date, diciamo così, non solo nei confini nazionali ci saranno, e poi New York non lo so, forse per ora no, ma mai dire mai.
0: Mai dire mai. Un grande in bocca al lupo, mi raccomando.
1: Grazie al lupo e grazie mille come al solito per avermi ospitato e per credere sempre in quello che faccio.
0: Sei grande. Ciao Marco, alla prossima.
1: Un abbraccio forte, ciao a tutti voi.
2: Troppo
1: ciao.
2: Forti con Alex De C. Mi
3: ha capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo.
4: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore. Cuore.
2: Troppo forti!

0: ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. Torniamo a parlare di ladri imbranati. Negli Stati Uniti, ladro ruba da un'auto un GPS portatile, scappa a casa tutto contento. Peccato però che il GPS era acceso e il proprietario l'ha tracciato in tempo reale. La polizia ha bussato alla porta 15 minuti dopo e il ladro ha detto:
1: io pensavo che funzionasse solo in macchina.
0: Sembrano storie tratte da film comici o da barzellette, ma sono storie reali. Questa è in Italia: un ladro entra in un negozio di notte, ruba quello che può. Quando vuole uscire, però, si accorge che la strada cinesca era bloccata. È in trappola, panica e chiama i carabinieri.
2: Sono chiuso dentro, venite ad aiutarmi.
0: Sono arrivati e l'hanno arrestato con le furtive in mano.

0: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
1: Le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate. Andiamo all'anno 1986. La Hit Run to Me di Tracy Spencer fu un clamoroso successo estivo, nato quasi per caso, pensate un po'. Lanciò poi la cantante britannica in cima alle classifiche italiane, scalzando anche Madonna dai primi posti. E con questo brano Tracy Spencer vinse anche il Festival Bar nella categoria Disco Verde.

È dall'anno 1986 quando Tracy Spencer ci proponeva Run to Me, le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate qui all'interno di Troppo Forti, ma ora arrivano nuovamente le canzoni dei giorni nostri.

0: Campoforti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
3: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
4: Pantarei, buona musica, informazione e gossip.
5: Amici carissimi, benvenuti a quest'ultima puntata estiva di Pantarei. Sì, insomma, ci fermeremo per le vacanze, ma torneremo certamente a settembre. E iniziamo con parlare, visto che si chiude un ciclo di Pantarei, si è chiuso il ciclo di Affari Tuoi, si è chiuso il Mondiale di Calcio 2026. E andiamo un po' a criticare magari il look degli artisti intervenuti. Diamo insomma una sorta di pagella agli outfit dei vari artisti. L'Halftime Show ha visto Madonna con Ronaldo e Ronaldinho, passando per Shakira, i Coldplay e Justin Bieber. Queste sono state le star internazionali che hanno trasformato l'intervallo, che poi alla fine è durato 27 minuti e 20 secondi, in uno spettacolo di musica, colori e moda, fra abiti ispirati alle bandiere, a divise personalizzate scintillanti, look da pop star ed ecco insomma le pagelle dell'evento. Partiamo da Justin Bieber, che sale sul palco con la chitarra e intona Alleluia, trasformata per l'occasione in un inno al torneo. It's the World Cup, Alleluia. Il look segue il suo consueto stile streetwear, e cioè in pratica vestirsi un po' alla cazzo di cane. Camicia bianca a maniche corte, top nero smanicato e destrutturato con bordi tagliati a vivo, e bermuda oversize, cioè il cosiddetto pinocchietto. Più che una finale mondiale o una finale mondiale di calcio, è sembrata proprio una jam session fra amici, eppure su di lui è funzionato il JB, Alleluia. Insomma, è stata un po' una finale completamente ispirata dal Super Bowl americano, un'americanata, una pacchianata unica. Ma adesso c'è la musica di Pantarei.

Allora, Justin Bieber diamo un 6 e mezzo. Parliamo adesso di Madonna, che ha aperto l'Halftime Show affiancata da due autentiche leggende del calcio brasiliano, Ronaldo e Ronaldinho, che erano vestiti un po' come due scippatori napoletani appena usciti dall'osteria. La pop star Madonna ha dominato la scena con un completo rosa e lilla, metà fra un mini abito sartoriale e un corsetto abbinato a guanti senza dita, occhiali da sole e altissimi stivali patchwork sopra il ginocchio. E questi erano sto trio, va trio, diamogli un 7 e mezzo, diamogli un 7 e mezzo, ma più che altro perché Madonna che alza di molto il voto, Ronaldo è praticamente impresentabile con quella sua pancia a tamburo, potrebbe anche mettersi a dieta oppure trattenersi a tavola. Musica.

Poi sono arrivati i BTS che hanno acceso l'Halftime Show sulle onde di Dynamite, portando sul palco energia, coreografie e look perfettamente sincronizzati. Il gruppo coreano sceglie divise personalizzate nei toni del bordeaux, del bianco e del nero, ispirati all'abbigliamento sportivo americano e rivisitati attraverso pantaloni oversize completi in pelle, dettagli tartan e maglie numerate. E insomma, poco più di una mezza dozzina di scappati di casa. Voto 6. E adesso è il momento anche di Maria Becerra, che ha intonato l'inno argentino avvolta in un abito che rende omaggio alla bandiera del suo paese. Il modello unisce il bianco e il celeste in un corpetto strutturato con dettagli drappeggiati, completato da una lunga mantella che scivola sulle spalle. Al centro della vita spicca il sole di maggio dorato, che è appunto riportato nella bandiera dell'Argentina. Voto 8 e mezzo.

0: Arriva così il momento del primo intervallo di Pantarei, ma torneremo a parlare ancora di mondiali di calcio, ancora di look e ancora di altre cose.
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendolo.
2: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
3: No vabbè, non ho parole.
2: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
4: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
5: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
6: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
7: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare 2 brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
8: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
9: Radio Tiguglio. Ogni giorno per voi, programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
1: A Pantarei, lo sport di Nepio.
0: Ed eccomi di ritorno, parlavamo di look ai mondiali, il look degli artisti. E arriviamo alle dolenti note, alle molto dolenti note. Laura Pausini, Nicole e Robbie Williams. La cerimonia di chiusura dei mondiali ha regalato, insomma, alcuni look altrettanto sorprendenti. Robbie Williams ha scelto una tuta sportiva tempestata di strass, attraversata dal

0: iconiche righe bianche completata da una vistosa catena argentata. Nicole Scherzinger ha puntato invece su un abito blu notte drappeggiato con taglio asimmetrico e un lungo lembo di tessuto che accompagna i movimenti. Devo dire la verità, era abbastanza piuttosto elegante, mentre la catena al collo di Robbie Williams mi ha ricordato tanto il collare del mastino napoletano messo a guardia del giardino vicino casa mia. E adesso arriviamo a Laura Pausini, che ha portato, insomma, a suo dire simbolicamente un pezzo d'Italia nello stadio della finale con un abito blu firmato Balestra, e personalmente non l'avrei mai firmato essendo davvero molto brutto. Modello aderente completamente ricoperto di cristalli, presentava maniche lunghe, giochi di trasparenze, drappeggi che ne esaltavano la figura, insomma è la figura piuttosto aggressiva di Laura Pausini, e insomma le diamo la sufficienza, le diamo 6, tanto per solidarietà nazionale. Robbie Williams indubbiamente 5, mentre Nicole si becca un bel 8. Può darsi che Laura La Pausini, insomma, si sia un po' ispirata ai suoi spettatori diretti, quindi agli americani, abbia anche lei compiuto questa grande cafonata nella cafonata della manifestazione di chiusura dei mondiali, oppure non lo so, a me non è piaciuta, a me non è proprio piaciuta.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: E adesso vi proporrei una Ornella Vanoni che più elegante non ce n'era, con Senza fine.

E dopo Ornella Vanoni, un vero e proprio mito dell'eleganza, arriviamo alla top del top per quanto riguarda i mondiali e lo show di Halftime. Shakira si è presa praticamente l'Halftime Show sulle note di Dai Dai e ha trasformato il campo di calcio in una festa di colori.

Siccome abbiamo parlato di look e indirettamente anche di stile, c'è da notare la mancanza di stile nel subire la sconfitta da parte dei calciatori argentini che si sono girati di spalle durante la premiazione dei colleghi spagnoli. Insomma, ci sarebbe un po' da vergognarsi.

0: torno con voi a fra poco.
1: Pantarè con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Negri.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Le 17 e 33 minuti.
4: Radio Tiguglio.
5: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
4: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
0: Ok, ok, siamo arrivati alla trilogia di Pantarei, il momento in cui vi proponiamo la musica, le canzoni, le melodie di un autore, un singolo autore in tre o quattro pezzi. E questa volta vi parliamo di Thomas August Darnell Browder, ovvero Kid Creole, nato a Montreal il 12 agosto del 1950, figlio di madre francese e di padre domenicano. Cresce però a New York. Dopo essere diventato insegnante di inglese, torna a suonare nelle Original Savannah Band di Dr. Broussard. Solo però nel 1980 nasce il personaggio Kid Creole, affiancato da un trio di cantanti femminili, cantanti e ballerine bellissime, tra cui aggiungo la moglie Adriana Adichie. Parte con il suo primo disco, Off the Clock.

0: Cantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Oi, era Chance, l'ultimo brano di Kid Creole, ma continuiamo sulla sua biografia. La band originale si separa nel 1985 quando Kid Creole, Darnell in pratica, e la moglie divorziano. Kid realizza ancora dei lavori in Phrase of Older Woman and Other Crimes e I Too Have Seen the Woods. Entrambi però di scarso successo. Si crea una nuova formazione e il gruppo si ritrova per il 7º album della carriera.

0: sai dove sei.
1: Bene, Kid Creole e le sue avventure musicali, ma non dimentichiamo la collaborazione con i Los Locos. In pratica, Roby Borillo e Paolo Franchetto, due italiani famosissimi, i Los Locos. Ebbene, vi faccio ascoltare proprio il brano That Boy, inciso insieme ai Los Locos.

0: Termina qui questa affascinante trilogia con Kid Creole. L'appuntamento naturalmente è per la quarta parte, a fra poco. Restate davanti agli altoparlanti.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
2: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: E continuando a parlare anche in quest'ultima parte di Pantarei, prima ancora di congedarci per l'estate, parliamo ancora dei mondiali e parliamo dell'attenzione prestata da Daily Beast a Dino Trump, a Donaldino Trump. Il Daily Beast, cioè la bestia quotidiana, la bestia giornaliera, è un sito di notizie americane focalizzato sulla politica, sui media e sulla cultura. Quindi tratta scoop, scandali, storie sui mondi segreti, sulla vita di Donald Trump in particolare. E il Daily Beast ha pubblicato questa informazione: Donald Trump è stato umiliato. In pratica Dino Trump è stato fischiatissimo insieme al suo tirapiedi infantino. Infatti la finale dei mondiali di calcio 2026 si è rivelata poi essere un boomerang per Donald Trump, che ha preso davvero tanti fischi. È chiaro che i fischi non danno l'esatta dimensione di quello che può essere poi il risultato elettorale di Dino Trump, ma comunque qualcosa c'è.

credo che per quanto riguarda il mondiale non sia finita qui, no? Perché il prepotente di turno, il bullo americano, ha gradito molto questa manifestazione e ha ribadito la volontà di ricandidare subito gli Stati Uniti d'America per una nuova edizione e ha detto: dobbiamo farlo, ricandidare gli Stati Uniti d'America quando io sono ancora in giro. Beh, ricordiamoci che i campionati mondiali si fanno ogni 4 anni, quindi fra 4 anni non credo che Trump sia ancora a capo degli Stati Uniti d'America e probabilmente non sarà neanche vivo data la avanzata età. Però il buon Infantino, dalla che qual è capace di tutto. Troppo denaro, troppo potere in questi mondiali, però penso che, come è accaduto in altri campi, Trump abbia rotto quel muro che conteneva fino a qualche tempo fa la sportività, l'onestà nei risultati, eccetera, eccetera.

0: 90 Ray, buona musica, informazione e gossip. E allora con Annalisa si chiude un'altra stagione di Pantarei, un percorso ricco di emozioni, incontri, musica e tante storie condivise con voi che ci avete seguito con affetto puntata dopo puntata. Prima di salutarci sento il dovere, ma soprattutto il piacere, di rivolgere un sincero ringraziamento a chi ha reso possibile tutto questo. Quindi grazie a Michela Migliore che con passione, precisione e grande professionalità ha curato tutta la parte redazionale della trasmissione. Grazie a Jenny San Marco che con gusto e sensibilità ha saputo scegliere la colonna sonora perfetta per accompagnare ogni nostro appuntamento. Un grazie speciale a questo punto anche a Pio Negri, prezioso punto di riferimento in regia audio, sempre attento e impeccabile nel dare qualità e ritmo alla mia voce. Infine un ringraziamento va ai direttori delle emittenti che con fiducia e disponibilità hanno creduto nel progetto Pantarei, permettendoci di entrare settimana dopo settimana nelle vostre case, nelle vostre vite. Quindi a questo punto buona estate a tutti e ricordate, a Pantarei come nella vita tutto scorre. Arrivederci alla prossima stagione. Ah, dimenticavo, io mi chiamo Corrado Di Martino, non dimenticatevi di me, eh.
1: Io Pantarei la quoterei.

0: Radio Tigullio presenta.
1: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
2: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicola Savino, mezz'ora insieme con tante belle novità da ascoltare. E iniziamo con Gypsy Fiorucci.

Dopo Gypsy Fiorucci ascoltiamo anche la sua nuova canzone, una giovanissima artista, artista emergente e big del momento, al New Time Music con Tato e la sua Vuoti Digitali.

0: Classe 2002 per il giovanissimo artista che arriva da Roma, si chiama Lorenzo De Santis con Amore Effimero, e noi continuiamo con il nostro viaggio musicale, mezz'ora insieme, mezz'ora di novità, Filo Rosso, Giulia Prisco.
1: Di solito si dice che non si torna indietro, con i stradali nella mia mente, direzione nord-est.

Torino, cantante e attrice per Giulia Priscu e la sua Filo Rosso. E noi continuiamo con tante altre belle canzoni. Lui si fa chiamare Marzo, anche se siamo a fine luglio, va bene uguale. Vengo a prenderti, una canzone molto interessante.

Classe 2003 per marzo, con questo suo nuovo singolo. Tra l'altro lui è di Nocera Inferiore, lui si chiama Antonio Adinolfi in arte Marzo, e si continua con Sale sulla pelle.

0: il maestro Adriano Pennino, la produzione di Sale sulla pelle, disco nuovo di Sir Paul. Noi continuiamo con un giovanissimo artista che arriva da Roma. Il suo vero nome è Francesco Perciballi, classe 2004, e lui si fa chiamare Sera, nudo il brano.
1: Non capisco perché non riesco mai a stare in silenzio. Quando sono con te io mi perdo in un mare di cose. Se mi guardi e ti aspetti qualcosa, qualcosa da me. Hai lasciato il tuo tipo perché ti aveva stancato. Hai problemi con l'erba.

0: a te.
1: La canzone si chiama Nudo e anticipa il suo primo album d'esordio per Sera. Torno tra poco con il nuovo brano di Grace qui al New Time Music.
2: Radio Tiguglio.
3: Grandi emozioni musicali.
4: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento. Se ci

Grace con Anomalia. Facciamo anche complimenti perché lei un mese fa, nella data del tour di Vasco Rossi ad Olbia, lei ha aperto il concerto. Complimenti. E noi continuiamo con il nostro viaggio musicale, mezz'ora insieme con tante belle canzoni. Io sono Nicola Savino e lui è Marco Girardi. Alziamo il volume, arriva Mediterranea.

Lui è un giovanissimo artista, ha 20 anni e viene da Gioia del Colle in provincia di Bari per Marco Girardi e la sua Mediterranea. E noi continuiamo con il nostro viaggio musicale. Qui a New The Music arriva Radio Ciclo.

una giovane artista di 22 anni originaria di Gela in Sicilia. Complimenti per questo Radio Ciclone e noi continuiamo con tante altre belle canzoni qui al New Time Music. Artisti emergenti e big del momento, c'è Sano con Sole Sole.

Il disco di Christian De Maria, classe 93, demo con Volevo solo te. Il nostro viaggio musicale continua con i fratelli Ferrinis e la loro Sud America.

0: infatti la novità di Chimera qui alla New Time Music, artisti emergenti e big del momento come ogni settimana. Noi siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist.
1: Le mie paure sono...
0: Vi ricordo di seguirci anche sui profili social Savino Speaker e New Time Music. Torno la prossima settimana come sempre qui con tanti altri brani estivi. Bye bye.
2: Avete ascoltato il New Time Music. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Sono le 18 e 33 minuti.
0: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
4: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
4: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
4: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.
5: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
6: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
3: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web tutti i sabati dalle ore 14.
4: Radio Tiguglio Activity, con te sempre.

ne ho imparata una in più. Ogni passo che gli ho fatto con te l'ho condiviso, ogni segreto, ogni paura, ogni mio sorriso.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cari

Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

E non è colpa mia che la materia che si studia meno a scuola è la geografia. E non è un caso, e non è colpa mia che la materia

0: all'angiografia.
1: Rock Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.
2: Ciao ciao a tutti, sono Antonio Simmini del Rock Trails, ovvero Sentieri Rock. Buona estate a voi amici di Radio Tigulio Web. Noi ci ritroviamo a fine settembre con novità ed ecco a voi una delle più belle puntate dell'inverno passato. E buon ascolto da Antonio Simmini. Bye bye, ciao ciao.
3: Radio Tigulio presenta
4: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Ciao a tutti, siamo alle soglie della grande estate, sperando che arrivi il conto dall'album del 7 ottobre del 2014, quindi il 15° album in studio dal titolo Rock or Bust.

Eccoli qua, eccoli qua, dal sapore tipo caraibico, Nice to Meet You, la band statunitense degli Imagine Dragon con questo brano che ci fa capire che effettivamente è arrivata l'estate, quindi è una carezza, direi, questo brano con il titolo Nice to Meet You.

Ed eccoci qua con Antonio Semmini al microfono nel Rock Trains targato, questa volta a Sharada, il nome di una band tutta italiana che segue un bellissimo e straordinario metal rock alternativo. L'album è del 2003, io ho pure intervistato questa band di tre ragazzi validissimi, con Vincenzo Perri alla voce, Stefano Loiacono al basso e Giovanni Cagliola alla batteria. Una band che viene dalla nostra cara Italia, dal sud della Calabria, con un album di 9 tracce che io vi consiglio di andare a scovarlo e ascoltarvele tutte quante. Non rimarrete assolutamente depressi, perché ci sono dei brani che vi faranno saltare sulla sedia. Quindi My Syndrome con gli Sharada.

E in questa bellissima vigilia d'estate una novità, quella di Daryl Hall con il suo album che avrà per titolo Can't Say Not You. E qui dobbiamo anche dire che ha voluto a giugno per questo suo sesto album da solista, prodotto anche da una grande leggenda della musica pop rock, il grande Dave Stewart, targato, come si suol dire, Eurythmics, che ha scritto anche 7 delle nuove canzoni originali. Il video del primo singolo ve l'ho fatto ascoltare. E c'è anche un personaggio importante in quest'album, un certo Robert Fripp, che collabora per qualche brano. Benissimo, andiamo avanti con Lenny Kravitz, la sua Honey.

una voce calda, suadente, persuasiva, questa oggi quella di Lenny Kravitz con il suo soul pop rock, il suo brano, questo Honey, che sta avendo un grande successo e naturalmente appartiene all'album uscito il 24 maggio 2024 con il suo Alternative Indie Rock, quindi un album che contiene 8 brani, questa traccia è la terza e sta andando bene, ma chi naturalmente poteva immaginarsi che cambiando qualche piccola regola Lenny Kravitz ci avrebbe così deliziato delle sue perfette

Beh, un grande ripescaggio da parte mia per questo grande artista Richard Hawley, nato e preso proprio nel momento giusto perché era in un tunnel molto pericoloso. Si fa rivedere con questo suo nuovo singolo Prism in Jeans, Richard Hawley, ma andremo poi via via a capire cosa ci dà oltre questo brano questo grande artista qui in Rock Trails, quindi Richard Hawley, Prism in Jeans.

eccoci qua, si chiamano One Puff Jackson e ci hanno fatto ascoltare questo brano Puffin Bill Blues. Chi sono? Sono una band che vengono naturalmente dall'America ed eseguono un ottimo southern blues acustico. La band è composta da tre nomi molto molto bravi in gamba: Jackson, Cashen e Miller, con One Puff Jackson e questo Puffin Bill Blues ci hanno così riportato con le loro chitarre, banjo e quant'altro nell'America del grande country e southern rock.

va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

E noi quatti quatti in questa puntata del rinomato Rock Trails, ovvero Sentieri Rock, ce ne andiamo con queste raffinatezze, direi, di ottima qualità. John Hayduk, non è la prima volta che ve lo presento, ho solo scoperto che è un compositore, un musicista e produttore che ha sede a Sydney in Australia, e per quelli che vogliono saperne di più, qui leggo dove è scritto, seguite con molta chiarezza questo grande musicista John Hayduk Music, che ci ha fatto ascoltare così il suo nuovo way, John Hayduk.

0: discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Tigullio Web.

con condanne per un totale di...

0: Radio Tiguglio presenta.
1: Dal Bihuman Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni.
3: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
1: Alla console Paolo Tocco.
4: Ancora una volta bentornati a Classic Rock On Air, bentornati da Renato Marengo
3: e da Marco Testoni. Ciao a tutti.
4: Ragazzi, parliamo sempre di Classic Rock, del numero in edicola che c'ha i favolosi Deep Purple, ma anche come sempre tanti servizi interessanti, e negli stili di copertina c'è incredibile ma vero un nuovo disco dei Rolling Stones. Ragazzi, sono 70 anni, 60 anni, quasi 70 che i Rolling Stones hanno cominciato a rivoluzionare la musica con loro incredibile rock strepitoso, ancora continuo, né ancora Mick Jagger e Richards, insomma i Rolling Stones che strabiliano ancora, un nuovo disco, e stavolta con una grande ospite. Quando si diceva amavo i Beatles e i Rolling Stones, loro non sono mai stati nemici tra loro, infatti hanno ospitato Paul McCartney in questo nuovo disco.
3: E non solo Paul McCartney, c'è anche la presenza di loro batterista, ahimè scomparso nel 2021, Charlie Watts, perché sono andati a recuperare una delle ultimissime storiche sessioni di batteria registrate dal buon Charlie e l'hanno inserita in una canzone, Hit Me in the Head. Quindi un album ricco di curiosità, spunti, ma soprattutto ricco di energie, caro Renato. Questi non so che hanno fatto, io l'ho sentito tutto questo album in anteprima e devo dire che ancora hanno tanto da insegnare, ormai sono oltre ottantenni.
4: Tanta vivacità, tanta brillantezza, ancora zompetta sui palchi e compagni. Ma la cosa molto bella, molto interessante è che hanno fatto questo miracoloso recupero, diciamo, della batteria di un loro collega che non c'è più, ma la sua musica c'è. Quindi tutta la curiosità di ascoltare quale brano vogliamo far sentire, che viene sotto il titolo dell'LP.
3: È semplice, l'album si intitola Foreign Tanks ed è il loro 25esimo album, ci tengo a dirlo, e noi facciamo sentire ovviamente il singolo che ha lo stesso titolo.
4: Rolling Stone,
3: Foreign Tanks.

0: E allora continuiamo a Classic Rock, continuiamo occupandoci questa volta di chi cerca spazio, emergenti oppure artisti insomma che con le major difficilmente trovano spazio, ma che tramite il nostro programma e tramite soprattutto l'altoparlante che ce li propone e che li sostiene in tutta Italia si affacciano, e noi fa sempre piacere dare spazio. Quando dico noi, dico io e Nando Misuraca, che è con me, divide questo spazio. Ciao Nando.
1: Ciao Renato e un saluto a tutti gli ascoltatori di Classic Rock on Air.
0: Bene Nando, allora questa volta l'altoparlante ci ha inviato un gruppo calabrese interessante. Loro praticamente si chiamano Thule, che è il nome di un'isola leggendaria, no? Un po' un nome legato all'antico, leggende, a territori, no? Come...
1: Sì, all'antica Grecia, in qualche modo vedremo che c'entra il mare, insomma, il mare della Calabria.
0: E che con l'antica Grecia ci azzecca parecchio. Esatto. Allora, dunque, sì, questi ragazzi fanno un pop rock molto, molto piacevole. Il cantante esprime anche concetti molto seri, un po' di introspezione, c'è cioè una ricerca di, diciamo, qualcosa sul testo che abbiamo sentito prima.
1: Allora, il brano Naufraghi dei Thule parla di una relazione finita, quindi parallelamente descritta come un naufragio emotivo. Il protagonista cerca un appiglio dall'altra parte, sapendo che poi l'unica via di uscita e la propria forza interiore. E quindi fondamentalmente, come hai giustamente detto, è un brano decisamente introspettivo. Okay. Musicalmente la produzione è firmata da Gio Santelli, con arrangiamenti che dinamicamente seguono l'evolversi del brano, e quindi è un brano che potremmo definire un pop rock pulito. Ecco, forse questa è la definizione giusta, con dei testi educati al punto giusto da poter piacere sia a chi ascolta mainstream sia a chi invece ascolta indie.
0: Allora, noi ve lo facciamo ascoltare perché vale la pena, ci auguriamo che questo gruppo di risentirlo ancora e di vederlo sui palchi. E allora, Thule,
1: Naufraghi.

0: E adesso a Classic Rock On Air la parola alle immagini, cioè ai suoni che supportano le immagini, quindi alle colonne sonore. È il momento della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera sia nel web che altrove. Da noi ovviamente c'è questo bellissimo stralcio delle tue interviste. Stavolta hai intervistato un personaggio internazionale, un italiano che si fa onore. Ne cito qualcun altro: Carlo Siliotto, Fabrizio Sotti, Corrado Rustici, insomma italiani, grandi musicisti che fra Los Angeles e il resto del mondo si sono fatti onore soprattutto nella musica per il cinema. Adesso tu hai intervistato questo Leo Zedd, il cui nome vero è?
1: Il nome vero è Leonardo De Bernardini, che quindi in qualche modo appunto tradisce assolutamente la sua discendenza italiana. L'ho incontrato a Roma, lui vive a Los Angeles, da tanto tempo si è imposto ad Hollywood, ha lavorato con Andrea Bocelli, Josh Groban, Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer, per capirsi, realizza colonne sonore ed è qui per parlarci di un suo prossimo lavoro con Giorgio Pasotti, un film intitolato Abbi Fede. Tra gli altri c'è dentro Stefano Fresi, Giovanna Mezzogiorno, che uscirà a breve con la sua colonna sonora, ma soprattutto del suo disco Hand Piano, un affascinante punto d'incontro tra il pianoforte e uno strumento a me molto caro, ovvero l'handpan, quegli strumenti a forma di dischi volanti, per intenderci.
0: Tu suoni e che hanno però le tonalità, cioè la possibilità di avere tonalità dai metalli percossi, no? Ricordo bene il tuo strumento. Vabbè, sì. Allora annunciamo quindi in chiusura poi di questa intervista, lanciamo già da ora un pezzo che si chiama Antinori e che sarà appunto eseguito da Leo Zedd e Davide Friello. Allora, Soundtrack City.
1: Allora, ne abbiamo parlato abbondantemente ed eccolo lì, Leo, oddio, allora questo me lo devi dire te, Leo, Leo Zedd, Leo Zeta, o Leo Zedd, come ti devo chiamare?
2: O Leo Z, come mi chiamano negli Stati Uniti, Z perché quando ero all'inizio della mia carriera e lavoravo con Lucio Dalla a Bologna, sì, il mio pseudonimo era Zeus e per essere umile ho tenuto soltanto la prima lettera e il mio nome.
1: Tu sei un pianista, un valentissimo pianista, ne parleremo abbondantemente in questa puntata, ma sei anche un musicista molto eclettico perché spazi appunto dalle colonne sonore

0: produzione d'artisti e ai tuoi album. Allora, la prima domanda che ti faccio: tu sei tra quel gruppo di musicisti, compositori, autori italiani trapiantati da tempo a Los Angeles. Hai collaborato con Bocelli, Elisa, Josh Groban e Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer, che noi qui, ovviamente, essendo un programma dedicato alle colonne sonore, la conosciamo benissimo. Come è nata la tua idea di trasferirti negli States? Hai avuto un'occasione o è stata una scelta precisa?
1: È stata una scelta precisa e istintiva, nel senso che già negli anni 90, mentre lavoravo fortunatamente con degli artisti molto importanti a Bologna, prima con Lucio Dalla, il mio mentore era Mauro Malavasi. Mauro Malavasi è, per chi non lo conosce, non lo ricorda, un produttore leggendario di Bologna. Lo stesso Bocelli è stato prodotto da Mauro Malavasi prima che diventasse proprio enorme, anzi lui l'ha fatto diventare enorme. I dischi di Lucio Dalla, Viaggi Organizzati, Attenti al Lupo, quelli più di successo di Luca Carboni, insomma la lista è infinita. Quindi ho avuto questo padrino, sì, a Bologna. Avevo Lucio Dalla, con cui ho scritto brani tra il 96 e il 99, poi dopo, attraverso l'amicizia di Mauro Malavasi con la Caterina Caselli, sono stato introdotto a Elisa, che stava cercando un produttore per il secondo album nel 99. Io stavo preparando dei demo per gli Stati Uniti perché avevo questo istinto grosso che sarei dovuto trasferirmi a Los Angeles per fare film, che è una passione. La passione dei film viene ancora prima di quella della musica, quindi l'attrazione per un mondo in cui quei film venivano sfornati ogni mese cresceva sempre di più. Quindi non posso dire di aver avuto un'occasione lavorativa. Sono andato là dopo aver studiato francese, quindi non sapendo l'inglese bene, però dopo aver avuto la fortuna che uno dei miei brani è stato incluso in un album di Josh Groban. Quindi quello mi ha aperto un po' le porte con BMI, che è un po' la CIA americana, e qualche soldino in più per poter fare il viaggio. Ho fatto un po' di su e giù tra il 2005 e il 2006, mi sono ambientato bene e poi ho preso il permesso di lavoro e sono rimasto per 20 anni, sono ancora là tuttora.
0: Sei rimasto felicemente, direi, a giudicare dai lavori che hai fatto. Una serie web futuristica, Electric City.
1: Hai citato Electric City, che è stato un contenuto esclusivo di Yahoo nel 2012 ed è un'idea originaria di Tom Hanks.
0: Tanti film e poi il tuo sodalizio con Pasotti per quanto riguarda, ecco, il cinema. Hai già fatto un film con lui che era Abbi Fede e adesso ne arriva un altro sotto a Chi Tocca. E sì, allora parlaci un po' di questa colonna sonora, di questo film, quando uscirà, che tipo di colonna sonora è?
1: Io e Giorgio ci siamo conosciuti qualche anno fa attraverso Elisa. Noi cercavamo un compositore per avere delle sonorità un po' diverse da quello che è un po' la tradizione qui da noi o il momento storico, e quindi ci siamo subito legati avendo gusti comuni, Sigur Rós e tanti altri progetti. Quindi abbiamo cominciato con Abbi Fede e adesso Sotto a Chi Tocca, che è un dramma di competizione lavorativo post-Covid, inteso come il Covid ha reso la società un po' più cinica e un po' più isolata.
0: Sì. Ma adesso veniamo alla domanda finale, perché non potevi cadere meglio. Stiamo parlando del tuo progetto dal titolo Han Piano, dove si unisce la sensibilità del pianoforte che dialoga e si fonde con la magia, la spinta ritmica appunto dell'Handpan di Davide Friello.
1: E io sono affascinatissimo da questo strumento. Ovviamente io ho trattato l'Handpan in quello specifico album come se si trattasse di uno dei cantanti che produco, quindi i riflettori sono sulla rotondità e sulla centralità del suono. Però è ovvio che in quel momento lì abbiamo cominciato a scrivere insieme dei brani, e siccome nel mio studio c'è un piano verticale che spesso uso con il sordino per avere un suono vellutato, un po' arpistico, era una cosa magica. Quindi abbiamo detto: ok, sì, stiamo scrivendo insieme per questo album, però dovremmo fare un duetto prima o poi.
0: Leo, io ti ringrazio, ti auguro il meglio non solo per l'attività artistica ma anche per la tua filosofia olistica.
1: Grazie,
0: ciao Leo.
1: Ciao e grazie
0: ancora. Alla prossima.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana Slot 4 torna a parlarvi di Tony Melillo, stavolta con il brano che dà il titolo al suo ultimo album uscito a maggio scorso, Lady Frisbee, un progetto di 13 brani prodotto da Joe Barbieri. Un disco veramente intenso e delicato, interamente dedicato a Quartina, la cagnolina che ha accompagnato l'artista per 16 anni, trasformando il loro legame in un racconto musicale fatto di ricordi, affetto e tanta gratitudine. Il brano di oggi dà appunto anche il titolo all'album e nasce da un'immagine semplice ma anche straordinaria: il frisbee rosso, che per Quartina significava la felicità assoluta. Da questo ricordo prende vita una canzone dal suono caldo ed elegante, con atmosfere da jazz club, che accompagnano con un omaggio sincero un amore capace di lasciare un segno indelebile. Vi faccio ascoltare Lady Frisbee di Tony Melillo.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti, ma come sempre li facciamo in musica, quindi la sigla di chiusura in musica vi saluterà insieme a noi. Noi nel frattempo vi diamo appuntamento per la prossima settimana, quindi a risentirci da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni, che a questo punto però ti introduce, caro Renato, perché stiamo per parlare di un artista a cui tu sei legatissimo, primo perché l'hai prodotto proprio ai suoi esordi e poi perché sei ancora legato e collegato a lui. Stiamo parlando di Eugenio Bennato.
0: Hai detto bene, hai detto giusto. Eugenio, diciamo, dalla nuova compagnia di canto popolare a Musica Nova a Taranta Power, non gli sono mai mancate i riferimenti ai briganti. E per briganti lui ha sempre inteso il malgoverno, il malcostume, ha sempre inteso i poveracci scambiati per banditi, per poter essere eliminati e per potersi appropriare dall'inizio delle proprie terre, poi via via oggi probabilmente anche delle proprie vite. Non è un caso se si riparla ancora di briganti, perché il tour che sta portando

0: del mood, della sua attitudine, e quindi intreccia tradizione, contemporaneità, taranta, canzone d'autore, insomma tutti gli ingredienti che hanno fatto diventare nota la musica di Bennato a tutti quanti. La formazione, mi dicevi, allora partiamo da Ezio Lambiase, chitarra, Muihura, basso, Sonia Totaro, grandissima voce, danza e percussioni, e Walter Vivarelli, batteria e percussioni.
1: Ecco, ma io vorrei che tu leggessi questa nota interessantissima che Eugenio fa, una specie di messaggio ai giovani.
0: E allora, guardando questi ragazzi liberi e vincenti che spesso affollano appunto i suoi concerti, da un consiglio che vado a leggervi: per non farsi condizionare dalle mode martellanti del presente è necessaria una carica antagonista fuori dal comune, è necessaria una scelta cosciente ed orgogliosa della propria identità, è necessaria una scelta da brigante. Insomma, molto forte come affermazione.
1: Sì, molto bella, e voglio concludere questo spazio dedicato giustamente al grande amico e grande musicista Eugenio Bennato, dicendo che proprio nei giorni scorsi, in un'intervista che gli ho fatto per il Corriere della Sera su Naples Future Power, cioè il futuro del Naples Power, lui con grande generosità ha dato spazio a un suo musicista, il bassista Muihura, il quale ha una sua formazione giovane, quindi anche più roccheggiante ancora di quello che fa già Eugenio, di contaminazione sana. È sempre stata una prerogativa di Eugenio la continuità, cioè i giovani, il futuro, continuare non solo quindi il passato e la tradizione, ma il futuro. E il futuro della musica ci auguriamo che sul suo esempio continui bene. E in chiusura, proprio una grande sorpresa, Eugenio stesso ci ha inviato in anteprima questo brano che poi pubblicherà nel prossimo disco, che si chiama proprio Briganti del Presente, e dove sentirete anche la francofana voce di Eugenia, che è una delle figlie di Eugenio Bennato, che un po' rappa, un po' canta. Eugenio Bennato,
0: Briganti nel Presente.

0: Bentornati a bordo, penultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che sta letteralmente evaporando dal caldo. Due dischi, gli ultimi due dischi italiani per questa stagione, perché amici, settimana prossima ultima puntata con i Jethro Tull, non aggiungo altro, punto a capo, partiamo da qui. Brusco lo conosciamo tutti, quei tormentoni, quel suono, quella grandissima cultura che arriva dal reggae e poi fa il giro di tantissima altra contaminazione. E infatti in questo ultimo disco dal titolo croccante sfoggia un modo da cantautore per niente trascurabile, anzi è l'ennesima faccia che tanto mi piace sin dal primo ascolto. Partiamo da qui a Trans Europe Express, con noi, con voi c'è Brusco. Ciao Giovanni.
2: Ciao, piacere ciao. Mio.
0: Ma che bello, come stai? Che si fa a Roma?
2: Ma guarda, sto facendo, in realtà sto scrivendo delle, diciamo, dei dubplate. I dubplate sono una cosa che si fa nel mondo reggae, in cui si customizza una canzone per dei DJ o dei sound system che poi la suonano alle serate. E allora domani, visto che c'è una dub session, devo fare una quindicina. E stiamo facendo sta roba.
0: Beh, non sei nuovo a questo esperimento, a questo esercizio. E quindi, insomma, senti, parto da qui. Le piccole emozioni che la vita mi dà sono le mie grandi conquiste. Scusa se mi permetto, sempre corro dentro il mio ascolto personale, il mio sentire. Questa frase è il vero, per me, il vero manifesto di questo disco. L'ho trovato un disco semplice, diretto a quel sapone di emozioni piccole, di frasi, se vuoi, comuni, ma decisamente potenti. A te la palla.
2: Guarda, è esattamente quello che mi auguravo di raggiungere. No, a parte quello che dici tu, che sicuramente mi fa piacere, però nel senso che ci sono diverse modalità sia di scrittura sia di interpretazione. Ti faccio un esempio proprio banale. Poco prima che uscisse il disco è uscita la puntata della mia partecipazione ad un podcast solitamente dedicato a rapper, trapper, eccetera. Vabbè, che si chiama Real Talk, molti lo conoscono, che ha fatto una costola reggae che si chiama Darkshot. In quella circostanza ho fatto tutt'altro, cioè ho fatto una roba più con le punchline, una roba più usa e getta, per così dire, che è piaciuta molto per quella circostanza. Però, quindi è una cosa che mi diverto a fare, che so fare, che l'ho fatta tante volte. Però quando si fa, secondo me, un album, invece la modalità di scrittura deve essere diversa, perché la speranza è quella che le canzoni non vengano ascoltate una volta, ma che entrino a far parte della vita delle persone, certo, che l'ascoltano. Certo. Ok. E in questo senso cercare, anche rinunciando a degli esercizi stilistici tanto apprezzati nella contemporaneità, però cercare un linguaggio semplice, diretto, che più che nella forma arrivi grazie ai contenuti, era un po' l'obiettivo di questo disco. E sono contento che tante persone mi hanno proprio hanno apprezzato, insomma, questa cosa, e mi hanno detto che queste canzoni gli sono arrivate.
0: Ma arrivano tantissimo, perché secondo me il dialogo, anche per chi come me fuori dalla zona di comfort del reggae e di tutte le contaminazioni affini, è un dialogo semplice di classicismi, però la parola qui è fondamentale. Non so se forse è il tuo momento più d'autore, più impegnato. Pensiamo a Leggende, altro brano che mi è piaciuto tantissimo. Sotto sotto io ci vedo anche un impegno sociale. Siamo un po' tutti fuori dalla storia che si insegna, se ci pensi.
2: Vabbè, ora non voglio fare quello che rivendica le cose, però diciamo, io l'impegno, se c'è uno che ha sempre avuto un impegno sociale, diciamo, sono io e quelli che fanno reggae.
0: Certo.
2: No, te lo dico solo così, dai, ora mi allargo un attimo, solo perché quando sento persone che vengono intervistate, che chiedono che gli artisti prendano una posizione in merito, ecco, a tematiche sociali, no? Sì, per esempio, sì, che è una cosa che io reputo bella, per carità, però io penso che l'artista innanzitutto ha la sua arte per prendere una posizione, che non vuol dire necessariamente una posizione politica o un impegno, semplicemente esprimere attraverso la propria visione del mondo quella che è la sua sensibilità, che poi può essere più o meno chiaro, ma insomma ti fa capire anche come la vede su argomenti di portata, certo, più grande. Quindi certo, questo è così. Diciamo che in canzoni come Leggende, più che altro, ma anche in un altro paio di canzoni, mi piace affrontare proprio la tematica del fallimento,
0: sì,
2: perché
0: sì,
2: viviamo in un mondo che esalta tanto dei successi, spesso interpretando per successi delle cose che sono assolutamente effimere e sempre cose super materiali, cioè non sono mai, diciamo, il successo di quello che fa la vita, che voleva fare e che è felice di farla, anche se questo vuol dire insegnare alle medie, anche se questo vuol dire, certo, avere 2 mesi di vacanza e fare il lavoro che certo, dà solo 2000 euro al mese. Quindi diciamo, già l'idea del successo secondo me è sbagliata, ma soprattutto è importante condividere quelli che sono i fallimenti che tutti noi attraversiamo, proprio perché sono qualcosa che ci accomuna. Se invece noi pensiamo di trovare una vicinanza con chi ottiene dei successi, beh, il successo come viene inteso oggi lo raggiungono una persona su 1 milione, invece il fallimento riguarda tutti noi, compresa quella persona su 1 milione. E spesso diciamo, non so, mi ricordo chi ha detto questa frase che trovo bellissima, che il vero successo è quello di trovare le energie per non arrendersi tra un fallimento e l'altro. Ecco, questo secondo me dovrebbe essere la nostra bellissimo idea di successo.
0: Ti facevo questa domanda perché nel disco ci sono tanti momenti come era che mi ha fino 80, insomma, parlo di impegno sociale, perché non di politico, non di partito, non di schieramento, ma di cultura. Perché il reggae, e qua correggimi se sbaglio, negli anni oramai andati significava anche avere identità, una certa identità, non appunto tanto politica quanto proprio sociale, culturale, spirituale, di appartenenza. E oggi secondo te il reggae significa ancora tutto questo?
2: Oddio, guarda, qui in realtà andiamo incontro a un ambito complesso, perché diciamo che io per reggae, per semplificare, intendo tutta la musica che proviene dalla Giamaica.
0: Okay.
2: Diciamo, questa è la mia idea del reggae. Poi il reggae viene fatto anche altrove, in Italia, in Europa, in Giappone, in America, però diciamo che in Giamaica c'è sia, diciamo, quello che viene inteso, quello che viene associato a Bob Marley, ok?
0: Sì, sì.
2: Quindi un roots reggae che ormai, diciamo, come sonorità non si pratica più da decenni. E poi ci sta la dancehall, mentre che è una roba, perché chi è meno avvezzo, diciamo, è simile al reggaeton, perché il reggaeton gli ha rubato tutto. Quindi diciamo, prima c'è stata la dancehall e poi sono nati reggaeton, cumbia, dembow, che prende proprio il nome da parte di una canzone di Shabba Ranks, che è un artista dancehall giamaicano degli anni 90. E diciamo che nella dancehall più o meno si parla delle stesse cose di cui si parla nel rap americano, quindi c'è, cioè, pistole, la figa, che tipo, quindi diciamo che spesso è un po' una mistificazione nostra quella di associare il reggae a un certo tipo di buonismo. Non è necessariamente così,
0: okay.
2: Però tradizionalmente è correttissimo dire che in Italia chi ha fatto reggae, insomma, ha sempre avuto un'attenzione per le tematiche sociali, okay, e per diciamo un riscatto che non fosse il riscatto individuale, qui parliamo sempre del successo come veniva interpretato prima, ma che fosse un riscatto collettivo, cioè che per stare bene io devono stare bene pure quelli che mi stanno intorno,
0: certo,
2: se no difficilmente riesco a vivere isolato dal mondo ed essere felice. E diciamo che in questo senso quelli che in Italia fanno reggae, io direi fortunatamente, però poi quello è pure relativo, sono gusti, sono rimasti abbastanza fedeli a questa idea, insomma, sia quelli di anni fa come i Soul Sound System, sia quelli che sono emersi recentemente come i miei amici in cantina. Diciamo, tutti noi abbiamo quantomeno una visione del mondo inclusiva, pacifista, presa bene.
0: E io me la vado a pescare, Viaggio Leggero, brano che chiude il viaggio appunto di questo nuovo disco di Brusco, visto che questa è una puntata dall'anima molto acustica. Brusco, grazie di cuore, grazie per essere stato con me, con noi qui a Trans Europe Express.
2: Grazie, è stato un grandissimo piacere.

0: Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
2: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
3: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
2: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
3: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web. Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
4: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
5: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
4: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
5: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
4: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
5: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
4: Shadow Slide con i Senza Radio.
6: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
7: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata.

0: cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Radio Tigullio.
2: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
3: E questa era Viaggio Leggero, brano che chiude l'ascolto di Croccante, il nuovo grandioso disco di Brusco. Voltiamo pagina, torniamo però sempre in viaggio qui sul Trans Europe Express, andiamo sulla vetta delle grandi montagne del nord, visione poetica che corre parallela al nuovo doppio disco di versioni live acustiche per un tratto registrate tra i cementi di Genova e appena più elettriche nelle versioni appunto ad alta quota, disco che corona il lavoro di un docufilm, ne fa appunto colonna sonora, dal titolo Meganoidi on the Rocks. Cercatelo, un doppio LP che non possiamo perdere perché i Meganoidi fanno parte della nostra storia. Con me, con noi qui a Trans Europe Express c'è quella tromba che in Zeta Reticoli mi è divenuta immortale. Con noi per i Meganoidi c'è Luca Guercio. Ciao Luca.
4: Ciao, eccomi qua.
3: Ciao, ciao, che piacere. Come stanno i Meganoidi? Come state?
4: Ma i Meganoidi stanno bene.
3: Dai.
4: Pur essendo genovesi non si lamentano.
3: Dove ti trovi? Genova, resto del mondo? Mi piace sempre sapere un po' geolocalizzare le voci.
4: Esatto.
3: Ti trovi a Genova, sì?
4: Sì, in questo momento sì, sono a Genova.
3: Senti una cosa, Meganoidi on the Rocks, questo ovviamente è il cuore della nostra chiacchierata, il docufilm, ma anche tanto per dire il disco in allegato, vinile celeste, sì, ma sì. Insomma le cose si fanno come Dio comanda, ma la scusa è buona, buonissima, per lanciarti subito su un terreno minato, sì, che sono sicuro amerai, i centri sociali. Ora, sì, i centri sociali, che sono stati una benedizione per gli esordi dei Meganoidi, sì, penso che insomma la vostra storia sia un manifesto di tutto quello che forse, e qui ti lancio il mio pensiero, puoi farne quello che vuoi, che è tutto quello che dovremmo tornare a restituire al tessuto di una città.
4: Assolutamente.
3: Cioè, guarda che la vostra storia è emblematica in questo, nel ruolo che hanno avuto i centri sociali. Partiamo da qua.
4: Che allora, dice? Assolutamente, mi trovo assolutamente d'accordo. Io credo che i centri sociali come laboratorio di aggregazione, di chiamiamola di anche di reparto Formula 1 della musica, nel senso che sì, si sperimentava tanto, quindi sì, c'era la possibilità di far crescere col tempo un tessuto di persone, di pubblico che ti dava l'opportunità in qualche modo di avere una sorta di tua piccola nicchia, cosa che adesso non è più possibile avere. Il circuito per riuscire ad arrivare alle persone è il web, è la viralità, sono i talent, sono altre mille cose ed è sempre più difficile riuscire ad arrivare alle persone sporcandosi le mani con i cavi, con i viaggi, con i chilometri, con delle serate andate anche malissimo, magari, sì, davanti a zero, sì, persone, altre, sì, perché fa parte del nervo poi dell'artista riuscire a vincere anche, cioè le paure si vincono affrontando degli incubi,
3: certo,
4: di questo lavoro, non è che si, quindi il fatto che siano stati completamente abbattuti, chiusi i centri sociali, è una grave perdita per la cultura, per l'aggregazione e per la sensibilità sociale in generale.
3: Certo. Senti, correggimi se sbaglio, però siamo all'alba dei 30 anni di carriera.
4: Sì.
3: Giusto, no? E questo disco, ti consegno una domanda che forse sembra banale, ma la metto nelle mani giuste. Perché ora e non l'anno prossimo? Cioè, che cosa ha dato il là a fare il punto della storia con il docufilm, poi con il disco di cui parleremo, insomma, perché ora?
4: Ma perché era un'idea matura.
3: Ah, okay.
4: Ci sono alcune cose che molti aspettano la ricorrenza, ci sono quelli che ti portano una scatola di cioccolatini al tuo compleanno, io le porto quando mi pare.
3: Dai, che meraviglia. Questo lo dico sempre anche io.
4: Ma sai, quindi è nato adesso, sì. Perché si era creata la situazione giusta per farlo.
3: Bellissimo.
4: Con delle persone che adoro, che sono la squadra di Beppe Pratania a Genova, che è il produttore, e Andrea Morgan a Trento, che ad Arco a Trento, che ha fatto la regia. Si è creata questa squadra qua, questa gran voglia di lavorare insieme, e l'obiettivo era quello proprio di fare una sorta di Greatest Hits Live con un inedito,
3: sì,
4: ed è quello che abbiamo fatto. Però evitando completamente la tipica struttura narrativa del documentario esaustivo, perché
3: sì,
4: infatti
3: sì, beh, sì, è assolutamente
4: un docufilm emozionale, dove si parla del nostro amore nei confronti del pubblico, del nostro rispetto totale per le persone che lavorano in questo settore, dallo staff, dai promoter e tutto, quindi tutto quello che normalmente non arriva alle persone. Si parla di autoproduzione, si parla di voglia di andare avanti, non si parla di Luigino l'altro ieri ha fatto questo,
3: è fatto
4: proprio in maniera tale per aprire la porta su qualcosa che normalmente non riesci a vedere in un progetto musicale, perché tutto il resto è online, immagini di repertorio, videoclip, è tutto lì, non c'è bisogno di farlo rivedere, perché poi spesso e volentieri si vedono dei docufilm o delle cose che è un taglio e cuci di quello già visto. Sembra quasi un compitino per dire ok, l'ho fatto, ma non... Invece sta qua voleva essere una cosa nuova, più artistica che esaustiva, cioè non assolutamente, anche perché altrimenti la storia di una band di 28 anni che si avvicina ai 30, non so quanto debba servire, però una... 3-4 puntate di roba,
3: certo, assolutamente. Guarda, io in realtà ti ho fatto quella domanda perché avevo già la mia di risposta, e ti rispondo citandovi, appunto, portando l'inedito. Sì, a volte è un silenzio che è lì, che aspetta, pronto a raccontare la verità sulla concreta meta.
4: Esatto.
3: Cioè, è quando un docufilm serviva, secondo me, per raccontare la verità, che lì non c'è tempo, non c'è ricorrenza da aspettare.
4: Esatto, la meta è quello, cioè il fatto che dopo 28 anni siamo qui ancora con la voglia di suonare, di farci chilometri, senza dover per forza rincorrere quello che stanno facendo ormai tutti, i numeri.
3: Vero, bellissimo.
4: La gente rincorre i numeri, non rincorre lo sguardo, il sorriso delle persone. È quello che devi rincorrere.
3: Vero.
4: Quando l'altra sera noi abbiamo suonato a Piacenza ad una festa bellissima, era pieno di gente, questa cosa qua, vabbè, fa piacere per un artista, però ti posso assicurare che le prime due file erano ragazzi tra i 16 e i 19 anni, che non sono figli di persone che ci hanno ascoltato, ma persone che ci hanno detto chiaramente no, ritornando poi al fatto che comunque la modernità a volte può essere una cosa bella, no, vi ho scoperto perché alla fine mi è arrivato come consigliato su Spotify, alla fine mi sono ascoltato tutta la discografia, ma che bello, c'è gente magari che ci conosceva da un annetto a questa parte.
3: Vero, meraviglioso.
4: È meraviglioso sta cosa qua, perché dici è stupendo, ragazzi, facce giovani, facce belle, gente che la vedi hanno un'età in cui potrebbero pensare di avere il mondo in pugno, ma è una generazione in realtà che si rende conto che in mano ha poco e desidera tanto, ha tanta fame, quindi viva le nuove generazioni,
3: bellissimo.
4: Viva la gioventù. Guarda
3: proprio... hai detto una cosa bellissima, io la cavalco a pieno, e cioè che poi alla fine il disco, il docufilm, questa metà acustica fatta a Genova, l'altra più elettrica fatta tra le rocce delle Dolomiti,
4: sì.
3: È tutto online, andiamolo a vedere. Io correrei un attimo a Latere perché ho la fortuna di parlare con te, con i Meganoidi, e io penso che siete uno di quei pochi gruppi, occhio, pochi gruppi italiani che non possono prescindere assolutamente dal contesto storico in cui siete nati, quindi la fine degli anni 90, cioè non siete il frutto di quella Genova lì, di quell'Italia lì, ma ne siete stati proprio la voce, l'inevitabile conseguenza. Non so come spiegarmelo. Oggi non solo il Genova, il mondo intero è talmente cambiato, tanta fretta, numeri, appunto, quello che dici tu. E voi come state come Meganoidi? Come vi siete tradotti, oppure come questo disco? Wow, Natur, siete veri, punto, siamo così.
4: Sì, guarda, noi abbiamo semplicemente cercato di essere sempre vicini alla parte più vera di noi, che è la parte più emotiva. Cioè l'emotività, cioè, abbiamo sempre gestito le cose forse con poca razionalità, perché noi veniamo da un periodo storico in cui con i nostri numeri non avevamo bisogno di chiedere contratti discografici o altro, ce li proponevano. Noi siamo rimasti indipendenti, non perché pensiamo che l'indipendenza sia meglio in assoluto, lo era meglio per noi.
3: Ma certo,
4: perché noi saremmo spariti perché non avevamo il nervo, il pelo sullo stomaco e la capacità di gestire qualcosa di più grande di noi. Quindi abbiamo affrontato le cose come farebbe noi siamo una piccola attività. Certo. Una piccola attività imprenditoriale di fatto, quindi come il piccolo fruttarolo dice: io preferisco stare nel mio e vendere, controllare che i meloni che vendo siano buoni, le pesche, voglio vendere frutta di stagione. E noi in qualche modo abbiamo aderito a quella passione, certo, quella lealtà lì nei confronti della clientela, che in realtà è il nostro pubblico, e poi abbiamo scoperto quegli anni che è la più bella famiglia che potessimo avere.
3: E da gocce, supereroi, Zeta Reticoli, insomma, questo disco ci regala un viaggio di nostalgia, ma anche di grande storia della nostra tradizione indipendente, underground, veramente underground. E il nuovo disco dei Meganoidi, c'è anche l'inedito sulla vetta, noi ce l'andiamo ad ascoltare, andate a vedere il docufilm, il videoclip che troviamo in rete. Meganoidi, Luca, grazie di cuore per essere stati con me.
4: Grazie a te, Paolo. Grazie.

0: contare.
1: E questa era Sulla Vetta, il brano inedito che troviamo dentro il nuovo doppio disco dei Meganoidi. Grazie a loro, grazie a Brusco per esserci stati. Trans-Europe Express finisce qui, settimana prossima torna per l'ultima grande puntata. Un'altra grandiosa monografia ci aspetta, di cui sono emozionatissimo. In occasione del loro tour mondiale riesco a braccare per qualche minuto, per una lunga conversazione, il grandissimo Ian Anderson dei Jethro Tull, e non aggiungo altro. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao.

0: va ora in onda su Radio Tigullio Web.
1: Dalla sede dell'antico Borgo San Giovanni va ora in onda No Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai. In studio i Senza Radio, tu lo sai.
2: A parlar di.
1: L'altro giorno sentivo in un random radiofonico, perché noi facciamo radio, ma così ascoltiamo anche tanta musica in radio. È partita sto brano. Siamo in onda e non lo sapevo. Invece era nuda e cruda questa canzone che ha un titolo, ma non ve lo diciamo. Una volta uno mi scrisse: mi dai il titolo? No, non te lo do.
3: Perché non lo sai?
1: Perché è un'esclusiva Shadows Light. Inverosimile, perché non è vero. Attenzione, reduci dalla scorsa puntata delle bugie.
3: Attenzione,
1: oggi parliamo di verità.
3: Sì, oggi siamo veri, oggi siamo nudi e crudi. Siamo noi.
1: Siamo
3: senza
1: nudi, facciamo
3: radio.
1: Un po' schifo.
3: Lui è Andrea Lombardo.
1: Mentre lui, anche se non è nudo, perché anche questa non è una bugia, è Angelo Franzone.
3: Di te si potrebbe dire che hai la testa nuda.
1: Perché
3: è senza capelli, uno ha la testa nuda, no?
1: Ma non parliamo delle nostre nudità, ma parliamo di una certa voglia di svestirsi che c'è in estate.
3: A mare, a mare.
1: E che ci porti?
3: Sai che mi viene in mente da cantare: tutti a mare, tutti a mare,
4: a mostrare le chiappe chiare.
3: Quelli sì che erano bei tempi.
1: Parliamo
3: quando
1: di...
3: si potevano mostrare le chiappe al vento, perché ora?
1: Allora oggi si mostrano questi costumi.
3: Altro che chiappe.
1: Specie le donne,
3: le chiappette.
1: Perché il tanga
3: Perché tu vai subito sempre lì a pensare, visto
1: allora,
3: questo si chiama patriarcato.
1: Siamo negli anni
3: perché
1: cui...
3: tu vai a guardare proprio lì e non lasci libere le persone di potersi esprimere come
1: ma
3: vogliono.
1: La domanda è invece è paradossale. Perché non dovrei guardare proprio lì?
3: Perché poi vai lì e fai il patriarca.
1: E perché l'uomo non mette il tanga al mare?
3: E l'uomo lo mette, io l'ho visto.
1: Ci sono, tutti i gusti sono gusti.
3: Ci sono.
1: De gustibus non è sputazzellum. Comunque
3: allora,
1: parleremo dei tipi.
3: Cavolo, dici? Allora,
1: dei tipi da spiaggia.
3: Finalmente abbiamo lanciato l'argomento del giorno.
1: Tipi, voi che tipi siete? In spiaggia, vi arrovellate? Siete di quelli spavaldi? Siete di quelli.
3: Siete dei tipi o siete degli archetipi?
1: Siete di quelli o di questi? Ne parleremo a ben onde dopo la nostra sigla.
3: Abbiamo detto.

0: nella nostra sigla ci sono ancora gli opinionisti che comunque vi porto i loro saluti.
1: Sì, è vero,
0: e torneranno. Ora dire quando non lo so.
1: Però torneranno.
0: Li stiamo marcando. Perché anche loro fanno parte della famiglia,
1: Le marchiamo stretti.
0: Specie uno fa parte della mia famiglia.
1: È vero, c'è lo svelto.
0: Salutiamo Enzo lo svelto e la Suon che torneranno a farsi sentire. Ma attenzione.
1: Oh, oggi parliamo di quei profili psicologici.
0: E che psica?
1: Perché noi poi cambiamo. Noi diventiamo diversi quando arriviamo in spiaggia, sì. No? Quando siamo in ferie, cambiamo.
0: Esatto.
1: E cambiano anche le nostre abitudini, la nostra personalità sotto l'ombrellone. Per esempio, quando decidiamo di andare a mare, no?
0: Vai.
1: C'è quello che si chiama l'invasore spaziale, che non è l'extraterrestre che vuole fare, no, assolutamente no, è una persona assolutamente normale che si alza alle 4 del mattino per andare a conquistare, a difendere gelosamente il perimetro della spiaggia che si è conquista, perché deve arrivare il primo, esatto, il primo di tutti,
0: la postazione migliore su chilometri di spiaggia.
1: Oh, e cosa fa questo qui?
0: Sì, ci sono quelli lì che sono forse anche maniacali nella loro vita privata, non lo so, potremmo definirli i geometri da lettini. Non me ne voglia la categoria dell'ordine dei geometri,
1: sì.
0: Ma attenti, perché arrivano all'alba, prendono quella che per loro è la posizione migliore e se la piazzano lì con la metro e la rullina.
1: E guai a invadere, guai se c'è il bambino che magari comincia, tu stai sconfinando.
0: Sia a livello fisico c'è l'invasione, non vuole l'invasione dello spazio che si è creato all'alba, ma neanche uditivo.
1: Sì,
0: lì con una classe, con una cassa Bluetooth che ascolti lo Shadow Slide, ad esempio.
1: Ecco.
0: No, la devi mettere più piano.
1: Perché dai fastidio.
0: Stai ascoltando l'angolo Tunes Tunes, ad esempio, che sta per partire, che si fa?
1: Alzi il volume, esatto. Alzi il volume.

0: E quindi siamo ritornati in studio dopo l'angolo Tunz Tunz. Avete sicuramente sculettato, twerkato, fate voi.
1: Oh, se siete in spiaggia e state ascoltando lo Shadows Light dalla vostra cassa Bluetooth, sì. Avete alzato il volume, avete dato fastidio al geometra lì da spiaggia che si è delimitato il perimetro in maniera
0: il ragionier Filini.
1: Esatto. E avete sculettato, sì. Perché comunque col momento Tunz Tunz si balla, diciamo, la verità.
0: Okay.
1: Oh, però avete anche, come dire, aiutato gli altri, i vostri vicini, sì. Di lettino, i vostri vicini di ombrellone, sì. a divertirsi a ballare insieme a voi.
0: Esatto. Poi tra altri tipi di spiaggia che vediamo ci sono i familiari, cioè quelli che hanno la famiglia con i bambini piccoli.
1: Ora io vorrei capire,
0: ce ne sono di tanti tipi.
1: Io vorrei capire perché quando si va in spiaggia, no? Ora, sì. Si parla sempre di famiglie che sono piccole ormai, ma quando si arriva in spiaggia, sì. E ci sono delle famiglie che assolutamente tu non capisci, sembrano dei clan. È perché c'è la il padre, gang. La madre, la zia, lo zio, il nonno, il bisnonno, la nonna, e che praticamente, come dire, fanno un accampamento.
0: Esatto, con l'aggravante del bambino piccolo che, secondo la logica del genitore, non me ne vogliate male, vuol dire che ha bisogno di almeno 4 tipi di secchielli, 7 tipi di palette.
1: Oh.
0: 20 tipi di salvagente, quello a papera, quello a chiocciola, quello a lucertola.
1: Ora poi vogliamo anche come dire, parlare del discorso dei bambini piccoli.
0: E i papà devono gonfiare i gonfiabili.
1: Che in spiaggia non si sa perché non trovi mai il referente adulto di quel bambino piccolo, no?
0: Sì, no, sì,
1: non si capisce. Tu vedi girare
0: la paternità, scusi, di chi è la paternità di questo?
1: Perché poi il bambino povero non ne ha colpe, no?
0: Lui magari è sempre dei genitori.
1: Giocherella, però magari nel suo giocherellare con la sabbia, esatto. Magari ti arriva in faccia un secchiello di sabbia, non puoi prendertela col bambino.
0: E lì vai a compilare il CID. Sì.
1: Beh.

0: E siamo tornati ancora a Shadows Light, ancora niente di serio che avanza nella radiofonia italiana, con Angelo Franzoni e Andrea Lombardo in studio, nello specifico dalla sede dell'antico Borgo San Giovanni, che ringraziamo sempre.
1: Siamo qui, siamo noi, siamo i senza radio.
0: Esatto, andiamo a parlare di tipi da spiaggia, perché poi ne vedi di tutti i tipi, di tutti i colori, e sul fatto dell'esposizione solare. Trovi già quello, il mega abbronzato, che proprio ha cambiato etnia, talmente abbronzato.
1: E trovi quello che invece riflette il sole, sì, perché è talmente bianco che i raggi solari si riflettono, è come uno specchio.
0: Esatto. E quindi ci troviamo a vedere queste situazioni. C'è anche poi la nostra attitudine che ci diversifica dagli altri, del vivere la crema solare. Che poi di creme solari ce ne di tanti tipi.
1: Sai che c'è gente che arriva già pronta in spiaggia, cioè nel senso arriva già abbronzata, perché durante tutto l'inverno cosa ha fatto? Si sono fatte le lampade.
0: Ecco, furbetti.
1: E quindi arrivano in spiaggia che sono già belli e che abbronzati,
0: belli scuretti, e fanno i fighi.
1: E fanno tutti, io ho già preso il sole, io è così. E
0: poi ci sono quelli che rifiutano la protezione solare. Permettetemi, non vi offendete, c'è anche un cicino di ignoranza in tutto questo.
1: Perché
0: fa male il sole.
1: Assolutamente la protezione va messa, perché fa sicuramente ci aiuta.
0: Ma sono quelli
1: pelle.
0: Che fanno i fighi, io non ne ho bisogno. Io sono spavaldo. A fine giornata, colpo di sole
1: ed è lì
0: e schiena bruciata.
1: Ed è lì, bisogna stare attenti. Poi ci sono altri tipi, no? Ci sono gli, come si dire, quelli che vogliono l'isolamento. Allora non andate in spiagge libere se volete stare soli e tranquilli, perché si sa, la spiaggia è di tutti. Non potete vivere la spiaggia cercando il silenzio, il do not disturb, voglio stare isolato, io solo qui, silenzio. Non puoi dire un'intera spiaggia.
0: Esatto. Quindi
1: ti dovrai trovare.
0: Sì.
1: È arrivato un messaggio. Vuoi leggere il messaggio che è arrivato?
0: Io vi ascolto mentre sto spalmando la crema solare al cocco. Allora, questa frase senza firma, non capiamo neanche il sesso di questa frase, potrebbe essere ammiccante. Io mi sto spalmando tutto il cocco. Dipende chi lo dice. Potrebbe essere raccapricciante. Attenzione,
1: dunque,
0: parleremo
1: ancora di questi tipi da spiaggia che sono, come dire, particolari. Molto ce ne sono alcuni che veramente sono particolari, ma intanto
2: brevissima pausa per noi.
3: Shadows Light.
4: Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

0: Eccoci rientrati in studio, amici, con lo Shadow Slide, il programma che non vi abbandona mai, neanche se siete sotto l'ombrellone, a spalmarvi la crema al cocco.
1: Ecco.
0: E poi ci sono tutte delle creme solari, ci sono tutte le essenze. Ci sono quelle più unte, quelle meno unte,
1: sì, è vero.
0: Quelle trasparenti, quelle colorate.
1: È vero. C'è tutta una gamma che insomma ti dà la possibilità di scegliere come abbronzarti.
0: Attenzione
1: meglio.
0: Che se siete di quelli che portate cibari al mare con il frigo box, magari mettete il tubo della maionese vicino al tubo della crema e sbagliate. E vi mangiate il cocco della crema solare e vi spalmate la maionese. Obbrobriosa questa scena. Dicevamo quindi i tipi umani, sempre con i senza radio, a riderne, perché poi alla fine è questo lo scopo, diciamo, solare, permettetemi in estate questa diciamo utilizzo di questa parola. Attenzione, perché poi tra i tanti tipi mi viene in mente anche il modo di approcciarsi all'ingresso in acqua. Ci sono quelli virgulti: io non sento freddo.
1: C'è l'atleta. Quello che praticamente arriva e ti deve far vedere il suo fisico scolpito.
0: E si tuffa e fa finta che non sente l'impatto. E
1: ti fa vedere il lavoro di un intero anno in palestra. E allora arriva lì, bello tutto. A parte che non riesce a stare fermo, sai, l'atleta, l'iperattivo, no? Perché arriva in spiaggia già carico di tutte le attrezzature per fare tutti i tipi di sport acquatici.
0: Li fa anche a spiaggia.
1: Poi fa...

0: elastico che insomma e poi balla, arriva sulla battigia, entra in acqua senza nessun timore. Sai che io per esempio prima bagnare tutto il mio corpo ci sto dal
1: 20 minuti
0: 20-30 minuti esatto, invece lui arriva con passo sicuro e fa il tuffo perfetto.
2: Esatto.
0: E poi si aspetta anche l'applauso di tutta la gente che è lì attorno, no?
2: Sì, sì, perché con lo sguardo cerca approvazione. Sì. Ah, attenzione. Poi ci sono quelli, tu ti sei messo in questa categoria, a volte lo sono anch'io, di quelli che entrano prima la luce, fai!
0: È così.
2: Poi arriva la caviglia dopo mezz'ora.
0: Si fa proprio gradatamente.
2: Tutto bagnato, è arrivato settembre.
0: Che poi cosa fa? Dopo che io arrivo praticamente con l'acqua alle ginocchia, comincio con le mani a bagnarmi le mani e con le mani bagnate.
2: Ma il trauma più grande è la zona puberale. Smentitemi, amici, smentitemi.
0: C'è il ritiro. Hi, my name is Stereo Mike.
3: Yeah, we got three tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Well, you can all call in if you want to answer a couple of questions. Mainly, what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a form of rock for. Let's see about that.
4: Give us a ring, ding, ding. It's a beautiful day.

0: Please.
1: Ed eccoci ancora quindi con lo Shadows Light in tema estivo oggi.
0: Sì, oggi l'estate. Si parla di mare, oggi si parla di spiaggia, oggi si parla di tipi da spiaggia.
1: Esatto, abbiamo un po' analizzato quelle cose che forse pregne di realtà ci fanno anche ridere.
0: Sai che quando dicono, c'è un modo di dire, no? Per dire tu sei un tipo da spiaggia.
1: È vero. Cioè sei tutto lì frollocchino frolloccone.
0: Capisci. Diciamo... Sì. Ora vogliamo parlare del momento pranzo in spiaggia.
1: Il pranzo in spiaggia. Allora, esistono e si vede.
0: E lì poi... dice,
1: io se non mangio al ristorante non mangio.
0: Eccola. E quindi
1: gli animali
0: dal
1: ristorante.
0: Sì, cioè, proprio vai in spiaggia solo con la tua stuietta perché tanto poi te ne vai al Lido, vai a pranzare.
1: Esatto.
0: Esiste chi invece dice
1: no, io non vado al ristorante.
0: Io al ristorante non ci vado perché già è da una settimana che sto preparando le pietanze.
1: Io mi porto il ristorante.
0: E quindi praticamente carichi di borse, borsoni, frigo bar, tavolini, sedie.
1: I famosi dessert. Tavolini, quelli dove c'è in un riquadro la dama e in un riquadro il tris. E poi non ci gioca mai nessuno, però sono lì.
0: E sono lì. E cosa che non deve. Ma sai che io quando ero piccolino queste cose si vedevano. Oggi forse un po' di meno, però.
1: Questi tavoli.
0: Signori, l'anguria. Vogliamo parlare dell'anguria che rigorosamente va buttata a mollo e tenuta con la corda. C'era il nonno che legava, sapeva legare l'anguria con la corda.
1: Esatto.
0: E la buttava a mollo all'acqua perché stava in fresco.
1: Si teneva fresco. Ancora si vede.
0: Sì.
1: Poi c'è il fattore sabbia.
0: Sì.
1: Sul cibo, il fattore sabbia.
0: Quello lì è.
1: Quando tu mangi in spiaggia.
0: Ogni tanto senti
1: quel grumolino.
0: Ma cosa sarà mai?
1: Che dici, ma che spezie hai usato, cara? E magari il bambino che gioca con la sabbia sta sollevando e la sabbia ricade. Che poi la sabbia diventa fastidiosa, dipende dove si va a incuneare.
0: La sabbia,
1: tornando
0: ragazzi.
1: A parlare di zona puberale, la sabbia dà fastidio.
0: E diventa carta vetrata.
1: Mamma mia, va bene.
0: Vabbè.
2: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai.

0: ancora in studio, ancora senza radio, ancora a parlare di stranezze da spiaggia, che poi ci sarebbe da fare anche una parentesi sulle stranezze da piscina. Sai, perché l'atteggiamento in piscina è un po' diverso da quello da spiaggia. Tu stai lì, quello che solitamente va in piscina, poi magari sono dei falsi miti, è colui che ama fare le vasche. Cioè, io sono il nuotatore, io devo far vedere
1: io
0: quante
1: faccio,
0: vasche.
1: Io faccio 50 vasche.
0: Va bene. Vabbè. E altre, diciamo, anche situazioni che tutti viviamo, è quella della sabbia rovente sotto i piedi.
1: Sabbia sotto i piedi, ragazzi.
0: È una tragedia.
1: Certo,
0: ci sono quelli che fanno finta che non si scotta.
1: Ad una certa, perché poi all'inizio magari di mattina presto ancora no, ma poi quando arrivano le 12 l'una ed esci fuori dal perimetro dell'ombra, attenzione.
0: Lì i secchieri dei bambini sono utili. Ti puoi fare un percorso semi bagnato.
1: Esatto, lanci l'acqua davanti a te e poi metti il piede nella sabbia bagnata.
0: Il problema, se già è calda dall'ombrellone al mare a prendere l'acqua e tornare indietro, ti bruci lo stesso.
1: Un altro problema può essere quello del vento.
0: Il vento.
1: Ora, se tu sei nella spiaggia di sabbia fine,
0: sì,
1: il vento, quando è molto potente,
0: esatto,
1: ti alza i granellini di sabbia e te li schianta addosso.
0: Le famose folate di vento,
2: Shadow Slide.

0: Bam bam, bambina.
1: Ancora estate, ancora voglia di musica e sole, permettetemelo, con i Senza Radio in questo caso, che insomma siamo qui in estate, non siamo sotto l'ombrellone, perché fare la puntata sotto l'ombrellone potrebbe creare fastidio al vicino d'ombrellone. E quindi abbiamo deciso, rimaniamo al chiuso nei nostri studi, in questo caso nella sede del Borgo San
2: Giovanni. Ora io vorrei capire in spiaggia dove inizia la vostra libertà e dove finisce.
1: Esatto, perché la nostra libertà finisce dove inizia la libertà dell'altro. C'era una frase fatta.
2: E qui torniamo al geometra, al famoso geometra. Che delimita il perimetro, no?
1: Esatto.
2: Perché c'è uno spazio,
1: sì,
2: minimo di spazio personale. Perché poi tu vedi quelle spiagge affollatissime dove non puoi stendere neanche la tua stuoietta, o non puoi aprire la tua seggiolina, che già hai attaccato,
1: esatto,
2: in maniera, come dire, anche un po' così, perché poi in spiaggia si suda.
1: È vero.
2: E ti arrivano anche diverse tipologie di odori. Bisogna, ragazzi, anche avere, come dire, un minimo di
1: savoir-faire.
2: Di savoir-faire, ecco, un minimo di coscienza. Mm-hmm. Ecco, mi veniva il termine coscienza.
1: Perché
2: bisogna.
1: Hai la coscienza sporca.
2: Non è che se tu vedi 50 centimetri di spazio ti vai a incuneare.
1: Esatto, bisogna avere rispetto per se stesso e per gli altri.
2: C'è uno spazio chiamato spazio personale, no? E allora ci vuole un minimo di
1: sull'invasione
2: distanza.
1: Dello spazio personale c'è il gioco con la palla in spiaggia. Dal beach volley al beach soccer, ai semplici facciamo due palleggi, anche al racchettone, sai, che ha la pallina piccola. Se la pallina si invola e va a cadere sulla persona che sta leggendo un libro in spiaggia, sono tanti quelli che leggono.
2: Sì.
1: E succede che con la sola occhiata ti stendono. Come ti permetti?
2: Bisogna stare attenti. Sai, poi ci sono quelli che per guadagnare spazio cosa fa? Si portano i gonfiabili, quelli enormi,
1: mamma mia,
2: no? Che per gonfiarli ci vuole un intero compressore.
1: Non bastano più due polmoni.
2: E che quindi 50 metri quadrati tu li occupi solo col tuo gonfiabile per il bimbo.
1: E vuoi che
2: per il bimbo
1: il
2: gonfiabile, no? Però poi te lo metti in acqua tu e ci vai a giocare tu. Però in teoria la scusa è che ho comprato il nuovo gonfiabile per il bimbo di 72 metri quadrati.

0: Rientriamo in studio con la grande musica, lo avete anche ascoltato, e questo ovviamente è lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai neanche d'estate, a parlare di tipi da spiaggia,
1: condotto da due tipi da spiaggia.
0: Sì, per la vita noi lo siamo. Allora, attenzione, perché poi ci sono le situazioni da spiaggia,
2: le situazioni, perché c'è uno, sì, un tipo particolare, lo potremmo chiamare il socializzatore, no? Cioè che è quello che va in spiaggia per incontrare persone. Allora sta lì, si fa le passeggiate e comincia ad attraccare un po' con tutti, comincia a parlare, a disturbare più che altro, perché poi la gente può stare tranquilla, e allora parla con tutti, coinvolge tutti, comincia dal più al meno: oggi il mare è veramente molto bello perché insomma non ci sono le onde alte, e va a fare in giro questi capannelli e si passa tutta la giornata.
0: Poi se trova, diciamo, la persona adatta, siamo lì giù a discutere, si fa anche amicizia, per carità, però a volte si invade anche quel concetto: io vado al mare per rilassarmi, godermi il panorama. C'è questa componente. Sono tante anche le situazioni di disturbo, se vogliamo, a volte di disturbo, a volte possono anche fare piacere. L'ambulante da spiaggia, te lo trovi a qualsiasi orario.
2: Ma sai che allora sei io lì quando, a sonnecchiare, quando vedo questi ambulanti che comunque, sai, sono carichi, no? Cioè, perché portano, non so come fanno a portarsi un intero magazzino di roba sulle proprie braccia, sulle proprie spalle. E mi chiedo, dico, ma come, cioè, non sentono caldo? Non...
0: È il lavoro.
2: È il lavoro.
0: Anche questo.
2: Poi vengono anche trattati male.
0: Poverini. Cioè, poveri. Però sono pittoreschi. Però sì. Immaginate le nostre spiagge senza questa piacevole invasione. Che poi alla fine, magari, sai, lì dice: allora, mi si è rotto l'infradito.
2: Esatto.
0: Ti torna
2: anche utile, perché poi, ecco, ti manca quel cappello per ripararti dal sole.
0: Il vicino d'ombrellone mi ha scoppiato il pallone. Me ne compro un altro.
2: Hai capito?
0: Vi si è bucato l'ombrellone, stessa cosa. È finita la canzone, ne parte un'altra.

0: così.
1: Situazioni da spiaggia, un programma che è duttile, possiamo dirlo che il nostro programma
2: lo
1: è duttile.
2: Puoi ascoltare assolutamente in spiaggia, perché descriviamo quello che succede molto spesso, per esempio, nelle spiagge italiane quando la gente va a mare.
1: Esatto.
2: Avete mai osservato, per esempio, a proposito di osservazione, l'osservatore? Cioè colui che,
3: che senso?
2: Pianta l'ombrellone,
1: okay.
2: Apre la sua seggiola,
1: sì.
2: Si siede,
1: sì.
2: E comincia a guardare. Guarda prima l'orizzonte,
1: il guardone,
2: perché arriva magari prima, e allora hai da guardarti l'orizzonte.
1: Giusto.
2: E poi quando cominciano ad arrivare tutte le altre persone, lui osserva quello che fanno gli altri.
1: Un check-in.
2: Come piantano gli ombrelloni, come stendono la stuietta, come si spalmano la crema.
1: A volte.
2: Poi magari lui ci mette gli occhiali da sole, però,
1: certo,
2: perché
1: per non
2: così
1: non
2: si fa sgamare mentre sta guardando.
1: Sì, a volte succede anche che, non lo so, un settantenne,
2: sì,
1: faccio un esempio così, sì, abituato al paese a mettersi con le mani tra la schiena a guardare il cantiere, ecco, al mare in vacanza 3 giorni, ci manca questa sua attitudine,
2: sì,
1: va,
2: esatto,
1: a vedere quelli che piantano gli ombrelloni.
2: Esatto, perché per lui diventa un cantiere aperto, no? E allora guardi la famigliola, guardi le persone sole, magari arrivano i giovani, le giovani, e tu guardi
1: sul come piantare l'ombrellone. C'è tutto, ci sono varie teorie.
2: Ah beh, poi lì c'è la tecnica.
1: C'è chi arriva con
2: ora ci sono le trivellette.
1: Ecco, bravo.
2: Prima non c'era, io non me le ricordo.
1: Sai quelli che ci sono per il carotaggio? Oppure più semplicemente c'è chi va.
2: Però se sei il palestrato della situazione, mica tu puoi far vedere che usi la trivelletta, la mia forza bruta nel piantare l'ombrellone.
1: Ci sono quelli che portano la malta cementizia presa lapida.
3: Pianta non si toglie più.
2: Sì, perché poi vai a cercare la zona, dipende, se metti che la spiaggia non è fatta di sabbia, ma ci sono, sai,
1: i ciottolini.
2: Come fai a piantare l'ombrellone ai ciottolini? Devi andare a cercare il pietrone
1: martello
2: gigante,
1: scarpe, certo,
2: per poter stabilizzare il palo, no?
1: C'è tutta una
2: che
1: scienza.
2: Poi la piantatura del palo ha tutta una sua diverse tecniche. Voi come piantate il palo?
1: Ecco, innanzitutto piantatela se non sapete farlo. Come piantate il palo, Angelo? Non si può sentire.
2: È il palo dell'ombrellone.
1: D'estate, come lo piantate?
2: Cioè, tu vai sempre a pensare delle cose che non c'è. Io dico il palo dell'ombrellone.
1: Il palo dell'ombrellone.
2: Giusto, quando siete in spiaggia, come piantate il palo? Perché da lì si capisce.
1: Dimmi come pianti l'ombrellone e ti dirò chi sei. Io ci vado prima da 45 gradi.
2: Ok, quindi fai una, come dire, un inserimento angolare.
1: Faccio un invito, angolare. Poi do una roteazione a mo' di carotaggio.
2: Aspetta, perché questa è una tecnica.
1: Ecco.
2: Allora, l'inserimento è ad angolo di 45 gradi. Dopo aver inserito la prima parte del palo,
1: sì,
2: lo mettete dritto.
1: Ecco.
2: E poi cominciate a roteare.
1: Benissimo.
2: Roteare. E nel frattempo, mentre roteate, dovete, come dire, schiacciare
1: imprimere
2: una pressione verso il basso.
1: Sì.
2: E così il palo penetra.
1: Ecco. Non essere ammiccante.
2: Ma no, dico, cioè, è quello che succede, no? Il palo penetra,
1: certo,
2: la spiaggia va a fondo.
1: Esatto.
2: Finché raggiunge la sua stabilità.
1: Esatto.
2: Quando tu hai capito che il palo è stabile,
1: sì,
2: tacchete, ci metti sopra.
1: Dipende la friabilità della sabbia.
2: Ecco.
1: L'ombrellone potrebbe andare molto giù, creando un effetto ombrellone nanetto.
2: Ah, ecco, perché se c'è morbidezza,
1: sì,
2: è come se il palo scivola giù in maniera.
1: Quindi lì prendete un po' d'acqua.
2: Ok. E invece,
1: sì,
2: invece attenzione, perché
1: sì,
2: c'è chi? Arriva in spiaggia e comincia a scavare con le mani. Fa un buco.
1: È vero.
2: Allora fai un bel buco profondo.
1: Sì.
2: E ci metti il palo dentro in maniera molto semplice, perché già c'è il buco, quindi è bello già.
1: Esatto.
2: E poi riempie il buco con la sabbia e cerca di compattare in modo che.
1: Qual è la tecnica migliore? Non lo sappiamo, anzi, se avete dei consigli, ditecelo. Perché sulle buche in spiaggia poi c'è da aprire un altro capitolo. Papà o mamme che fate fare i fossi ai vostri figli.
2: Attenzione.
1: Se sono troppo grandi questi fossi,
2: buche,
1: poi chiudiamoli, perché uno ci incespica.
2: Poi
1: mi slogo la caviglia. E come si fa? Dobbiamo dislocarci.
2: Attenzione,
1: intanto,
2: perché?
1: Sì.
2: Perché c'è chi si offre volontario.
1: fare niente.
2: Perché arriva, per esempio, ci sono i soliti galli cedroni.
1: Ah,
2: no?
1: Lo faccio io il buco.
2: Che arrivano magari le ragazze con la palla. Fermati.
1: Ti aiuto io.
2: Io sono un maestro nell'inserire il palo.
1: Sono un maestro della penetrazione. No!
0: Shadow Slide. Il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
4: ilmeteo.it.
5: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia, con caldo gradevole senza eccessi. Al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali. Al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
4: ilmeteo.it.
6: In Italia come nel mondo, Radio Ticuglio ti segue sempre.
7: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

non riesce di fare. Bellissimo, rientriamo in studio qui con Shadows Light, con un brano alla disco dance degli anni 70, Tina Charles, I Love to Love. Anche se questo era un remix, remix del 1986, quindi questo è sempre ancora comunque Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, ti due tipi da spiaggia, di cui ne rimane solo uno qui per la quarta parte. Quarta parte che parla e vi parla di storia della musica, quindi dal 1976, questo bellissimo brano che abbiamo appena ascoltato, ci portiamo automaticamente in quelli che sono gli anni del passato, rotolando un po' nei decenni, dal 76 andiamo direttamente al 1986, l'Italia rampante, i giovani rampanti e intraprendenti che fanno passi dai giganti e debutti in società. Dicevo un vecchio brano, ma quello che ascolteremo oggi del 1986 appunto è un brano invece che è di Ivana Spagna, o come si faceva chiamare negli anni 80, soltanto Spagna. E questo brano, pensate un po', ha venduto la bellezza di 2 milioni di copie, quando le copie erano fisiche, mica digitali. 2 milioni di copie e poi anche i primissimi posti nella classifica del Regno Unito, Francia, Svizzera, ovviamente Italia. E allora che facciamo? Alziamo il volume e ci ascoltiamo Easy Lady, Spagna! Come fa? Come fa? Osamo? Osa? Osa? Osa? Wow, questo è sempre Shadows Light.

E questi? Questi erano gli anni 90, cantati benissimo da Alexia, una donna degli anni 80, Ivana Spagna. E poi 10 anni dopo, 1996, la nostra Alexia faceva ballare tutte le discoteche d'Italia ed Europa con questo brano Summer X Crazy. Summer is crazy. Summer X Crazy. The Summer is Crazy. E questo è il pezzo che abbiamo ascoltato qui a Shadow Slide, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E così abbiamo fatto un tuffo nel passato. Siamo partiti con gli anni 70, passando dagli 80 e arrivando così agli anni 90. E tra un frizzo e un lazzo, così quasi si conclude la nostra puntata di Shadows Light. Ma ancora, ancora abbiamo musica da farvi ascoltare. Musica molto bella a proposito di vacanze, a proposito di mare, a proposito di sole, a proposito di tipi da spiaggia.

0: Shadows Light.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 22 e 33 minuti.
3: Radio Tiguglio.
4: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.

che se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi,

Eccoci qui, carissimi amici. Questa è un'altra puntata di Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. John Nemeth è un musicista molto seguito, con già diversi dischi alle spalle e un nome ben consolidato. Il suo è un southern blues venato di soul e rhythm blues, tradizione tipica di Memphis a tutti gli effetti. Nemeth è un armonicista e cantante di ottima fattura, molto seguito grazie anche all'elevato numero di date che fa in giro per il mondo. Un impegno notevole, direi, supportato da una solida band con il quale collabora da molti anni, i Blues Dreamers, con i quali ha festeggiato i 20 anni di attività insieme con un live. Qui per voi John Nemeth and Band, Me and Blues.

Vi ricordo che state ascoltando Mio Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Di Mark Brossard abbiamo parlato spesso, un talento che noi di Mio Blues apprezziamo tantissimo. Il suo stile misto tra soul e blues è il marchio chiaro, tipico della tradizione di New Orleans. Le sue esibizioni dal vivo sono sempre sold out, in quanto trascinante e coinvolgente. Full Sail University è un live che ha ottenuto vari riconoscimenti. Da questo splendido lavoro ho scelto per voi questa Lonely Night in Georgia, Mark Brossard, qui a Mio Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Tensa Ellis è uno dei più grandi chitarristi e interpreti del blues moderno. Con il suono della sua chitarra avvincente, Ellis è una presenza potente e imponente, direi è quasi impossibile non godersi i suoi dischi e i suoi concerti. Se oggi si dovessero elencare i migliori chitarristi bianchi, eredi di quel blues elettrico che ha avuto figure leggendarie come Stevie Ray Vaughan e Freddie King, il bluesman di Atlanta, Tensla Ellis, ne farebbe parte a pieno diritto in questa lista. Per voi questa Beat the Devil.

Mark May non è un esordiente, in quanto ha già una discreta carriera alle spalle. Viene dall'Ohio e deve il suo successo alla gavetta fatta nei locali e bar di pub di Houston, un luogo in cui ha abitato per lunghissimo tempo. I suoi colleghi lo stimano tantissimo. Uno su tutti è Dick Sberts, storico chitarrista del Lehman Brothers Band. Ho letto alcune recensioni, ho notato che anche la stampa internazionale, quella di settore, ha speso bellissime parole sul chitarrista di Columbus. Alcuni lo hanno perfino accostato al grande Albert Collins, che poi, e guarda caso, è stato uno dei suoi principali punti di riferimento. For Your Love, Mark May, Mark May Band.

Tas Crew è un veterano della scena rock blues, di quella di New York in particolare. Insieme alla sua Electric Band, una band di grande spessore, ci regala sempre lavori di ottima qualità. Un sano blues rock che si distingue molto dai modelli spesso stereotipati. Right from the Blue forse è stato il disco del suo grande salto, grazie anche alla collaborazione con ottimi musicisti, uno tra tutti Mike Zito. Il brano One More Time merita 10 in pagella. Tas Crew qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Lazar Lloyd è un musicista blues americano israeliano. Ha iniziato la sua carriera come chitarrista blues a New York. Verso la fine degli anni 90 si trasferisce in Israele. Lì diventa famoso nella scena rock blues ebraica. La sua è una scrittura importante in quanto parla molto della vita e delle ingiustizie verso la gente indifesa. Pace, amore, i temi conduttori delle sue canzoni. Il suo quarto album è stato determinante per farsi conoscere in quanto è entrato nella classifica degli album un blues di Roots Music Reports insieme a alcuni suoi singoli come Burning Thunder e Broken Dreams, ben posizionati direi nelle classifiche blues. AA è uno dei brani più noti del suo repertorio. Lazar Lloyd qui a Me and Blues.

0: John Hammond hanno usato blues fin da ragazzo. Oggi riesce a far sua qualunque cosa s'aggiri dalle parti del blues, proprio come i bluesmen di una volta. Hammond continua ad afferrare canzoni che circolano nell'area, che migrano da un disco all'altro e che vivono negli angoli più abbandonati delle città. Questa è la sua vocazione, il terreno su cui riesce ad esprimere al meglio le sue qualità di interprete e di performer, quasi come una sorta di vampiro perennemente assetato, pronto ad impossessarsi di qualunque brano lasciato lì indifeso. La voce di Hammond è forte e coinvolgente, con una sua componente, quella dove emerge l'anima profonda del blues. It's be kind you hit John Hammond, John Hammond Jr.
1: I never saw it coming, I never had a clue.

been misled. Who knew you needed eyes behind your head? B.B. King, insieme ad altri nomi che hanno segnato epoche, è il punto di riferimento ancora oggi di molti musicisti moderni. Il suo suono, il suo modo di accarezzare le corde della sua Lucille hanno fatto storia. Blues Boy, nella sua musica c'era tutta la sua storia, partita nella povertà assoluta ed arrivata ai vertici della musica universale, non solo del blues. Qui insieme a Gloria Estefan, B.B. King, a Me and Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Jazz Train.

Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il jazz di Jazz Train alla radio, in studio Francesco Sciarretta con voi per circa 60 minuti come sempre. Iniziamo questa volta con una pop star araba, lei è di Beirut, si chiama Nancy Ajram.

primi suoni su Just Train con la musica araba da Beirut, siamo in Libano, di una pop star molto famosa da quelle parti, si chiama Nancy Ajram. Il brano era Badna Wale Al Zo, che dovrebbe significare, se non vado errato, vogliamo amare il tempo, per Nancy Ajram. Restiamo in tema di musica mediterranea, questa volta con una interprete anch'essa femminile, si chiama Bouika, un suono assolutamente unico, e l'ascoltiamo in radio con Nohabra Nadia nel mondo. Bouika.

Concha Buica, artista di origini guineane, in parte spagnole, con un suono assolutamente unico. Questa era No Habrá Nadie Nel Mundo, Non Ci Sarà Nessuno Al Mondo, da un disco del 2008 come Niña de Fuego per Buica in radio. E il nostro viaggio dopo il Libano di Nancy Ajram e la Spagna di Concha Buica, torniamo in Italia con un omaggio da parte di una vocalist brevissima come Erika Petti, che interpreta un brano famosissimo di Pino Daniele come Alleria in una versione acustica particolare, con il suono di un piano elettrico e di una fisarmonica. E alla voce abbiamo Erika Petti, Alleria.

jazz e lo swing delle Andrews Sister, un gruppo vocale storico, un trio storico della musica jazz bianca americana, con un classico, questo Ferry Boat Serenade, scritto negli anni 40 da Harold Adamson e Eldo Di Lazzaro, che abbiamo proposto al vostro ascolto. Il suono adesso di un giovane interprete inglese, lui si chiama Rex Orange County.

In arte è Rex Orange County, in realtà è Alexander James O'Connor, giovane artista e cantante britannico 24enne con il suo pop leggero ed elegante, e la canzone proposta in scaletta era questa, Keep It Up, per Rex Orange County. Il jazz adesso moderno di un pianista talentuosissimo accompagnato alla voce da Erika Badu, lui è Robert Glasper con una band chiamata Experiment e questo Afro Blue. Robert Glasper Experiment.

Afro Blu da un disco del 2012 come Black Radio, e abbiamo come gruppo il fantastico Robert Glasper Experiment e la vocalist e cantante jazz Erika Badu. Su Jazz Train siamo in onda da circa 24 minuti, fra qualche minuto l'appuntamento consueto con l'album della settimana. E in arrivo adesso ci sono tre artisti italiani spesso innovativi come Car Brave, Francesca Michelin e Fabri Fibra insieme in questa fotografia.

0: Il disco è Blow by Blow per un geniale chitarrista inglese scomparso lo scorso gennaio, si chiama Jeff Beck, e abbiamo ascoltato Freeway per Jeff Beck e la sua straordinaria chitarra rock blues. In arrivo come sempre l'album della settimana e vi propongo a questo giro un cantante poco noto, si chiama Billy Valentine e lo ascoltiamo con questa Home is Where The Hatred Is. Billy Valentine, album della settimana su Just Train.
1: Il CD della settimana.
2: Just Train.

una confezione di lusso per l'artista in questione. Si chiama Billy Valentine, pianista, arrangiatore, autore e ottimo cantante, dal soul al gospel al jazz con grande scioltezza. Questo è il suo ultimo disco, Billy Valentine and the Universal Truth. L'ascolto era una cover di Gil Scott Heron come Home is Where the Hatred Is, ed è un album da avere assolutamente per chi ama le atmosfere sofisticate dell'ottimo jazz e soul americano. Un album tra l'altro dove partecipano produttori e musicisti di primissimo piano. Billy Valentine and the Universal Truth, album della settimana su Jazz Train.

A due passi da Roma, un brano romanticissimo per gli Artico, ed è un ascolto da un disco di parecchio tempo fa, 1995, dal titolo appunto A due passi da Roma per Artico. Il suono adesso di Carrie Underwood, Last Name.

il country rock potente di un'artista americana come Carrie Underwood, anche attrice dall'Oklahoma, ci ha presentato questa Last Name, Carrie Underwood, in radio. Ancora circa 15 minuti insieme. Dopo Carrie Underwood e il suo potente folk rock, in arrivo un personaggio piuttosto misterioso, è tedesco di Monaco, si chiama Satin Jackets e lo propongo al vostro ascolto con Think About It, Satin Jackets.

0: subject is jazz.
1: Jazz train.
0: This program, the future of jazz.

What a Wonderful World, una storica canzone scritta negli anni 60 da Bob Thiele e da George David Weiss, interpretata da Louis Armstrong e inserita fra l'altro nel film nel 1988 Good Morning Vietnam. Louis Armstrong dunque, vera icona del jazz di sempre, e siamo così giunti a fine giro su Jazz Train e chiudiamo ancora con un po' di musica italiana, con questa volta un cantante a mio avviso molto molto bravo, si chiama Salvatore Ferraro, che interpreta una cover di Luciano De Crescenzo dal titolo Sarà Così. Con Salvatore Ferraro ci salutiamo, un abbraccio da parte mia, buon ascolto ancora, e Just Rain si propone la prossima settimana sempre qui alla radio. Salvatore Ferraro, Sarà Così.

0: La voce della notte, al microfono Bruna Malaguti.
1: Ben trovati a tutti voi che siete degli amici e degli ascoltatori della Voce della Notte. Stiamo iniziando un nuovo programma questa sera, come sempre, con un argomento da trattare e soprattutto con tanta bella musica. Ma vediamo qual è l'argomento che ho scelto stasera, eh? Beh, allora, come al solito, cominciamo un po' da lontano e cerchiamo di arrivare poi a centrare il bersaglio. Il controllo da parte dell'uomo primitivo di questa cosa di cui parliamo stasera si può far risalire, pensate un po', a 1 milione di anni fa, mentre un suo uso regolare è attestato a partire da circa 400.000 anni fa. Il controllo, sempre di questa cosa, servì a cuocere la carne, a difendersi dagli animali feroci, ma anche ad imparare a raccontare storie, a ballare e a fare la pace. Stasera siamo più che mai roventi, perché parliamo del fuoco.

Erano i Simply Red con If You Don't Know Me By Now. Incominciamo a parlare, entrare nel vivo dell'argomento fuoco. Mariangela Gualtieri ci lascia questi due semplici versi che sono: e tu prendimi, portami con te come un incendio nelle tue abitudini. Bella questa immagine. E poi ancora Lev Tolstoi dice: non si può asciugare l'acqua con l'acqua, non si può spegnere il fuoco con il fuoco, quindi non si può combattere il male con il male. A farglielo capire sto concetto c'è da perdere veramente una vita. Raffaele Morelli invece afferma: per conoscere una cosa bisogna ardere, essere in preda al fuoco. Sì, tanta energia, tanto interesse sprigionano calore. E ancora una frase, questa volta di Vincent van Gogh: si può avere un grande incendio nella propria anima, eppure nessuno è mai venuto a scaldarsi. I passanti vedono solo un filo di fumo dal camino e continuano sulla loro strada.

Carissimi tutti, siete sempre all'ascolto della Voce della Notte con Bruna al microfono. Questa sera si parla di fuoco, questo splendido, pericoloso, affascinante elemento che è spesso e volentieri è abbinato, guarda caso, all'amore per via della sua del colore del calore e del colore che sprigiona, giusto? Bene, continuiamo a vedere un po' chi ci racconta qualcosa riguardo il fuoco. Intanto vi ricordo che avete ascoltato Bonnie Tyler con Straight from the Heart. Una frase, o meglio una poesia, un pezzo di poesia di Pablo Neruda. Mentre venivi con me, ti toccai e si fermò la mia vita. Eri davanti ai miei occhi, regnavi su di me e regni. Come falò nei boschi, il fuoco è il tuo regno. E ancora invece adesso una frase di Susanna Tamaro, la famosa scrittrice. Il cammino interiore è simile al lavoro che una volta facevano gli uomini per accendere il fuoco. Si batte e si ribatte una pietra contro l'altra senza stancarsi finché scocca la scintilla. Per nascere il fuoco ha bisogno del legno, ma per divampare deve aspettare il vento. Cerca dunque sempre il fuoco nella tua vita, attendi il vento, perché senza fuoco e senza vento i nostri giorni non sono molto diversi da una mediocre prigionia. E infine Suzanne Langer dice: il fuoco è un simbolo naturale di vita e passione, sebbene sia l'unico elemento nel quale nulla possa davvero vivere.

La cosa più bella che possa capitare a un essere umano, dice Annie Marquier, è di scoprire il fuoco sacro, il fuoco della sua anima, e di fare in modo che la vita intera sia l'espressione di quest'anima. Mollen Matsumura dice, l'amore è come un fuoco all'aperto. Può essere appiccato rapidamente appena acceso, emette un sacco di calore, ma si consuma rapidamente. Perché dia un calore durevole e stabile, con deliziose fiammate di calore intenso di tanto in tanto, devi curare il fuoco con attenzione. E ancora una frase invece di un anonimo che dice: l'uomo avrà scoperto il fuoco, ma la donna ha scoperto come giocarci.

Ancora una musica particolarmente romantica come questa degli Air Supply, Lost in Love. Continuiamo a parlare di questo fuoco che può essere identificato in molte situazioni, in molte cose, molte vicende, molti sentimenti. Giacinto Benavente dice: l'amore è come il fuoco. Spesso vedono prima il fumo quelli che ne sono fuori che le fiamme quelli che ne stanno dentro. Anche William Shakespeare l'abbiamo scomodato stasera e dice: eretico non è colui che brucia nel rogo, eretico è colui che lo accende. E allora, visto che parliamo proprio di queste cose, queste eresie che una volta venivano trattate con le fiamme, Victor Hugo ha lasciato detto questo: inferno cristiano, fuoco; inferno pagano, fuoco; inferno maomettano, fuoco; inferno indù, fiamme. A credere alle religioni, Dio è un rosticcere.

Siete ancora svegli voi amici insonni della voce della notte? E beh, lo so, rinunciate a una fettina di sonno perché siete così affezionati alla vostra Bruna che non potete fare a meno di andare a coricarvi senza aver prima goduto delle sue parole e della sua musica. Mi sto autoincensando, va bene, d'accordo, ridiscendo sulla terra e andiamo avanti, anzi concludiamo questa trasmissione, l'ultima tranche di aforismi che ci accompagnano poi alla chiusura. La canzone che abbiamo ascoltato era di Barry White con Can't Get Enough of Your Love, Baby. Polly Wisner dice: c'è qualcosa nelle fiamme al buio che lega, distende, eccita le persone. La notte intorno al fuoco è da sempre un momento per legare, intrattenere, scambiarsi informazioni sociali e condividere emozioni. È vero, quanti di voi almeno una volta nella vita non hanno trascorso una serata, una nottata, tutti intorno al fuoco, magari qualcuno con la chitarra, no? O anche più di uno. Andiamo avanti con Victor Hugo, che questa sera l'abbiamo pescato per ben due volte, e dice: il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco finché ha qualcosa da bruciare. E anche William Shakespeare ritorna con un'ultima frase che dice: tentar con le parole d'estinguer quella fiamma d'amore è tanto facile quanto attizzare il fuoco con la neve. Ultima frase, ultimo proprio pezzettino di voce della notte con un aforisma, un pensiero di qualcuno che è un semplice utente dei social, che ha lasciato questa frase: quando con te ho rotto il ghiaccio, non credevo di trovarci sotto il fuoco.

Cari amiche e cari amici, tutti quanti voi che avete ascoltato la voce della notte, è il momento di spegnerlo il fuoco per questa sera, ma lo spegniamo solo per questioni di sicurezza. Il fuoco deve rimanere sempre acceso dentro di noi. Stiamo ascoltando I'll Have to Say I Love You in a Song da parte di Jim Croce. E intanto, assieme a lui, a Jim Croce, io vi auguro a tutti buona

0: Welcome a radio show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
2: Time. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
4: L'una e 30 minuti.
5: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
2: Troppo Forti!
5: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo Forti con Alex De Sì!
6: Hai capito? Ho capito sì, mica sono scemo!
7: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere, o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
8: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
5: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90

0: Piacenza e nella notte fra giovedì e venerdì a Luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.

0: sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio Web presenta.
2: Ben ritrovati amici, come al solito noi siamo pronti, voi invece siete pronti per un nuovo giro tra le hits, ovviamente su Zona Rock, perché noi partiamo come al solito così.
3: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico, non è solo sesso, droga e corse in ospedale, oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
4: Zona Rock. Zona Rock.

se siete afferrati con la memoria, in questo disco nel 2008, che usciva proprio a luglio di quell'anno, noi in Italia eravamo tristi perché l'Italia, la nazionale italiana, veniva eliminata dalla Spagna in semifinale dopo aver fatto tanto bene durante le partite prima, e ci ha lasciato perché nel 2006 avevamo vinto il mondiale. Nel 2008 quella partita ci lasciò con l'amaro in bocca. The Killers, Human, che apre quest'oggi Zona Rock, ovviamente all'interno della nostra radio, disco che usciva fuori dall'album Day and Age di questa band di alternative rock che ha fatto molto bene in passato. Poi, se ricordate, se siete sempre afferrati con la memoria, questa canzone venne utilizzata anche in reality show che andava in onda su Mediaset proprio in quell'anno, Human Take Control. Non so se ricordate. Benvenuti amici, ben ritrovati ovunque voi siate sparsi in questo pazzo mondo, come dico io, da dovunque ascoltate, dalla radio in auto, dal PC, dalla nostra applicazione. Comunque, questo è il momento che vi vede protagonisti con la musica rock, ci vede e vi vede protagonisti ascoltando la musica rock che più ci piace, quella di ieri, quelle di oggi e anche le meteore, come dico sempre, che ci piace riprendere ogni tanto. Quindi siete pronti a intraprendere questo viaggio con il sottoscritto, perché io vi porto ancora nella musica, quella italiana, quella elettronica. C'è Samuel.

dite la verità, vi piace la musica elettronica di Samuel Umberto Romano, conosciuto semplicemente come Samuel, ovviamente lo sappiamo tutti, è il frontman e chitarrista dei Subsonica, ma anche cantante dei Motel Connection. L'abbiamo visto ultimamente anche come giurato, no? A X Factor, ci sa fare anche. Comunque il suo mestiere, quello di chitarrista e cantante, secondo me è il top. Dicevamo, questa è Zona Rock, io sono Sergio, vi tengo compagnia per i prossimi 50 minuti giù di lì ad ascoltare buona musica rock. Se avete voglia anche voi di ascoltare la vostra di canzone del cuore rigorosamente rock, il sito dove dovete andare per poter parlare con noi è il solito www.zonarock.net, perché lì in automatico si apre la chat e ovviamente potete stare con noi anche con i messaggini con noi di Zona Rock e tutto il team di Zona Rock. Tra un po' invece vi ricordo anche come si fa ad raggiungere sui social la nostra di radio, perché ovviamente siamo sempre presenti anche sui social. Tra un po' ve lo ricordo, però siccome abbiamo poco tempo a disposizione dobbiamo andare veloci, ascoltare la musica che più ci piace per riscaldarci un po', magari tirarci su il morale. Vi porto a spasso ancora tra la musica italiana, quella rock, perché cercando un po' nell'archivio di Zona Rock sentite un po' questo ripescato che magari non tutti conosciamo. Sentite un po' che roba, c'è il mitico Vasco Rossi.

0: Zona Rock. Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: 1, 2, 3, 4.

che dire, più di 50 anni di canzone. Dovete sapere che questo singolo dei Sam the Sham and the Pharaohs usciva nel marzo del 1964, e se siete un po' pratici con la matematica vi accorgerete che sono passati più di 50 anni e tuttora ancora riesce a farci canticchiare e direi anche ballare. Tra le altre cose, questo brano è importante anche perché era la colonna sonora di un mitico film del finire degli anni 80, esattamente 1987, Full Metal Jacket, ovvero Nato per uccidere, di un certo Stanley Kubrick, no? Che magari molti di voi avranno visto, la storia di questo soldato della Marina statunitense che osserva gli effetti della guerra del Vietnam sui propri colleghi che vengono sottoposti ad allenamenti estenuanti da parte del sergente Hartman, ricordate, no? Con lo scopo di diventare strumenti di guerra. Bel film da andare a vedere se non lo avete visto, perché questi film cult bisogna vederli. Tra le altre cose, in quell'anno vinse anche il David di Donatello per il miglior produttore straniero. Quindi questo è quanto riguarda Woolly Bully e Full Metal Jacket, appunto abbiamo detto che era la colonna sonora di questo film. Vi dicevo come raggiungere la nostra radio sui social più importanti che ci stanno sul web. Ovviamente tutto è molto semplice, ovvero bisogna cercare, venirci a cercare su Facebook, Instagram e Twitter. Noi siamo sempre lì, vi aspettiamo per messaggiare con voi, per aspettare i commenti sui nostri post sui vari social, quindi vi aspettiamo anche lì. Io direi invece ancora di continuare a viaggiare senza troppe regole, perché qui andiamo senza regole e ce ne torniamo con la macchina del tempo ai nostri giorni. Andiamo ad ascoltare qualcosa di più fresco, magari anche di più veloce. Su Zona Rock ci sono i Panic at the Disco.

ve l'ho detto che vi portavo in qualcosa di più fresco, qualcosa che sono sicuro se avevate un po' di abbiocco di sicuro vi ha svegliato. I Panic at the Disco, I Ops, si intitola così. Ci piace anche la musica nuova a noi di Zona Rock. Tra le altre cose, stavo leggendo qualcosa mentre andava la canzone che riguarda un po' il